e l'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.

died right on the stone at the foot of my grave.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

non arrugginire. I don't need to panic.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da un musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, questa è una strana puntata che ha diversi argomenti che trovo davvero interessante divulgare. Si parla di musicisti diventati prestigiosi insegnanti alla Berklee di Boston, di uno strumento nato nei primi del Novecento quasi esclusivamente per un repertorio da banda che nelle mani di uno straordinario musicista assurge alla grande nel jazz, ma anche di uno strumentista che dopo solo 2 anni sarebbe diventato uno dei più noti al mondo. Ma cominciamo dall'inizio. Questa sera faccio una breve ma esaltante incursione nel mondo della contaminazione fra bebop, latin jazz e un pizzico di fusion per proporvi l'ascolto di un disco il cui contenuto musicale mi ha folgorato sin da quando lo comperai nel 1975, The Sound of the Wasp di Phil Wilson e Ridge Mattson.

Nei primi anni 50 il trombonista Phil Wilson dal Minnesota già a 15 anni diventò un professionista del jazz, esibendosi con l'orchestra dei fratelli Dorsey e in seguito con quella di Woody Herman. Poi formò una delle jazz band più apprezzate in ambito universitario e fu assunto come insegnante alla Berklee School of Music di Boston ed espletò l'importante compito per oltre 40 anni. Invece il suo amico e concittadino Rich Mattson sin da ragazzo si dedicò all'ingombrante basso tuba suonando il Dixieland. Poi si innamorò dell'euphonium, inventato nei primi del Novecento, chiamato anche flicorno tenore o bombardino, utilizzato largamente nelle bande militari e di paese.

inglese. Mason mise a punto una tecnica straordinaria su questo strumento, decisamente ostico per fare il jazz, ottenendo risultati straordinari dimostrati alla grande in questo disco dal quale stiamo ascoltando ora Amen.

subito chi è lo straordinario musicista del quale avete appena ascoltato un bellissimo assolo di piano elettrico che qui è al suo debutto discografico. Si tratta di Lyle Mays, che solo 2 anni dopo si sarebbe unito al Pat Metheny Group per una carriera strepitosa per i successivi 30 anni, contribuendo a innovare non poco il linguaggio del jazz. Per The Sound of the Wasp, Lyle Mays ha scritto il brano Kilgore Fruit, che ascoltiamo ora.

sostenere ottimamente Phil Wilson, Rich Mattson e Lyle Mays. In questo disco ci sono il bassista Kirby Stewart, il batterista Ed Sauf e il chitarrista Jack Peterson.

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casista.
1: Davvero particolare è la title track di questo album, in cui i due amici virtuosi simulano con i loro rispettivi strumenti la frenetica vita di un enorme alveare pieno zeppo di vespe.

Mi piace tantissimo la vena bebop di Phil Wilson, che ha composto 5 dei brani contenuti in questo disco. Sentite che bello questo tema intitolato

Sono certo che questo disco sia sconosciuto anche alla maggior parte degli appassionati, quindi sono davvero felice di avervelo proposto questa sera. Un caro saluto da Paolo Casisa.

Avete ascoltato Il Rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tanto.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Novità internazionali con Alberto Prisco, ma ogni tanto ci piace fare delle trasmissioni speciali come quella di quest'oggi, in cui parleremo dei classici della musica rock e non. Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco, nuova puntata di questa trasmissione che ogni tanto si permette di fare delle puntate diverse, andando a ritrovare classici del passato, magari anche a volte brani non famosi, altre volte ancora delle cover. Tempo fa abbiamo fatto anche una puntata tutta dal vivo, quella di oggi sarà sui classici del passato, come il primo che si intitola For What Is Worth, datato 1966, per voi, i Buffalo Springfield. Buon ascolto!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Canzone scritta da Stills dopo una protesta a Los Angeles tra hippie, una manifestazione che sfociò in violenze e arresti, tra cui, pensate un po', quello di Peter Fonda. Il brano divenne simbolo di ribellione e fu incluso nell'album d'esordio dei Buffalo Springfield, una formazione formata da Stills, ma c'era anche Neil Young, c'erano Fury, Palmer e Martin. Si sciolsero nel 1968 e, nonostante la breve durata, pubblicarono ben 3 album. Stills e Young ovviamente si ritrovarono poi successivamente nel quartetto Crosby, Stills, Nash & Young, e i due fecero anche un album insieme con una band denominata Stills Young Band, anche se qualcuno dice che tra i due non ci fosse un feeling ai massimi livelli. Quella che segue invece è la traccia d'apertura del primo album dei Velvet Underground, quello pubblicato nel 1967, dove c'era anche Nico. Il pezzo si intitola Sunday Morning.

Brano che riflette il disagio di chi si sente fuori posto nel mondo attuale, Sunday Morning, pietra miliare della musica rock, il tutto accreditato Velvet Underground con Nico, era incluso nel primo album della formazione, l'album con la copertina della banana di Andy Warhol, diventata poi iconica. Stiamo andando in ordine cronologico e dopo magari faremo qualche divagazione, vediamo. Intanto c'è un altro brano del 1967, si intitola Waterloo Sunset ed è firmato Ray Davis per i Kinks.

Water Sunset dei Kinks, brano del 1967 considerato il capolavoro di Ray Davies, raggiunse la seconda posizione in Gran Bretagna e divenne un'icona della British Invasion. Nel 2004 fu definita la miglior canzone su Londra e Pete Townshend la chiamò divina. Ray Davies la eseguì alle Olimpiadi di Londra del 2012, un brano che celebra la poesia dei momenti quotidiani e la bellezza di una visione intima e personale della città di Londra. Continuiamo con un pezzo che è una cover e sarà l'unica di questa puntata di Rock Wave, un brano classico dei Beatles. Si intitola Golden Slumbers ed è stata scritta da McCartney nel 1968, che ha ripreso un testo del 1603 e l'ha incluso nell'album Abbey Road. Ce l'ascoltiamo da questa band che si chiama Elbow.

0: Rock Wave.
1: Grande versione di Golden Slumbers, pezzo dei Beatles da Abbey Road 1968, versione del 2017 degli Elbow. È stata usata per uno spot natalizio per una catena di grandi magazzini britannici e poi l'hanno inclusa in una raccolta sempre pubblicata nel 2017. Mi piaceva farvi ascoltare questa unica cover in questa puntata speciale di Rock Wave dedicata ai classici del passato, come il brano che sta partendo in sottofondo, brano portato al successo dai Blind Faith, un trio britannico fondato da Steve Winwood, Ginger Baker e Rick Gretsch, che ha avuto una vita veramente molto breve. Brano scritto da Steve Winwood dall'album omonimo della band, si intitola Can't Find My Way Home. Blind Faith a Rock Wave.

Can't Find My Way Home. Per una band che è durata purtroppo pochissimo, si sono sciolti a dicembre del 1969, si chiamavano Blind Faith, un trio che ha fatto un album veramente memorabile e questo pezzo è diventato il loro brano più rappresentativo sicuramente. Torna Neil Young dopo aver suonato prima con i Buffalo Springfield con un classico dal titolo Heart of Gold, brano pubblicato nel 1972 che raggiunse il primo posto delle classifiche americane e canadesi. È stato registrato a Nashville durante le sessioni di Harvest. Pensate che include i cori di James Taylor e Linda Ronstadt. Brano che è stato un po' criticato al suo tempo da Bob Dylan perché secondo lui c'era una certa somiglianza al suo stile musicale, anche se poi in realtà lui ammirava molto Neil Young. È stato reinterpretato da vari artisti tra cui Johnny Cash, Willie Nelson, i Roxette, ma noi ce l'ascoltiamo nella versione originale, Heart of Gold, Neil Young.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Heart of Gold, capolavoro di Neil Young, da un album importantissimo ancora oggi che si intitola Harvest. Eravamo nel 1972. 3 anni dopo fu pubblicato un brano che esprime ancora la speranza di un futuro migliore, con un sound potente e coinvolgente, un simbolo di gioventù e di ribellione, un brano che è diventato un inno alla libertà e alla fuga. Si intitola Born to Run e lui è Bruce Springsteen.

Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Love is the Drug da Roxy Music, il primo singolo tratto dall'album Siren del 1975, un brano che è nato come strumentale di Andy McKay. Poi il testo fu scritto in un secondo momento da Brian Ferry. Raggiunse il secondo posto delle classifiche britanniche, trentesimo negli Stati Uniti, diventando il loro maggior successo americano. Molto bella anche questa linea di basso che ha in qualche modo influenzato il funky. Da lì in poi, eravamo nel 1975. 5 anni dopo, 1980, è stato pubblicato un pezzo dal titolo Love Will Tear Us Apart, il singolo più famoso dei Joy Division, pubblicato qualche giorno prima della scomparsa di Ian Curtis, avvenuta il 18 maggio di quell'anno. Il brano raggiunse il 13° posto in classifica e divenne un inno postumo. Pensate che il titolo di questo pezzo fu inciso nella sua tomba. Ce l'ascoltiamo, Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

Tears Apart di Joy Division, brano che riflette le tensioni del matrimonio del leader di questa formazione, Ian Curtis, e ricordo che dopo la sua morte i membri rimasti fondarono i New Order, una band sulla cresta dell'onda ancora oggi. Il brano che arriva ora si intitola Shipbuilding ed è una canzone di Elvis Costello contenuta nell'album Punch the Clock, un brano che è stato scritto durante le guerre del Falkland e parla del paradosso di costruire delle navi da guerra mentre i figli dei lavoratori vengono mandati a combattere. La versione più nota è quella di Robert Wyatt, mentre quella che ascoltiamo quest'oggi, incisa nel 1983, è quella dell'autore originale, ovvero sia Elvis Costello. Shipbuilding.

Il brano unisce una melodia delicata ma un testo molto critico contro l'ipocrisia della guerra. Denuncia come il progresso possa nascondere una tragedia umanitaria e come la ripresa economica possa avere un costo umano invisibile. 1983, ma un brano da un testo molto attuale, questo di Shipbuilding, capolavoro di Elvis Costello, incluso nell'album Punch the Clock. Continuiamo con i Dexys Mini Runners, ancora 1983, con quello che è il loro più grande successo tratto dall'album Touray, si intitola Come On Eileen, Dexys Midnight Runners.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Texas Midnight Runners sono formati a Birmingham nel 1978 per volontà di Kevin Rowland e Al Archer con l'idea di unire New Wave e Soul. Nel 1980 pubblicarono Search for the Unsung Rebels con il singolo Gino, che arrivò al primo posto delle classifiche britanniche. Dopo una defezione della band, Kevin Rowland rivoluziona la formazione e pubblica l'album Turaye, ispirato alle radici irlandesi. Un album che conteneva questo che è il loro più grande successo, Come On Eileen, per questa formazione britannica. Quello che segue è un brano che dura meno di 2 minuti, è un capolavoro firmato Smiths, si intitola Please Please Please Let Me Get What I Want.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Please, please, please, let me get what I want. Pubblicato come B-side nel 1984, il brano fu poi incluso in vari lavori della band di Manchester. Morrissey lo definì quasi come una canzone perfetta degli Smiths e si pentì di averla nascosta a suo tempo in un lato B. È una canzone di 110 secondi con questa coda strumentale a base di mandolino suonato dal produttore John Porter. È tra le canzoni più amate dai fan degli Smiths, è stata reinterpretata da varie formazioni, ricordo i Deftones, i Muse e Franz Ferdinand. 1985, Mike Scott incide con la sua band Waterboys un album dal titolo This is the Sea. Nonostante le scarse vendite del precedente lavoro Pagan Place, la Chrysalis decide di investire ancora nel progetto e l'album entra nella top 40 delle classifiche britanniche. Il singolo The Wall of the Moon diventa un successo e dopo la ristampa del 1991 riuscì a vendere 300.000 copie. Nonostante il brano fosse stato inciso nel 1985, ce la riascoltiamo, Wall of the Moon dai Waterboys.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Puntata speciale di Rock Wave, quella di quest'oggi. Classici del passato ripescati per questa trasmissione. Non è una playlist, ma solamente una manciata di brani ripresi e fatti ascoltare qui durante la mia trasmissione. Come questo del 1991, Black dei Pearl Jam.

brano che emoziona, questo Black dei Pearl Jam, che era inserito in Ten, il primo album di questa formazione di Seattle, pubblicato il 27 agosto 1991, un album che insieme a Nevermind dei Nirvana ha sicuramente segnato il rock degli anni 90, che contiene

band ancora in attività, nata nel 1981, una canzone che parla della capacità della musica di sopravvivere ai cambiamenti e di continuare ad emozionare. Cambiamenti che hanno anche segnato la storia di questa band. In questo caso la voce era quella di Natalie Merchant, che è la voce più famosa del gruppo, che però è uscita dalla formazione nel 1993, quando ha intrapreso la carriera solista. Quello che segue è un brano dei Counting Crows, tratto dal loro primo album, 1993, e si intitola Mr. Jones.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Counting Crows con Mr. Jones dal loro album del 1993, per una band che è nata a San Francisco nel 91, che ha avuto un grande successo con quest'album, ma anche una nomination all'Oscar per il brano Accidentally in Love, colonna sonora del film Shrek 2. Hanno pubblicato un album molto interessante anche nel 2025, Butter Miracle Sweet Chew, che vi consiglio di andare a riprendere, con atmosfere un po' più mature rispetto agli esordi, un po' più riflessive e meno roccheggianti. Ancora 1993, ci ascoltiamo quello che forse è l'unico grande successo di una band che si chiama Crash Test Dummies, un brano che non ha un vero e proprio titolo ma semplicemente un'espressione, brano che ha raggiunto nel 1994 il primo posto in 8 paesi vendendo 1 milione di copie. Crash Test Dummies.

brano che si è distinto per questo ritornello baritonale del cantante Brad Roberts, una canzone che racconta storie strane e molto commoventi di bambini diversi con dei toni un po' surreali. L'album è God Shuffle His Feet, inciso nel 1993, come dicevo prima, sicuramente l'album, ma soprattutto il pezzo più famoso di questa formazione. Salto nel tempo al 2001 per un pezzo dei Ram, incluso nell'album Reveal, si intitola Imitation of Life.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Imitation of Life dei REM. Il brano è un'ironica riflessione sulla finzione e sulla superficialità della vita. Molto bello anche il video, che mostra una festa in una piscina girato a Los Angeles con una telecamera fissa e un ciclo di 20 secondi avanti e indietro. Michael Stipe compare solo per un secondo mentre gli altri mimano il brano. Bandy Athens, nata in Georgia, che si è sciolta, ahimè, nel 2011 dopo 31 anni di carriera. Vado velocemente al pezzo che segue, che è dei Franz Ferdinand, datato 2005, si intitola Walk Away.

0: just a letter on a silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Tse-Tung on the back.
1: Rockwave, il meglio della musica rock.
2: Siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave. Questa era Walk Away dei Franz Ferdinand, secondo singolo tratto dal loro album pubblicato nel 2005. Alex Capranos, il leader della band, ha rivelato che è dedicato a Gavrilo Princip, l'assassino dell'arciduca Francisco Ferdinando. Ha un riff che può ricordare vagamente Das Model dei Kraftwerk, per una band scozzese nata nel 2002 che continua a fare album molto interessanti. Anche l'ultimo l'abbiamo fatto ascoltare molto qui a Rock Wave, ma il brano conclusivo è di una band canadese, si chiamano Arcade Fire. Il pezzo è Rebellion Lies, è un singolo pubblicato nel 2005 per un album nato in un periodo di lutti che ha influenzato il tema della morte. Infatti il brano esprime come il dolore possa generare arte potente e universale. Tra l'altro è la sigla del programma televisivo 8 e mezzo sulla 7. Spero che questa puntata speciale vi sia piaciuta. Naturalmente torneremo presto alle novità discografiche. Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco e ci sentiamo molto molto presto. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.
2: Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
3: American Dream.
2: In studio Maurizio Benvenuti.
1: Studio 1 di Radio Talpa, un caro saluto a tutti quanti voi da Maurizio Benvenuti, anche oggi in studio per una edizione speciale di American Dream in occasione di Cattolica in Fiore. Un saluto dunque anche a tutte le amiche e amici che ci stanno ascoltando dalla nostra postazione a Cattolica in Fiore, da quella bellissima piazza che è Piazza Roosevelt. Anche oggi vi racconterò e ascolteremo insieme gemme sonore che hanno lasciato il segno in intere generazioni, ma allargheremo lo spazio sonoro toccando anche altri generi, anche se l'inizio sarà tipico di American Dream. Era il 1972 quando Glenn Frey e Jackson Browne, che ancora faceva parte della band degli Eagles, scrissero questo mitico brano che fu anche il loro primo singolo, un brano in cui Glenn Frey e Jackson Browne ci invitano a vivere la vita con leggerezza, cercando di renderla in qualche modo più facile, per poter poi affrontare meglio le situazioni, anche quelle più difficili, che purtroppo la vita a volte presenta. E allora si parte oggi con gli Eagles e questa è Take It Easy!

Ci sono canzoni che raccontano il desiderio di uno stile di vita libero e felice. E questo brano racconta la storia di una persona che cammina lungo l'autostrada accompagnata da immagini bellissime. Parla della gioia che si trova nel viaggiare, parla del desiderio di liberarsi e di fuggire, cercando quel vento libero che soffia tra i capelli, quello che hanno trovato gli America con Ventura Highway.

Si racconta che Neil Young un giorno si trovava in una cittadina dell'Alabama e venne allontanato da un bar semplicemente perché aveva i capelli lunghi. E allora, a un certo punto della sua vita, denuncia le ingiustizie sociali e le scene di razzismo che si vivono in certi stati del sud, come ad esempio l'Alabama, e parla dell'oppressione e delle disuguaglianze vissute dalle persone che vivevano proprio in questo stato durante il movimento per i diritti civili.

incredibili degli anni 60. Lui scrive ben due canzoni, Southern Man è questa che ci andiamo ad ascoltare, che porta proprio il nome dello stato, Alabama.

La risposta dei musicisti e delle band del sud non si fece attendere. Ecco allora che i Lynyrd Skynyrd, che in realtà non erano dell'Alabama ma erano tutti musicisti della Georgia, in ogni caso rispondono a questa canzone con la meravigliosa Sweet Home Alabama, dove la canzone dice esplicitamente: spero che Neil Young lo ricordi, un uomo del sud non ha bisogno di lui. In realtà volevano far comprendere agli abitanti del nord che non tutti i sudisti erano razzisti nei confronti dei neri. E in ogni caso questa diatriba finisce molto presto, visto che entrambi, sia Neil Young che i Lynyrd Skynyrd, erano fan dell'uno e dell'altro. Tanto è vero che Neil Young in tanti concerti si presentava proprio con una maglietta dei Lynyrd Skynyrd. E adesso ci andiamo ad ascoltare Sweet Home Alabama, l'inno del sud.

Quante volte abbiamo avuto uno scontro generazionale con nostro padre che non riusciva a comprendere le nostre decisioni? E quante volte, ora che siamo noi i genitori, beh, certe volte non comprendiamo le idee e le decisioni dei nostri figli. Questo è l'eterno scontro tra passato e futuro, magnificamente rappresentato in Father and Son. Lui è Cass Stevens.

Ancora un saluto, cari amiche e cari amici, da Maurizio Benvenuti, da Radio Talpa, a tutte le persone che in questo momento stanno passando qui davanti alla nostra postazione in Piazza Roosevelt per Cattolica in Fiore. Naturalmente un saluto anche a tutte le persone che ci stanno ascoltando in altri luoghi. È la volta ora di una delle più belle canzoni d'amore di sempre. Si parla dei sentimenti che un ragazzo prova nei confronti di una ragazza. Il resto lo fa la meravigliosa voce di Elton John. Questa è Your Song.

C'è una canzone dei Beatles che più di ogni altra mi affascina. La scrive Paul McCartney per confortare Julian Lennon, il figlio di John Lennon, che risultava essere piuttosto triste a seguito del divorzio tra il padre e Cynthia Powell. Un brano che inizia con la sollecitazione che porta ad assimilare le esperienze al fine di convivere con le stesse dopo averle tatuate sulla propria pelle. Hey Jude, sono i Beatles. Hey.

Puoi non essere il suo primo, il suo ultimo, il suo unico. Lei ha amato prima di te e potrebbe amare ancora, ma ti vuole bene ora. Che altro conta? Non è perfetta, ma nemmeno tu lo sei. E voi due potreste non essere mai perfetti insieme. Ma se lei sa farti ridere, farti pensare due volte, farti ammettere di essere umano e di commettere errori, beh, tienitela stretta e dalle tutto quello che puoi. Questa è una delle tante sagge frasi di quella leggenda giamaicana dal nome Bob Marley. E questa è Could You Be Loved, ancora oggi simbolo di pace e di amore.

Ed ora, un'altra canzone eterna, scritta da Roger Hodgson, che racconta della sua esperienza giovanile in un collegio. Sono stato in un collegio per 10 anni e quando ne sono finalmente uscito, avevo in mente un sacco di domande. E adesso cosa diavolo mi succederà? Qual è il significato della mia vita? Mi chiedevo perché molte delle cose che mi avevano insegnato fossero per me prive di senso. Questa canzone era un mezzo per affermare con ironia qualcosa di molto più profondo. Mi avevano insegnato a uniformarmi agli altri, a essere presentabile, accettabile, tutto questo genere di cose, tralasciando quello che per me era invece fondamentale. Nessuno mi aveva mai detto chi io fossi o quale fosse il significato della mia esistenza. E con questa canzone io desideravo trasmettere un messaggio molto profondo nel quale molte persone si riconobbero. Supertramp, Logical Song.

Pochi artisti hanno incarnato lo spirito americano come ha fatto Bruce Springsteen. Il boss ha saputo dare voce alla libertà e alla voglia di emancipazione di intere generazioni. Personaggi in fuga, in cerca di quel sogno tanto agognato. Born to Run, Bruce Springsteen.

C'è una leggenda metropolitana che dice che gli angeli il sabato sera si riuniscono tutti insieme, si bevono una birra, ascoltando la musica di un chitarrista che ha avuto in dono la mano destra di Dio. Lui è Mark Knopfler dei Dire Straits.

Quando non ci sarò più, non cercatemi dietro al marmo freddo di una tomba. Cercatemi tra le rose. Quando non ci sarò più, cercatemi nelle fotografie. Cercatemi fra i miei libri, fra le mie poesie, le mie canzoni, fra la mia musica. Cercatemi fra tutte le cose che amo di più, perché solo in queste cose troverete la mia anima. Jim Morrison, Doors.

E andiamo a chiudere questa puntata speciale di American Dream, edizione speciale per Cattolica in Fiore, con una canzone che vuole essere un inno alla pace, all'uguaglianza e alla speranza di un mondo senza barriere. In pratica, il messaggio di Papa Francesco. Lui è John Lennon con Imagine.

E così, care amiche e cari amici, con ancora disperse nell'aria le splendide note di questa canzone di pace come Imagine di John Lennon, beh, siamo arrivati anche per oggi al termine di questa edizione speciale di American Dream in occasione di Cattolica in Fiore. Un abbraccio a tutti quanti voi che ci avete seguito in questa puntata e che magari continuate a seguirci nella programmazione di Radio Talpa. Dallo studio 1 di Radio Talpa, da Piazza Roosevelt, in quel di Cattolica, un sincero saluto e abbraccio a tutti quanti voi. Da Maurizio, benvenuti. Vi ricordo, Radio Talpa dal 1977. Pace, amore e libertà. Ciao!

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto. Questo luglio il soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.

Cari amiche e cari amici, quest'oggi su Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro apriamo una porta lentamente, non una celebrazione frettolosa, ma un invito a sedersi. E allora immaginate per un attimo una stanza illuminata da una lampada gialla, una chitarra appoggiata ad una sedia, fogli di parole sparsi sul tavolo e lì, su quel tavolo, seduto, c'è Guy Clark. Un artista che non urlava per farsi ascoltare, parlava piano e con precisione e in quel parlare costruiva mondi. Lo speciale di oggi è un atto di ascolto, un'apertura lunga e attenta per restituire a questo disco che compie 50 anni, Hold Number One, la sua dimensione umana, le persone che lo hanno scritto, le storie che lo abitano, i luoghi che lo hanno ispirato. E io, come al solito, cercherò di guidarvi in questa avventura sonora.

i tratti scelti con cura per far vivere un personaggio. A Nashville, nella RCA Studio B, con arrangiamenti essenziali e session man che non sovrastano la parola, Hold Number One si presenta come un piccolo manuale di empatia. Ogni canzone è una stanza e ogni stanza ha i suoi oggetti, i suoi odori, i suoi silenzi. Questo disco ha segnato una generazione di cantautori e ha consolidato la reputazione di Clark come maestro del racconto in musica. Ora ci ascoltiamo un grande classico interpretato poi da tantissimi altri artisti. Parliamo di LA Freeway, la mappa della fuga, valigie, padrone di casa, giornali da buttare. Qui la freeway è metafora e strada reale, gesto pratico e promessa emotiva. Scritta in un momento di frustrazione a Los Angeles, la canzone è al tempo stesso autobiografica e universale. Ascoltiamola come una decisione che si compie, non come un rimpianto. Le cover che l'hanno resa davvero famosa mostrano quanto la melodia e il testo siano adattabili senza perdere la loro verità. E allora ascoltiamoci nella versione originale in tutta la sua bellezza, cantata da Guy Clark, questa LA Freeway.

In questo album, che contiene 10 grandi storie, ogni brano è meraviglioso. Come ad esempio questa Desperados Waiting for the Train, una ballata che è un film in miniatura, un vecchio, un ragazzo, un treno che passa. La forza del brano sta proprio nei dettagli, una giacca consumata, una risata strozzata e nella tenerezza con cui il narratore ascolta. È una lezione di empatia. La canzone ci insegna a guardare i perdenti con rispetto e a riconoscere la poesia nelle vite ordinarie. È un incontro. E allora, dopo questo brano, qualche secondo di silenzio per lasciare che il ricordo di questa canzone ci avvolga ancora di più.

0: E allora, 5 secondi di silenzio, come vi avevo detto prima dell'ascolto del brano, per farci avvolgere ancora di più da quella delicatezza che Guy Clark ci ha saputo trasmettere. Da questo imperdibile album, un'altra canzone, Texas 1947, ricordi di infanzia, paesaggi di polvere e luce, il tempo che cambia. Questo pezzo fonde memoria personale e storia collettiva. Lo dobbiamo ascoltare come una cartolina che si apre con immagini che rimangono impresse e che parlano di radici.
1: Being 6 years old, I had seen some trains before. So it's hard to figure out what I'm at the depot for. Trains are big and black and smoking, steam screaming at the wheels.

E poi c'è quella Rita Ballou, che è l'apertura stessa dell'album, un'apertura vivace e affilata. In meno di 3 minuti Guy Clark disegna un personaggio che resta nella memoria. È honky tonk, è ironia affettuosa, è ritmo che ti prende per mano e ti introduce al mondo dell'album. Noi ve la presentiamo come un biglietto da visita, poche parole, immagini nette, un personaggio che sembra uscito da un bar di provincia. Rita Ballou, Guy Clark.

Questo album alterna brani brevi e incisivi a ballate lunghe e narrative. Insieme costruiscono un mondo coerente, personaggi imperfetti, dialoghi asciutti, immagini domestiche. Il suono è fatto di arrangiamenti essenziali che sostengono, senza sovrastare, il racconto che è protagonista in questi brani di Guy Clark. Lo stile di Guy Clark è di una semplicità incredibile nel narrare le cose. Guy Clark sceglie poche immagini precise e le lascia vivere da sole, lavorare da sole. Oggetti e gesti che rendono la storia credibile e vicina e racconta senza giudicare, con rispetto per i personaggi. E la musica sostiene la parola, ma non la sovrasta. La parola è sempre protagonista e questa combinazione crea canzoni che sembrano conversazioni intime. Non ti dicono cosa pensare, ma ti mostrano una scena e ti lasciano dentro la sensazione. Clark era parte di una comunità creativa come Susanna Clark, Town Van Zandt, Jerry Jeff Walker e insieme hanno trasformato il songwriting in un'arte di racconto. Ascoltare ancora oggi, Old Number One, e pensate un po', sono ben 50 anni che io ascolto questo album dal giorno in cui uscì. Significa sedersi accanto a questo grande artista mentre racconta storie che sembrano semplici, ma che, ascoltate con attenzione, rivelano la complessità dell'essere umano. La sua lezione è che la grande canzone nasce proprio dall'osservazione attenta, dalla cura del dettaglio e dalla compassione per i personaggi che incontriamo. E allora noi vogliamo chiudere questo speciale di oggi con un invito che rivolgo a tutti quanti voi che mi avete seguito in questo percorso sonoro. Cerchiamo di riscoprire l'album traccia per traccia e lasciate che ogni canzone vi apra una stanza. E voi entratici in quella stanza, portate con voi la gentilezza che Clark mette nei suoi versi, fate che questa celebrazione non sia solo una data sul calendario, ma un gesto quotidiano. Ascoltate, raccontate, condividete. E prima dell'ultimo brano presente in questo album, prendete un respiro profondo, parlate piano e lasciate che la musica faccia il resto. E noi ci congediamo da questo infinito artista, chiudiamo solo per un attimo la stanza, lui è ancora lì, seduto davanti a un tavolo con i fogli delle sue canzoni appena scritte. Si chiama She Ain't Going Nowhere e su questo brano noi lo salutiamo, lo ringraziamo per quello che ha scritto, per quello che ha saputo trasmetterci che a 50 anni di distanza continua ad essere ancora prezioso. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

see.

Radiotalpa.it, la tua web radio.

A proposito di musica, Frank Zappa diceva: senza la musica per decorarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequela di scadenze produttive e di date in cui pagare le bollette. Radio Talpa, il senso della musica.

Benvenuta su Radio Tal Pass. Stai per ascoltare Avatar. Selezioni musicali tematica di Maurizio Castelvetro. Avatar. Dalle 8 alle 9, qui, su internet. Il tema di questa puntata. È la musica blues. Ascolta bene.

Molto bene. Hai ascoltato un poco di musica blues? Offerta da Avatar. Selezioni musicali tematica da Maurizio Castelvetro. Avatar. Dalle 8 alle 9, qui, su internet.

0: eccoci anche oggi con le novità discografiche indipendenti, la vetrina della musica indipendente in onda, si chiama appunto Ora Musica e anche oggi ha delle belle cose da farvi ascoltare. Ad aprire come sempre però c'è un classico, si torna indietro nel tempo e oggi abbiamo un super gruppo.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

Da, questo è un pezzo che ha creato parecchi problemi all'interno dei Police, protagonisti di questo brano, perché praticamente Sting e altri non avrebbero voluto inserirlo nell'album Zenyatta Mondatta. Poi lo hanno inserito e a sorpresa è stato anche uno dei brani graditi da chi insomma seguiva i Police, ha contribuito forse a renderli anche un po' più popolari, se così vogliamo dire. Oggi ad aprire Ora Musica, perché si apre sempre con un classico. Qui eravamo nel 1980, poi arriva la novità al primo ascolto. Oggi Mario Calarco, il nuovo singolo è Lasciami Andare Via.

0: Andrea Gioè, oggi nostro ospite qui a Ora Musica, perché è uscito il suo Very Best, tra l'altro disco ricchissimo, nonché 14° album in carriera. Allora, anzitutto ci colleghiamo con Andrea in Sicilia, giusto? Ciao Andrea!
1: Ciao carissimo, saluti da Palermo.
0: Eccoci qua.
1: Ragazzi, da casa di fronte al mare.
0: Abituato a presentare EP da 6 pezzi, 4, 5 pezzi e via dicendo. Arrivare a presentare una raccolta che contiene 42 tracce, non so quanti anni è che non mi succedeva una roba del genere, ma forse non mi è mai successa.
1: Vero, bellissimo.
0: 42 tracce, praticamente un tot della tua storia che, come dicevo, è arrivata e giunta al 14° album. Questo è il terzo best che pubblichi.
1: Esattamente, sì, ho voluto fare un nuovo punto della situazione, anche se non nego la difficoltà di aver un attimino provato a selezionare le canzoni da mettere nel best of,
0: non è
1: perché
0: facile,
1: poi subentro oltre pezzi che magari hanno segnato la mia carriera musicale, tra tutte nel cammino delle mie minchiate che è arrivata pure come prima airplay radiofonico su Airplay nel 2023, e poi selezionare a volte dei brani risulta davvero difficile. Là poi ho giocato un pochettino fra gusto, cuore e necessità, consapevole del fatto che ho lasciato fuori tanti figli prediletti allo stesso tempo.
0: Simbiosi totale è il titolo di questo Very Best, ma so che tu sei in lavorazione anche con una raccolta di poesie.
1: Sì, in realtà questa raccolta di poesie l'ho già ultimata e ti do questo spoiler, ecco, citando uno dei titoli del mio best of, un rare spoiler, perché io sono quello che ama dare le anteprime e spoilerare di tutto e di più. Ti anticipo proprio in esclusiva che ho finito questa raccolta di poesie, sono venuti fuori 6 EP che usciranno dal 7 luglio a distanza un EP al mese.
0: Ecco.
1: Ed è stata un'esperienza bellissima. E adesso mi sto dedicando invece alla Scatoligine, che è il mio ritorno alle origini compositive, dove io in queste settimane sto arrangiando, incidendo tutte le canzoni che ho scritto, perché diciamo ad oggi sono arrivato a scrivere 415 canzoni e considera che nel cassetto ce ne stanno almeno 200, e io adesso ho deciso piano piano di arrangiarle e inciderle tutte, e dal 2027 pian piano troveranno spazio.
0: Le tiri fuori. Grazie Andrea per essere stata Ora Musica.
1: Grazie di cuore a tutti gli ascoltatori, un abbraccio da Andrea Gioè, cantautore palermitano, sempre a testa alta e on the rock.

0: Simbiosi totale, questo è il titolo della canzone ed è anche il titolo della raccolta di Andrea Gioè, oggi nostro ospite qui a Ora.
1: Tanta emozione a radiotalpa.it.

Tra le mie felpe è il nuovo singolo di Nuvo, novità al primo ascolto, Aura Musica, altro brano per l'estate 2026, già conosciuto da chi ci segue, il nuovo singolo dei Tepura, Baby Tu Resti.

Baby tu resti. Da Bologna ci sono i Tepura con questo singolo. I Tepura li avevamo conosciuti sotto Natale, avevano fatto una canzone natalizia e poi appunto sono tornati recentemente con questo singolo Baby tu resti, edito dall'etichetta San Luca Sound, dei miei amici Manuel Lauteri e Renato Droghetti, che saluto. Adesso ora musica c'è Maurizio Pirovano.

0: Antonio.
1: Senza differenza, siamo una nazione.
0: Bianco e nero,
1: un'unica canzone.
2: The Acrob, si chiama Unico Colore, il nuovo singolo in promozione qui a Ora Musica. Oggi ci accompagna ad uno dei momenti attesi del nostro appuntamento quotidiano, quello con i ricordi.
3: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
2: 1980, Gianni Togni, Luna.

0: che ci fa viaggiare nel tempo, e oggi abbiamo ritrovato Gianni Togni in uno dei suoi grandi successi. Siamo nel 1980, Gianni Togni se la passava molto bene perché in quegli anni ha sfoderato alcuni singoli veramente importanti. Luna è uno di questi, ma come dimenticare anche ad esempio Giulia, altro grande successo di Gianni Togni. Domani altro classico alla stessa ora, adesso invece ascoltiamo Cambierei anche il nome, la canzone di Gabriele Trapani.
1: Il solito me, il solito me, non conto più le volte in cui ho perso il conto del fondo che tocco, del mare che ho dentro e dei momenti in cui mi sono rotto. E se ti venisse in mente di cercarmi, allora poi mi troveresti.

0: Cambierei anche il nome. Il singolo che arriva dopo Voodoo, altro brano che segna il ritorno di Gabriele Trapani da Palermo con il nuovo progetto. L'hai ascoltato qui, Aura Music.
1: Radiotalpa.it. Ma adesso passa

Spunta la luna dal monte, nuova versione di questo brano che ricordiamo con Pierangelo Bertoli e Itazenda. Oggi novità qui a Ora Musica con la nuova versione di Valerio Scanu e Maria Luisa Congiu. Ora Musica con Maurizio Martini, novità anche per lui, si chiama Bolle Blu.

0: non c'è nessuno. Che guaio sei? Che guaio sei?
1: Bolle blu, il nuovo singolo di Maurizio Martini con Marco Ferracini, si ripropone quindi questa coppia con questo nuovo singolo, novità al primo ascolto, Aura Musica. A chiudere è una bomba!

0: è una bomba oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione, Leon Bill e Torneda Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti, un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento. Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note. Quando la poesia si fonde con la musica.
1: Mi piaci quando taci, perché sei come assente, e mi ascolti da lungi, e la mia voce non ti tocca. Sembra che gli occhi ti siano volati via, e che un bacio ti abbia chiuso la bocca. Poi che tutte le cose sono piene della mia anima, emergi dalle cose, piene dell'anima mia. Farfalla di sogno, rassomigli alla mia anima e rassomigli alla parola malinconia. Mi piaci quando taci e sei come distante e stai come lamentandoti, farfalla turbante. E mi ascolti da lungi e la mia voce non ti raggiunge. Lascia che io taccia col tuo silenzio. Lascia che ti parli pure col tuo silenzio, chiaro come una lampada, semplice come un anello. Sei come la notte, silenziosa e costellata. Il tuo silenzio è di stella, così lontano e semplice. Mi piaci quando taci, perché sei come assente, distante e dolorosa. Come se fossi morta. Allora una parola, un sorriso bastano. E son felice. Felice che non sia così.

Volevo salvarmi da tutti i miei inganni. Invano fuggivo, tremavo, perdevo quello che più amavo. Scandivo il dolore con i silenzi e con le parole. Vivevi in me oltre quella paura d'amare che dimorava nel cuore. Ed io che mi perdevo fra le lacrime prima di dormire. Era un mistero avere un sentimento così profondo e doverlo portare lontano, dove nessuno può arrivare, dove passano i giorni senza ritorno. Con i miei occhi di vento d'autunno, più ti guardavo e più ti amavo, e alla luna lo confessavo.

Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo ove per poco il cor non si spaura, e come il vento odo stormir tra queste piante io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente è viva e il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare.

0: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
2: I bambini giocano alla guerra. È raro che giochino alla pace, perché gli adulti da sempre fanno la guerra. Tu fai pum e ridi. Il soldato spara e un altro uomo non ride più. È la guerra. C'è un altro gioco da inventare. Far sorridere il mondo. Non farlo piangere. Pace vuol dire che non a tutti piace lo stesso gioco. Che i tuoi giocattoli piacciono anche agli altri bambini. Che spesso non ne hanno, perché ne hai troppi tu. Che i disegni degli altri bambini non sono dei pasticci. Che la tua mamma non è solo tutta tua. Che tutti i bambini sono tuoi amici. E pace è ancora non avere fame. Non avere freddo. Non avere paura.

ninna nanna, nanna ninna, er pupetto vola zinna. Dormi, dormi, cocco bello, se no chiamo Farfarello. Farfarello è Guglielmone che si mette a pecorone. Guglielmone e Cecco Peppe che si regge con le zeppe. Con le zeppe d'un impero, mezzo giallo e mezzo nero. Ninna nanna, pia sonno, che se dormi non vedrai tante infami e tanti guai che succedono nel mondo, fra le spade e i fucili degli popoli civili. Ninna nanna, tu non senti gli sospiri, i lamenti della gente che si scanna per un matto che commanna, che si scanna e che si ammazza a vantaggio della razza o a vantaggio di una fede per un Dio che non si vede, ma che serve da riparo al sovrano macellaro. Che quel covo d'assassini che ci insanguina la terra sa benone che la guerra è un gran giro dei quattrini che prepara le risorse per i ladri delle borse. Fa la ninna, cocco bello, finché dura sto macello. Fa la ninna, che domani rivedremo gli sovrani che se scambiano la stima, buoni amici come prima. So cugini e fra parenti non se fanno complimenti. Torneranno più cordiali gli rapporti personali. E riuniti fra di loro, senza l'ombra d'un rimorso, ci faranno un bel discorso sulla pace e sul lavoro per quel popolo coglione risparmiato dal cannone.

O ragazza dalle guance di pesca, o ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Coprifuoco, la truppa tedesca, la città dominava. Siamo pronti. Chi non vuole chinare la testa, con noi prenda la strada dei monti. Avevamo 20 anni e oltre il ponte che è in mano nemica, vedevamo l'altra riva, la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte. Tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A 20 anni la vita è oltre il ponte, oltre il fuoco comincia l'amore. Silenziosa sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagna, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna. La speranza era nostra compagna, a saltar caposaldi nemici, conquistandoci l'armi in battaglia, scalzi e laceri, eppure felici. Avevamo 20 anni. Non è detto che fossimo santi, l'eroismo non è sovrumano. Corri, abbassati, dai, corri avanti, ogni passo che fai non è vano. Vedevamo a portata di mano, oltre il tronco, il cespuglio, il canneto, l'avvenire di un giorno più umano e più giusto, più libero e lieto. Ormai tutti hanno famiglie, hanno figli che non sanno la storia di ieri. Io son solo e passeggio tra i tigli, con te cara che allora non c'eri. E vorrei che quei nostri pensieri, quelle nostre speranze di allora, rivivessero in quel che tu speri.

American Dream. Un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock. Dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.

C'è un momento dell'anno in cui Senigallia si mette il vestito di scena. Il mare diventa un ritmo, le strade un giro di Charleston, le luci un invito a ballare. Qui per qualche giorno, da tanti anni ormai, il tempo si piega al suono di chitarre, fiati e tacchi che battono sul selciato. Ogni passo è una storia che si riallaccia a un'epoca che non smette di farci sognare. E allora oggi accendiamo il microfono e lasciamo che la città ci racconti la sua canzone più bella. Finalmente è arrivato Summer Jamboree 2026, 31 luglio, 9 agosto. Si parte!

E allora, buongiorno Senigallia, buongiorno Mondo Rockin, siete sintonizzati sul cuore che batte al ritmo del Summer Jamboree. Il pubblico, lo vedo, è già lì, tra le piazze e il lungomare, pronto a trasformare ogni angolo in una pista da ballo, perché ogni angolo di Senigallia si trasforma. Piazza Garibaldi ospita il palco principale con grandi concerti internazionali. Piazza del Duca è la rock

0: E allora, il conto alla rovescia è davvero iniziato. Il pre-festival aprirà il sipario il 31 di luglio, mentre il festival si svolge quest'anno dal 1 al 9 agosto e sono giorni in cui la città pulserà di musica, danza e incontri. Segnatevi queste date perché Senigallia torna ad essere la capitale mondiale del rock and roll e dello swing. Immaginate per un attimo decine di record hope sparsi per la città, jam session sui balconi della Rotonda Mare, un old-timers park con auto americane prima del 1969 e una parata di Cadillac, Chevrolet e Buick che scintillano sotto il sole. Ci sono mercati vintage tra i più ricchi d'Europa, spettacoli burlesque sotto le stelle e attività per famiglie che rendono il festival davvero un'esperienza per tutti.
1: Hey boys, let's have some fun. Let's get everybody rocking in this lazy town.

E poi danza e comunità, perché il Jamboree non è solo ascolto, è movimento. Campi di danza, bootcamp, spettacoli e jam con un'orchestra di 20 elementi animeranno ogni angolo. Migliaia di ballerini praticano il lindy hop, il boogie woogie, il balboa, il jive, trasformando la città in una pista da ballo a cielo aperto. E qui si impara. Si insegna, si scambia un passo e si trova un amico con cui ballare fino all'alba. E mentre scorrono i titoli e i brani, la voce al microfono racconterà storie: il primo amore incontrato sotto un palco, la coppia che torna ogni anno, il ragazzo che ha imparato a ballare grazie ad una jam. Ogni annuncio è un invito. E allora, anche quest'anno, vi invitiamo ad alzarvi, a muovervi e lasciare che la musica vi trovi, perché la musica sarà ovunque al Summer Jamboree 2026.

E adesso, cari amiche e cari amici, veniamo a proporvi solo alcuni degli infiniti artisti che anche quest'anno si esibiranno nei due palchi, quello principale di Piazza Garibaldi e quello avvolgente della Rocca Roveresca. Ne citiamo solo alcuni perché non ci basterebbero giorni per illustrarli tutti quanti, visto che sono davvero un'infinità. Per questo vi invitiamo a sfogliare il sito ufficiale del Summer Jamboree, www.summerjamboree.com, per non perdervi proprio nulla di questo infinito evento che è da vivere ogni cosa dal primo all'ultimo respiro. E allora veniamo subito a parlare di un grande artista, Albert Lee, perché ci sono musicisti che fanno la storia e poi ci sono quelli che la riscrivono ogni volta che toccano le corde. Questo artista, Albert Lee, appartiene a questa seconda, rarissima categoria, quella degli artisti che non si limitano a suonare, ma cambiano il modo in cui il mondo ascolta. Beh, il Summer Jamboree quest'anno accoglierà un uomo che ha attraversato decenni di musica con la grazia di un funambolo e la precisione di un orologiaio. Parliamo di Albert Lee, un chitarrista dalla classe cristallina, dalla velocità ipnotica, dal tocco inconfondibile. È considerato da molti colleghi, tra cui lo stesso Eric Clapton, uno dei più grandi chitarristi viventi. Ha portato il country rock a un livello tecnico e poetico che nessuno aveva mai immaginato. Il suo stile è un ponte tra mondi, il twang del country, la dolcezza del folk, la precisione del bluegrass, l'energia del rock and roll. Ogni nota è un sorriso, un lampo, un racconto. Albert Lee al Summer Jamboree.

Il Summer Jamboree quest'anno accoglie una donna che ha la musica nel sangue, perché ci sono artisti che salgono sul palco con una valigia piena di canzoni e poi ci sono quelli che arrivano con un mondo intero, ricordi, radici, storie di famiglia, un'eredità che vibra in ogni nota, perché parliamo di Gina Haley, che appartiene a questa seconda preziosa categoria, perché lei è figlia di Bill Haley, il pioniere che con Rock Around the Clock ha acceso la miccia del rock and roll. Ma Gina non vive di nostalgia, la trasforma, la porta nel presente con una voce calda, sincera, luminosa, capace di attraversare generazioni e di far ballare anche chi non pensava di farlo. Gina è cresciuta tra strumenti, prove, racconti di tournée, dischi che giravano come pianeti in una stanza piena di musica, ma non si è mai limitata ad essere figlia di... Ha costruito un suo percorso, un suo stile, un suo modo di stare sul palco. La sua voce è un ponte tra il rock and roll delle origini e la sensibilità contemporanea, tra la memoria e il presente, tra la storia della sua famiglia e la storia di chi l'ascolta. Ogni suo concerto è un abbraccio, un modo per dire: questa musica è ancora viva e vive con noi. E io, signore e signori, non vedo l'ora di ascoltarla dal palco. Lei è Gina Haley.

E al Summer Jamboree ci sarà anche lui, Sean McDonald, l'uomo che porta il rock and roll nel sangue, una delle voci più autentiche della scena roots contemporanea. È uno di quegli artisti che quando sale sul palco accende un fuoco. Con la sua personalità rara, magnetica, profondamente vera, con la sua voce ruvida e luminosa, con quel modo di stare sul palco che sembra unire Memphis e Dublino, Route 66 e pub fumosi, Sean porta con sé un'energia che non si impara, si vive. È un cantante, un chitarrista, uno storyteller che ha fatto del rock and roll, del rhythm and blues e dell'americana music più viscerale la sua casa. McDonald è uno di quei musicisti che non imitano un'epoca, la incarnano, e la sua musica è un ponte tra il rock and roll delle origini, il blues più caldo, il country che profuma di legno e polvere, l'energia ribelle dei dance floor anni 50. Perché ogni suo concerto è un viaggio sincero, potente, senza filtri, e lui sarà al Summer Jamboree.

Andiamo a chiudere questo antipasto sonoro che vi abbiamo voluto proporre. È davvero solo un antipasto perché gli artisti presenti al Summer Jamboree sono infiniti. Per questo vi invitiamo a consultare le pagine del sito ufficiale www.summerjamboree.com per perdervi tra i tanti artisti che anche quest'anno saranno presenti e vi infiammeranno nei due palchi del festival. L'ultimo artista che voglio proporvi per questa sera è una donna, si chiama Jessie Gordon ed è l'eleganza ruvida del rock and roll moderno. Una voce che sembra arrivare dagli anni 50 ma che parla diritto al presente. Un artista di quelli che abita il palco, che lo respira, che lo porta addosso come una seconda pelle. Jessie Gordon è cantante, performer, un artista che sembra uscita da un vinile del 55, ma con un'energia che appartiene solo all'oggi. La sua voce ha il graffio del rockabilly, la dolcezza del doo-wop, la potenza del rhythm and blues. Il suo modo di stare sul palco è un invito. Alzati, balla, vivi! E allora questa sua presenza aggiunge un tassello prezioso al mosaico del festival. Un artista capace di far vibrare piazze, cuori e scarpe da ballo con un'energia contagiosa. Jessie Gordon.

E così, care amiche e cari amici, Maurizio Benvenuti, che vi ha parlato fino adesso, vuole ricordarvi che quando le luci si abbasseranno e l'ultimo assolo svanirà nell'aria salmastra, resterà la scia di notti che hanno saputo tenere insieme passato e presente. Senigallia ancora una volta si addormenterà con il sorriso di chi ha ballato troppo e amato ancora di più. Noi per il momento spegniamo il microfono, ma la musica continuerà a suonare nei passi che abbiamo lasciato sulla città. Questo è stato il nostro speciale Summer Jamboree 2026. Grazie per aver ballato questa sera con noi. Naturalmente restate sintonizzati su Radio Talpa perché noi continueremo a portarvi le vibrazioni del Summer Jamboree. Buonanotte, rockin', e che il ritmo non vi abbandoni mai. Love's on train, on the Dobson track.

Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento. Cari amiche e cari amici, quest'oggi su Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro apriamo una porta lentamente. Non una celebrazione frettolosa, ma un invito a sedersi. E allora immaginate per un attimo una stanza illuminata da una lampada gialla, una chitarra appoggiata ad una sedia, fogli di parole sparsi sul tavolo, e lì, su quel tavolo, seduto, c'è Guy Clark, un artista che non urlava per farsi ascoltare, parlava piano e con precisione, e in quel parlare costruiva mondi. Lo speciale di oggi è un atto di ascolto, un'apertura lunga e attenta per restituire a questo disco che compie 50 anni, Hold Number One, la sua dimensione umana, le persone che lo hanno scritto, le storie che lo abitano, i luoghi che lo hanno ispirato. E io, come al solito, cercherò di guidarvi in questa avventura sonora.

Guy Clark nasce nel 1941 e ci ha lasciato nel 2016. Era prima di tutto un narratore. Le sue canzoni sono microstorie popolate da personaggi imperfetti, paesaggi texani e dettagli che sembrano rubati alla vita quotidiana. Nato e cresciuto in Texas, Guy Clark portò nella musica la stessa attenzione che un buon narratore mette nei suoi racconti. Pochi tratti, scelti con cura per far vivere un personaggio. A Nashville, nella RCA Studio B, con arrangiamenti essenziali e session man che non sovrastano la parola, Hold Number One si presenta come un piccolo manuale di empatia. Ogni canzone è una stanza e ogni stanza ha i suoi oggetti, i suoi odori, i suoi silenzi. Questo disco ha segnato una generazione di cantautori e ha consolidato la reputazione di Clark come maestro del racconto in musica. Ora ci ascoltiamo un grande classico interpretato poi da tantissimi altri artisti. Parliamo di LA Freeway, la mappa della fuga, valigie, padrone di casa, giornali da buttare. Qui la Freeway è metafora e strada reale, gesto pratico e promessa emotiva. Scritta in un momento di frustrazione a Los Angeles, la canzone è al tempo stesso autobiografica e universale. Ascoltiamola come una decisione che si compie, non come un rimpianto. Le cover che l'hanno resa davvero famosa mostrano quanto la melodia e il testo siano adattabili senza perdere la loro verità. E allora ascoltiamoci nella versione originale in tutta la sua bellezza, cantata da Guy Clark, questa LA Freeway.

In questo album, che contiene 10 grandi storie, ogni brano è meraviglioso. Come ad esempio questa Desperados Waiting for the Train, una ballata che è un film in miniatura, un vecchio, un ragazzo, un treno che passa. La forza del brano sta proprio nei dettagli, una giacca consumata, una risata strozzata e nella tenerezza con cui il narratore ascolta. È una lezione di empatia. La canzone ci insegna a guardare i perdenti con rispetto e a riconoscere la poesia nelle vite ordinarie. È un incontro. E allora, dopo questo brano, qualche secondo di silenzio per lasciare che il ricordo di questa canzone ci avvolga ancora di più.

0: E allora, 5 secondi di silenzio, come vi avevo detto prima dell'ascolto del brano, per farci avvolgere ancora di più da quella delicatezza che Guy Clark ci ha saputo trasmettere. Da questo imperdibile album, un'altra canzone, Texas 1947, ricordi d'infanzia, paesaggi di polvere e luce, il tempo che cambia. Questo pezzo fonde memoria personale e storia collettiva. Lo dobbiamo ascoltare come una cartolina che si apre con immagini che rimangono impresse e che parlano di radici.
1: Being 6 years old, I had seen some trains before. So it's hard to figure out what I'm at the depot for. Trains are big and black and smoking steam, screaming at the wheels.

E poi c'è quella Rita Balou, che è l'apertura stessa dell'album, un'apertura vivace e affilata. In meno di 3 minuti, Guy Clark disegna un personaggio che resta nella memoria. È honky tonk, è ironia affettuosa, è ritmo che ti prende per mano e ti introduce al mondo dell'album. Noi ve la presentiamo come un biglietto da visita, poche parole.

Questo album alterna brani brevi e incisivi a ballate lunghe e narrative. Insieme costruiscono un mondo coerente, personaggi imperfetti, dialoghi asciutti, immagini domestiche. Il suono è fatto di arrangiamenti essenziali che sostengono, senza sovrastare, il racconto che è protagonista in questi brani di Guy Clark. Lo stile di Guy Clark è di una semplicità incredibile nel narrare le cose. Guy Clark sceglie poche immagini precise e le lascia vivere da sole, lavorare da sole. Oggetti e gesti che rendono la storia credibile e vicina e racconta senza giudicare, con rispetto per i personaggi. E la musica sostiene la parola ma non la sovrasta. La parola è sempre protagonista e questa combinazione crea canzoni che sembrano conversazioni intime. Non ti dicono cosa pensare, ma ti mostrano una scena e ti lasciano dentro la sensazione. Clark era parte di una comunità creativa come Susanna Clark, Town Van Zandt, Jerry Jeff Walker e insieme hanno trasformato il songwriting in un'arte di racconto. Ascoltare ancora oggi Old Number One, e pensate un po', sono ben 50 anni che io ascolto questo album dal giorno in cui uscì, significa sedersi accanto a questo grande artista mentre racconta storie che sembrano semplici, ma che, ascoltate con attenzione, rivelano la complessità dell'essere umano. La sua lezione è che la grande canzone nasce proprio dall'osservazione attenta, dalla cura del dettaglio e dalla compassione per i personaggi che incontriamo. E allora noi vogliamo chiudere questo speciale di oggi con un invito che rivolgo a tutti quanti voi che mi avete seguito in questo percorso sonoro. Cerchiamo di riscoprire l'album traccia per traccia e lasciate che ogni canzone vi apra una stanza. E voi entratici in quella stanza, portate con voi la gentilezza che Clark mette nei suoi versi, fate che questa celebrazione non sia solo una data sul calendario, ma un gesto quotidiano. Ascoltate, raccontate, condividete. E prima dell'ultimo brano presente in questo album, prendete un respiro profondo, parlate piano e lasciate che la musica faccia il resto. E noi ci congediamo da questo infinito artista, chiudiamo solo per un attimo la

stanza, lui è ancora lì, seduto, davanti a un tavolo, con i fogli delle sue canzoni appena scritte. Si chiama She Ain't Going Nowhere e su questo brano noi lo salutiamo, lo ringraziamo per quello che ha scritto, per quello che ha saputo trasmetterci, che a 50 anni di distanza continua ad essere ancora prezioso. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chilling Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chilling Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chilling Me Softly. Un programma di Patrizio Sigone. Chilling Me
0: Softly. L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22:30 su Radio Talpa.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Ciao a tutti amici di Radio Talpa, questa è la playlist che ho preparato per voi oggi per la mia ora di Millennium Bug.

Ciao a tutti e ben ritrovati da parte di Stefano. State ascoltando Zoe come tutti i mercoledì e sabato sulle onde di Radio Talpa. Questa è la seconda parte del nostro special per rivivere la storia della disco music attraverso i brani più indimenticabili che nell'arco di pochissimi anni hanno reso questo genere uno dei più amati dagli ascoltatori di ogni parte del globo. La scorsa settimana eravamo partiti dagli albori a metà degli anni 70 ed eravamo giunti fino a quello che è stato il momento di massimo splendore di questa avventura musicale, ossia la pubblicazione del film Saturday Night Fever e della sua colonna sonora, che resta probabilmente il compendio imperdibile per i cultori della disco. Sempre nel 1977 esce un brano che, più che un singolo, è un salto in avanti nel tempo, quello che stiamo ascoltando ancora in sottofondo, Donna Summer con I Feel Love. Ancora una volta alla produzione c'è Giorgio Moroder, che decide di spingersi ancora oltre, costruire quasi tutto il brano su dei sequencer e dei sintetizzatori con un basso elettronico che gira come una macchina perfetta per tutta la durata del brano. All'epoca è una vera e propria rivoluzione. Niente grande orchestra, niente fiati, niente archi classici della disco, ma un tappeto elettronico ripetitivo, ipnotico, sopra il quale la voce di Donna Summer emerge con una sensualità che diventa quasi aliena. Brian Eno, dopo averlo ascoltato, disse a David Bowie che stava sentendo il futuro della musica da discoteca, e in effetti da lì in avanti tutta la dance elettronica, dalla house alla techno, guarderà a questo pezzo come ad una pietra miliare. È una disco che sembra già arrivare dagli anni 80 o 90, minimalista, ipnotica, quasi trance, però ancora legata ad un'idea di canzone pop grazie alla melodia vocale di Donna Summer, che è assolutamente insuperabile. La disco stava conquistando sempre nuovi spazi e il fatto che si proponesse come la musica che abbatteva ogni tipo di barriera contribuì a diventare la colonna sonora dei club gay di tutto il continente americano, in particolare San Francisco, dove la comunità gay era una vera e propria potenza che già da tempo aveva rinunciato a nascondersi, come invece ancora non accadeva nelle realtà più retrograde degli Stati Uniti. Da questa esperienza esplose il fenomeno Sylvester e la sua hit You Make Me Feel Mighty Real.

Uscita nel 1978, questa canzone è un inno alla libertà di esprimere la propria identità senza filtri, sullo sfondo di piste come quelle della scena club californiana. La produzione, come avrete notato, è più veloce, più elettronica rispetto a molte altre hit disco dell'epoca. È uno dei prototipi del suono che oggi chiamiamo high energy, che dopo qualche anno diventerà fondamentale per la dance. Il testo è apparentemente semplice, ma in realtà è potentissimo. Mi fai sentire veramente reale in un mondo che chiedeva continuamente, come dicevamo poc'anzi, di nascondersi, di ghettizzarsi. La performance vocale di Sylvester, androgina, acrobatica, è un pezzo di storia a sé. E non è un caso se una sua famosa cover verrà portata al successo da Jimmy Somerville un decennio dopo circa. You Make Me Feel Mighty Real è la prova che la disco è stata anche, e forse soprattutto, una musica di liberazione. E ritorniamo a Gloria Gaynor, ma ora con quello che è forse l'inno più universale della disco.

Gloria Gaynor, I Will Survive. La canzone esce nel 1978 e inizialmente è il lato B di un singolo, ma i DJ, attratti dal testo e dall'energia del brano, cominciano a preferirla talmente tanto da spingerla in cima alle classifiche. Il testo è una vera dichiarazione di indipendenza dopo una rottura. Parte dal dolore, ma arriva fino a un sono sopravvissuta e non ho più bisogno di te, che milioni di persone hanno sentito come proprio. Per questo verrà adottata come inno in tantissimi contesti, dal movimento femminista, dalla comunità gay, da chiunque si senta uscito da una situazione difficile e voglia cantare la propria rinascita. Musicalmente è davvero una disco classica, con gli archi, pianoforte, un crescendo emotivo perfetto. Ogni strofa alza la tensione finché il ritornello esplode come quello che deve essere, cioè una vera e propria liberazione. Ma qualcuno ha ancora voglia di sparigliare le carte e di creare qualcosa di nuovo, una disco music estremamente sofisticata. Questi qualcuno sono gli Chic.

The Freak, loro sono gli Chic, Nile Rodgers e Bernard Edwards, che oltre a essere musicisti straordinari sono anche produttori con una visione molto precisa, poche note, suonate benissimo e un groove che non molla mai. The Freak nasce da un episodio di rifiuto. Rodgers e Edwards vengono respinti all'ingresso dello studio 54 nonostante l'invito e, per sfogarsi, iniziano ad improvvisare un riff chiamando il locale in maniera molto meno educata. Solo in un secondo momento trasformano il tutto in freak out, rendendo l'episodio, che era negativo, in un invito a ballare. Il brano è costruito sulla chitarra ritmica di Nile Rodgers e sul basso di Bernard Edwards, che segna il ritmo della dance. In più, come loro inconfondibile marchio di fabbrica, ci sono gli archi e i cori che decorano il tutto, ma senza appesantire il suono. È una sorta di minimalismo funky applicato alla disco. Ed eccoci così ad uno dei brani più famosi della storia della musica pop. Questa è YMCA dei Village People.

YMCA, uscito nel 1978, un singolo costruito a tavolino dai produttori dei Village People, che giocano apertamente con i codici della cultura gay americana. Ricorderete i personaggi, il cowboy, il poliziotto, l'indiano, l'operaio, eccetera, eccetera. La YMCA, cioè la Young Men's Christian Association, è ufficialmente un'organizzazione giovanile cristiana, ma ovviamente nella lettura queer diventa anche un luogo di incontro, di comunità, di socialità maschile. Il testo della canzone è ambiguo quanto basta. Da un lato parla di un posto dove trovare supporto e istruzioni per la vita adulta, dall'altro è chiaramente un invito ammiccante a divertirsi tra ragazzi. Non so se lo avete notato, ma tutti i brani ascoltati sinora sono datati 1978, un anno d'oro per la disco. E lo stesso vale per il prossimo brano, con cui ci spostiamo a New York.

Con i Blondie e la loro Heart of Glass vediamo come la disco invade anche la scena rock e new wave. La band di Debbie Harry nasce nel circuito punk new wave di New York, ma a un certo punto decide di sperimentare con i ritmi disco che erano allora al massimo splendore. All'epoca alcuni fan puri della scena punk storcono il naso. Una band del CBGB che fa disco? Col tempo si capirà che è uno dei primi veri crossover fra rock alternativo e dance. È una canzone che sposta l'asse. Dopo Heart of Glass sarà sempre più normale che artisti rock flirtino con i beat da discoteca. Il caso più incredibile riguarderà i Pink Floyd, la cui Another Brick in the Wall ha un sottofondo ritmico chiaramente disco, e molti fan della prima ora non glielo perdoneranno mai.

The Michael Vega Band con Let's All Chant, che rappresenta la disco più tribale e collettiva. Il celebre Ua Ua è una specie di mantra che, ripetuto, crea un effetto quasi ipnotico sulla pista. Infatti è una traccia pensata più per i club che per le radio, ed è per questo che molti DJ la adorano, perché permette di costruire momenti di trance collettiva in cui il pubblico canta e risponde come un unico grande coro.

Le Sister Sledge, We Are Family. Dicevamo che il brano, scritto e prodotto da Nile Rodgers e Bernard Edwards, cioè gli Chic, esce nel 1979 e diventa da subito molto più di una semplice hit. È un inno alla famiglia, alla sorellanza, alla comunità. Infatti è cantato da quattro sorelle di Philadelphia. Siamo entrati nella fase temporale che definisce la fine della disco music, ma ci sono ancora alcuni pezzi veramente importanti, anzi imprescindibili da ascoltare. Il primo deriva da un brano originale Soul di Eddie Floyd del 1966, ma nel 1966

Ame Stewart, Knock on Wood, un esempio perfetto di come la disco abbia saputo rileggere i classici soul, dandogli una seconda vita nelle discoteche e spesso portandoli a un pubblico completamente nuovo. Nello stesso periodo un'altra grande solista realizza un altro grande successo. Lei si chiama Anita Ward e questa è Ring My Bell.

un finale tutto al femminile, dopo Amy Stewart, dopo Anita Ward, un altro grande successo e ancora una volta una grande produzione degli Chic arriva da Diana Ross.

Dopo una carriera già straordinaria fra le Supremes e le hit soliste, Diana si affida proprio agli Chic per la produzione dell'album, appunto chiamato Diana, da cui è tratto questo singolo Upside Down.

È una disco music già molto anni 80 nel suono, è più essenziale, è meno orchestrale, è più orientata alle radio e ai nuovi standard pop. E questa transizione tra disco music e dance anni 80 si completa con questo singolo di enorme successo.

Lip Sync Funky Town. Il brano, uscito nell'80, è costruito su un groove elettronico in cui i sintetizzatori hanno un ruolo centrale, quindi linee di synth, bassi sintetici, effetti che rendono questo pezzo molto più vicino al suono che dominerà il nuovo decennio. Per molti Funky Town è uno degli ultimi grandi classici dell'era disco e allo stesso tempo una porta aperta verso la synth pop e la dance elettronica che arriveranno subito dopo.

Il tempo è tiranno, ci sarebbero molti, molti altri pezzi per celebrare la disco music, ma la cosa migliore per farlo è proprio chiudere con un brano intitolato Celebration dei Kool & the Gang, sempre del 1980.

E con questo brano chiudiamo questo viaggio nella disco music, dalle prime luci soul e funk di metà anni 70 fino ai brani di fine decennio che già guardano agli anni 80 e alla nascita della moderna dance. Siamo passati dai club underground alle colonne sonore, alle classifiche, ai grandi inni popolari e abbiamo capito che la disco music ha lasciato un'eredità enorme che ancora oggi sentiamo in tantissimo pop, in tantissima musica elettronica, nella house. Ci saranno altre puntate monografiche di Zoe molto presto, ma dalla prossima settimana riprendiamo quella che è la normale programmazione. Spero che questo viaggio vi sia piaciuto, vi aspetto la prossima settimana sempre sulle onde di Radio Talpa, sempre insieme a Zoe. Non dimenticatelo, non mancate. Ciao a tutti.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Mike and Chris on the Filter Show. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Siamo pronti per un nuovo episodio di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Oggi una puntata speciale, in quanto non ci occuperemo della solita playlist con i brani in uscita, ma faremo un vero e proprio viaggio nel tempo, andando a riascoltare brani molto conosciuti, altri forse un po' meno, in versioni un po' recenti. Il primo brano è datato 1958, canzone di James Brown.

Cat Power, nome d'arte di Chan Marshall, classe 1972, nata in Georgia. Tempo fa ha fatto anche un album di cover di Bob Dylan e Bob Dylan lo ritroviamo ricantato dal grande Bruce Springsteen in questa versione di un pezzo arcinoto del 1964 dal titolo Chimes of Freedom, il boss.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bruce Springsteen ha eseguito una cover di Chimes of Freedom di Bob Dylan dal vivo a Manchester in Inghilterra il 14 maggio 2025. Questa performance è stata l'ultima canzone della serata e la sua prima esecuzione di questa canzone dal 1988. Ricordo che Chimes of Freedom è un brano di Bob Dylan del 1964, faceva parte dell'album Another Side of Bob Dylan, testo molto importante che celebra la libertà e la solidarietà verso gli oppressi. Ora un brano di un anno seguente, nella versione originale del 1965, Tracks of My Tears, brano di Smokey Robinson and the Miracles, l'ascoltiamo in questa versione ancora dal vivo del grande Ryan Adams.

Rock Wave. Tracks of My Tears, brano di Smokey Robinson and The Miracles, pubblicato originariamente nel 1965, è uno dei più grandi successi della Motown. Ryan Adams, nato nella North Carolina, già componente dei Whiskey Town, e una carriera da solista importantissima, ha presentato questo pezzo in versione live. Questo brano è uno dei più famosi della Motown e Ryan Adams l'ha presentato live a Newcastle nel 2023 e poi pubblicato in una raccolta nel 2025, anche se era uscito come singolo. Continuiamo con questo excursus su brani famosi del passato in versioni recenti. Questa è una canzone dei Beatles, forse non una delle più note, e si intitola Rain, brano del 1966 pubblicato come lato B di Paperback Writer. Lo ascoltiamo in questa versione di un'artista americana, classe 1953. Si chiama Lucinda Williams. Rain.

Lucinda Williams con questa cover dei Beatles dal titolo Rain, un brano magari non tra i più famosi dei Beatles, anche se però molti artisti la eseguono dal vivo durante i concerti quando improvvisamente inizia a piovere. Ricordo anche U2, tempo fa avevano pubblicato una versione live di questo pezzo. Il brano è inserito in un album di cover dei Beatles registrato ad Abbey Road e non poteva essere diversamente per questa artista classe 1953 che durante il periodo del Covid dalla sua abitazione ha omaggiato artisti importantissimi come i Rolling Stones, Bob Dylan, Tom Petty, la musica country, il soul e non potevano ovviamente mancare i Beatles. Però tutto questo dopo il Covid, visto che è stato registrato in Inghilterra. Paul Weller invece ha omaggiato i Bee Gees con questa versione di un brano struggente dal titolo I Started a Joke, brano inserito in un lavoro di cover. Paul Weller.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Il grande Paul Weller ha ripreso questo pezzo dei Bee Gees del 1968 in questa versione inclusa in un album di cover intitolato Find El Dorado, che raccoglie un po' i brani che hanno segnato il suo percorso come artisti come Kinks, Richie Evans, Brian Protreau. Questi invece sono i Lumineers con Sugar Mountain di Neil Young.

0: Sugar Mountain è una canzone di Neil Young scritta il 12 novembre 1964 durante il suo 19° compleanno. È stata registrata nel 65 e poi pubblicata nel 1968 come lato B di The Loner. È una riflessione nostalgica sulla giovinezza. Questa versione di Lumineers è stata inserita in un progetto che ha coinvolto anche Steve Earle, Eddie Vedder, i Doobie Brothers, Fiona Apple e tantissimi altri. I proventi sono stati destinati alla Bridge School in California, progetto che il grande Neil sostiene da tantissimi anni. L'album si intitola Heart of Gold, The Songs of Neil Young, e vi consiglio magari di andarlo a riprendere anche se è uscito da un po' di tempo. Tornando ai Lumineers, ricordo che il loro album, uscito nel 2025, si intitola Automatic, pubblicato per celebrare i 20 anni di carriera di questa importante formazione americana.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Carry On, il brano d'apertura dell'album Déjà Vu di Crosby, Stills, Nash & Young, brano scritto da Stephen Stills per un lavoro pubblicato nel 1970. È un brano che fonde due canzoni, tra cui Question di Buffalo Springfield, e include una jam session improvvisata al momento. L'abbiamo riascoltata grazie a questo trio britannico che si chiama Wandering Hearts, che l'ha reinterpretato con le voci di Tara Wilcox e Cass Whiffin. Hanno fatto un album nel 2025 che si intitolava proprio Déjà Vu, dove hanno rifatto tutte le canzoni del supergruppo americano, anche se Nash è ovviamente inglese. Continuiamo con una band che si chiama Cattle & Kane, ci fanno riascoltare Wild World, un brano del 1970 di Cat Stevens, incluso nel lavoro bellissimo T for the Tillerman. Cattle & Kane.

Una cover che ha sicuramente mantenuto l'essenza dell'originale di Cat Stevens, si chiamano Kathleen Kane. Pensate che il loro nome l'hanno preso come omaggio ai Go Betweens, band mai dimenticata australiana, perché era un loro brano del 1983. Questa versione di questa canzone del 1970 è stata incisa da questa band indie folk inglese in un album che si intitolava Covers, che conteneva anche altre cose molto molto interessanti. Spero che questa puntata vi stia piacendo, una puntata che ogni tanto facciamo, prendiamo delle canzoni del passato e le facciamo riascoltare in reinterpretazioni decisamente più recenti, come quella che segue, una canzone mai dimenticata di David Bowie, si intitola Ziggy Stardust, nella versione degli Easy Star All Stars.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Un tributo a Ziggy Stardust in questa versione reggae degli Easy Star All Stars. Hanno rifatto completamente quell'album clamoroso del 1972, hanno aggiunto anche qualche altro brano di David Bowie da album usciti successivamente. Per questa band, che non è nuova a progetti del genere, hanno rifatto completamente Dark Side of the Moon, OK Computer, addirittura interamente l'album Thriller. Però hanno anche due album pubblicati con canzoni originali di questa band, che, lo ripeto, si chiama Easy Star All Stars. Da Bowie ad un suo grande amico, ovvero Lou Reed. Questa è una delle sue canzoni più celebri, sempre 1972, con

Grande pezzo di Lou Reed, Perfect Day, una delle sue canzoni più famose, l'abbiamo riascoltata da Laura Hill e Nick Mitchell, ovvero gli Endless Blue, da un album che si chiama Live from Garage, perché l'hanno registrato interamente nella casa di Mitchell, con arrangiamenti minimali e molto intimi per una band che normalmente si muove su atmosfere, su sonorità trip hop, con sperimentazioni tra elettronica e jazz, però hanno fatto quest'album di cover con un approccio diverso alla loro musica. Sono 8 brani con 5 cover, tra cui Creep di Radiohead e un altro brano di Lou Reed, ovvero Sweet Jane. Chrissy Hynde, frontwoman dei Pretenders, ha fatto un album di cover dal titolo Duets. In questo caso riprendono un grande successo dei 10cc del 1975 dal titolo I'm Not In Love, insieme a Brandon Flowers, che è il frontman dei The Killers. I'm Not In Love.

Chrissy Hynde, ancora una voce veramente bellissima nonostante la sua età, per questa artista che ha fondato i Pretenders negli anni 80. Lei era americana ma si è spostata in Inghilterra per formare questa band che ha sfornato in carriera tanti duetti, però in questo caso Chrissy si è cimentata in varie cover. Era I'm Not In Love dei 10cc, ma ci sono anche altri duetti interessanti con Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Julian Lennon, Dan Auerbach e molti altri in quest'album da riscoprire dal titolo Duets Special, uscito nel 2025. Ora Johnny Marr dal vivo, un album intitolato Lookout Live, registrato nel 2024 all'Apollo di Londra per celebrare i suoi 10 anni di carriera solista, dopo la fine ovviamente degli Smiths, con brani della sua carriera solista, alcuni brani del suo progetto Electronic e naturalmente alcuni classici degli Smiths e un paio di cover, una di David Bowie e una di Iggy Pop. Lui è Johnny Marr.

brano anomalo nel panorama della musica creata da Paul McCartney erano i Wings, in origine con questa Goodnight Tonight, canzone pubblicata inizialmente come singolo fuori da ogni album nel 1979, registrata durante le session di Back to the Egg per questa band fondata da Paul dopo la fine dei Beatles nel 1971. Questa era una versione di una formazione tedesca, una formazione di Stoccarda nata nel 2016, che si chiama Ricas, specializzata in cover in chiave quasi acustica, con dei bassi molto funky e delle chitarre ritmiche in grande evidenza, sempre atmosfere danzanti che rendono poi questo classico rivisitato con un loro stile molto molto particolare. Ricas, quindi, sicuramente una band che seguiremo anche nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora un classico dei Ramones, si intitola California Sun, ce l'ascoltiamo nella versione di una band di Copenaghen che si chiama The Chains.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: The Chains è un brano portato a successo da Jay Jones, però l'originale era del 1961, poi ce n'è stata un'altra dei Riveras nel 1964, arrivata al quinto posto delle classifiche americane, l'hanno rifatta Frankie Avalon, The Crickets, i Dictators e i Ramones nella versione forse più famosa e inclusa nell'album Live Home del 1977, ma questa era una band garage rock che include anche elementi di reggae e di ska nella propria musica. Si chiamano The Chains. Ora un brano del 1983, Nouvelle Vague, ci fa ascoltare un brano famosissimo dei Lotus Eaters, forse il loro unico grande successo, The First Pictures of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Molto bella questa versione stile bossa nova dei Nouvelle Vague di The First Pictures of You, singolo di debutto dei Lotus Eaters nel 1983, incluso poi nell'album No Sense of Sin. Brano ha avuto un grande successo in Europa e resta un classico della new wave inglese. La band Nouvelle Vague è francese ed è guidata da Mark Colley, ma ora un classico dei Frankie Goes to Hollywood. Relax da Trevor Horn.

Trevor Horn, lo ricordo, è uno dei componenti del duo The Buggles, quelli di Video Killed the Radio Stars. Ha fatto quest'album dal titolo Echoes Ancient and Modern, in cui riprendeva alcune delle sue canzoni preferite dall'82 al 2012, e poi con grandi artisti coinvolti, tra cui Tori Amos, Iggy Pop, Mark Almond, e in questo caso, in questa canzone, Toya e Robert Fripp, ha dato vita a quest'album molto interessante. Per quanto riguarda l'originale, è stato il singolo d'esordio dei Frankie Goes to Hollywood, pubblicato nel 1983. Quello che segue è un duo franco-brasiliano nato nel 2012. Si fanno riascoltare in una versione minimale con voce, violoncello e coro il primo singolo dei Bronski Beat dal titolo Small Town Boy. Si chiamano Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Molto bella e coinvolgente questa versione molto particolare per questo duo formato da Rosemary Stanley e Don Lanena, duo franco-brasiliano nato nel 2012, che si è fatto riascoltare questo brano del 1984, un brano che è diventato un inno nel corso degli anni. Small Town Boy dai bravissimi Bronski Beat. 1988, una ballata scritta da Tracy Chapman, pubblicata nel 1988 nel suo primo album. Il pezzo si intitola Baby Can I Hold You, in questa versione di questa artista canadese che si chiama Charlotte.

Char con questa versione particolare di Baby I Called You, classico di Tracy Chapman dal suo album Desordio. Cantautrice canadese, classe 1999, ha pubblicato due album in carriera, lavori caratterizzati da queste sonorità acustiche e atmosfere molto delicate che sono emerse anche nella sua particolare versione di questo classico della grandissima Tracy Chapman. Paul Sands invece è un artista che fa parte di una formazione che si chiama Slow Dim, un trio di Boston. Ci fa riascoltare Half a World Away dei Ram.

Arthur Ward Away, il grande brano del 1981 dei Ram, faceva parte del capolavoro Out of Time. Questa è la versione di Paul Sands degli Slowed Him da Boston, brano incluso in una cover benefica a sostegno di varie organizzazioni in difficoltà, tra cui quella che si chiama Help Musician, che supporta i musicisti che hanno problemi economici, progetto solidale che unisce musica e impegno sociale. E Carnival of Sorts and R.E.M. Covers Compilation è il titolo di questa raccolta, che consiglio di andare a riprendere perché ci sono anche altre versioni di brani celebri della grande formazione di Athens. Siamo arrivati alla chiusura di questa trasmissione. L'ultimo brano è un classico del 2000 dei Millencolin Collins, si intitola No Cigar, che ascoltiamo in versione acustica del cantautore punk bresciano che si chiama Gab de la Vega, artista attivo dal 2009. Il brano della band svedese viene riletto in uno stile molto personale ed intenso, molto bello anche il video che mostra e cattura l'energia dei suoi live di questo bravissimo artista italiano. Che conclude la puntata di quest'oggi di Rock Wave. Spero che anche questo giro di ricognizione su brani del passato rivisitati in chiave attuale sia stato di vostro gradimento. Io vi mando un grosso abbraccio e vi aspetto puntuali con la prossima puntata di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: questa fabbrica di sogni.
1: Dove le parole finiscono, inizia la musica. Ascolta Radio Talpa, web radio

0: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
1: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornado Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.

c'è un momento dell'anno in cui Senigallia si mette il vestito di scena. Il mare diventa un ritmo, le strade un giro di Charleston, le luci un invito a ballare. Qui per qualche giorno, da tanti anni ormai, il tempo si piega al suono di chitarre, fiati e tacchi che battono sul selciato. Ogni passo è una storia che si riallaccia a un'epoca che non smette di farci sognare. E allora oggi accendiamo il microfono e lasciamo che la città ci racconti la sua canzone più bella. Finalmente è arrivato Summer Jamboree 2026, 31 luglio, 9 agosto. Si parte!

E allora, buongiorno Senigallia, buongiorno Mondo Rockin', siete sintonizzati sul cuore che batte al ritmo del Summer Jamboree. Il pubblico, lo vedo, è già lì, tra le piazze e il lungomare, pronto a trasformare ogni angolo in una pista da ballo, perché ogni angolo di Senigallia si trasforma. Piazza Garibaldi ospita il palco principale con grandi concerti internazionali. Piazza del Duca e la Rocca Roveresca diventano il cuore del vintage market, del burlesque all'aperto e dello street food. Piazza Roma è il luogo per l'Ice-Stream Dance Corner e la danza sociale. Piazza Simoncelli accoglie mostre di auto d'epoca. Il lungomare, Levante e Ponente suonano dal mare con le loro beach stage e la rotonda mare si accende per le jam session notturne e i balconi jam. Questo è il Summer Jamboree.

0: E allora, il conto alla rovescia è davvero iniziato. Il pre-festival aprirà il sipario il 31 di luglio, mentre il festival si svolge quest'anno dal 1 al 9 agosto e sono giorni in cui la città pulserà di musica, danza e incontri. Segnatevi queste date perché Senigallia torna ad essere la capitale mondiale del rock and roll e dello swing. Immaginate per un attimo decine di record hope sparsi per la città, jam session sui balconi della Rotonda Mare, un old timer's park con auto americane prima del 1969 e una parata di Cadillac, Chevrolet e Buick che scintillano sotto il sole. Ci sono mercati vintage tra i più ricchi d'Europa, spettacoli burlesque sotto le stelle e attività per famiglie che rendono il festival davvero un'esperienza per tutti.
1: Hey boys, let's have some fun. Let's get everybody rocking in this lazy town.

E poi danza e comunità, perché il Jamboree non è solo ascolto, è movimento. Campi di danza, boot camp, spettacoli e jam con un'orchestra di 20 elementi animeranno ogni angolo. Migliaia di ballerini praticano il lindy hop, il boogie woogie, il balboa e il jive, trasformando la città in una pista da ballo a cielo aperto. E qui si impara. Si insegna, si scambia un passo e si trova un amico con cui ballare fino all'alba. E mentre scorrono i titoli e i brani, la voce al microfono racconterà storie: il primo amore incontrato sotto un palco, la coppia che torna ogni anno, il ragazzo che ha imparato a ballare grazie ad una jam. Ogni annuncio è un invito. E allora, anche quest'anno, vi invitiamo ad alzarvi, a muovervi e lasciare che la musica vi trovi, perché la musica sarà ovunque al Summer Jamboree 2026.

E adesso, cari amiche e cari amici, veniamo a proporvi solo alcuni degli infiniti artisti che anche quest'anno si esibiranno nei due palchi, quello principale di Piazza Garibaldi e quello avvolgente della Rocca Roveresca. Ne citiamo solo alcuni perché non ci basterebbero giorni per illustrarli tutti quanti, visto che sono davvero un'infinità. Per questo vi invitiamo a sfogliare il sito ufficiale del Summer Jamboree, www.summerjamboree.com, per non perdervi proprio nulla di questo infinito evento che è da vivere ogni cosa dal primo all'ultimo respiro. E allora veniamo subito a parlare di un grande artista, Albert Lee, perché ci sono musicisti che fanno la storia e poi ci sono quelli che la riscrivono ogni volta che toccano le corde. Questo artista, Albert Lee, appartiene a questa seconda rarissima categoria, quella degli artisti che non si limitano a suonare, ma cambiano il modo in cui il mondo ascolta. Beh, il Summer Jamboree quest'anno accoglierà un uomo che ha attraversato decenni di musica con la grazia di un funambolo e la precisione di un orologiaio. Parliamo di Albert Lee, un chitarrista dalla classe cristallina, dalla velocità ipnotica, dal tocco inconfondibile. È considerato da molti colleghi, tra cui lo stesso Eric Clapton, uno dei più grandi chitarristi viventi. Ha portato il country rock a un livello tecnico e poetico che nessuno aveva mai immaginato. Il suo stile è un ponte tra mondi: il twang del country, la dolcezza del folk, la precisione del bluegrass, l'energia del rock and roll. Ogni nota è un sorriso, un lampo, un racconto. Albert Lee al Summer Jamboree.

Il Summer Jamboree quest'anno accoglie una donna che ha la musica nel sangue perché ci sono artisti che salgono sul palco con una valigia piena di canzoni e poi ci sono quelli che arrivano con un mondo intero, ricordi, radici, storie di famiglia, un'eredità che vibra in ogni nota, perché parliamo di Gina Haley che appartiene a questa seconda preziosa categoria, perché lei è figlia di Bill Haley, il pioniere che con Rock Around the Clock ha acceso la miccia del rock and roll. Ma Gina non vive di nostalgia, la trasforma, la porta nel presente con una voce calda, sincera, luminosa, capace di attraversare generazioni e di far ballare anche chi non pensava di farlo. Gina è cresciuta tra strumenti, prove, racconti di tournée, dischi che giravano come pianeti in una stanza piena di musica, ma non si è mai limitata ad essere figlia di... Ha costruito un suo percorso, un suo stile, un suo modo di stare sul palco. La sua voce è un ponte tra il rock and roll delle origini e la sensibilità contemporanea, tra la memoria e il presente, tra la storia della sua famiglia e la storia di chi l'ascolta. Ogni suo concerto è un abbraccio, un modo per dire «Questa musica è ancora viva e vive con noi». E io, signore e signori, non vedo l'ora di ascoltarla dal palco. Lei è Gina Haley.

E al Summer Jamboree ci sarà anche lui, Sean Mac McDonald, l'uomo che porta il rock and roll nel sangue, una delle voci più autentiche della scena roots contemporanea. È uno di quegli artisti che quando sale sul palco accende un fuoco. Con la sua personalità rara, magnetica, profondamente vera, con la sua voce ruvida e luminosa, con quel modo di stare sul palco che sembra unire Memphis e Dublino, Route 66 e pub fumosi, Sean porta con sé un'energia che non si impara, si vive. È un cantante, un chitarrista, uno storyteller che ha fatto del rock and roll, del rhythm and blues e dell'americana music più viscerale la sua casa. McDonald è uno di quei musicisti che non imitano un'epoca, la incarnano, e la sua musica è un ponte tra il rock and roll delle origini, il blues più caldo, il country che profuma di legno e polvere, l'energia ribelle dei dance floor anni 50. Perché ogni suo concerto è un viaggio sincero, potente, senza filtri, e lui sarà al Summer Jamboree.

Andiamo a chiudere questo antipasto sonoro che vi abbiamo voluto proporre. È davvero solo un antipasto perché gli artisti presenti al Summer Jamboree sono infiniti. Per questo vi invitiamo a consultare le pagine del sito ufficiale www.summerjamboree.com per perdervi tra i tanti artisti che anche quest'anno saranno presenti e vi infiammeranno nei due palchi del festival. L'ultimo artista che voglio proporvi per questa sera è una donna, si chiama Jessie Gordon ed è l'eleganza ruvida del rock and roll moderno. Una voce che sembra arrivare dagli anni 50 ma che parla diritto al presente. Un artista di quelli che abita il palco, che lo respira, che lo porta addosso come una seconda pelle. Jessie Gordon è cantante, performer, un artista che sembra uscita da un vinile del 55, ma con un'energia che appartiene solo all'oggi. La sua voce ha il graffio del rockabilly, la dolcezza del doo-wop, la potenza del rhythm and blues. Il suo modo di stare sul palco è un invito. Alzati, balla, vivi! E allora questa sua presenza aggiunge un tassello prezioso al mosaico del festival. Un artista capace di far vibrare piazze, cuori e scarpe da ballo con un'energia contagiosa. Jessie Gordon.

E così, care amiche e cari amici, Maurizio Benvenuti, che vi ha parlato fino adesso, vuole ricordarvi che quando le luci si abbasseranno e l'ultimo assolo svanirà nell'aria salmastra, resterà la scia di notti che hanno saputo tenere insieme passato e presente. Senigallia ancora una volta si addormenterà con il sorriso di chi ha ballato troppo e amato ancora di più. Noi per il momento spegniamo il microfono, ma la musica continuerà a suonare nei passi che abbiamo lasciato sulla città. Questo è stato il nostro speciale Summer Jamboree 2026. Grazie per aver ballato questa sera con noi. Naturalmente restate sintonizzati su Radio Talpa perché noi continueremo a portarvi le vibrazioni del Summer Jamboree. Buonanotte, rockin', e che il ritmo non vi abbandoni mai. Love's on train, on the Love's on track.

Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di festival, il 30 e 31 luglio.

0: nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco due protagonisti internazionali del soul, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, con le band locali Red and the Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa, nel tardo pomeriggio esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo a ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
0: Cari amiche e cari amici, quest'oggi su Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro apriamo una porta lentamente, non una celebrazione frettolosa, ma un invito a sedersi. E allora immaginate per un attimo una stanza illuminata da una lampada gialla, una chitarra appoggiata ad una sedia, fogli di parole sparsi sul tavolo, e lì, su quel tavolo, seduto, c'è Guy Clark, un artista che non urlava per farsi ascoltare, parlava piano e con precisione, e in quel parlare costruiva mondi. Lo speciale di oggi è un atto di ascolto, un'apertura lunga e attenta per restituire a questo disco che compie 50 anni, Hold Number One, la sua dimensione umana, le persone che lo hanno scritto, le storie che lo abitano, i luoghi che lo hanno ispirato. E io, come al solito, cercherò di guidarvi in questa avventura sonora.

Guy Clark nasce nel 1941 e ci ha lasciato nel 2016. Era prima di tutto un narratore. Le sue canzoni sono microstorie popolate da personaggi imperfetti, paesaggi texani e dettagli che sembrano rubati alla vita quotidiana. Nato e cresciuto in Texas, Guy Clark portò nella musica la stessa attenzione che un buon narratore mette nei suoi racconti. Pochi tratti, scelti con cura per far vivere un personaggio. A Nashville, nella RCA Studio B, con arrangiamenti essenziali e session man che non sovrastano la parola, Hold Number One si presenta come un piccolo manuale di empatia. Ogni canzone è una stanza e ogni stanza ha i suoi oggetti, i suoi odori, i suoi silenzi. Questo disco ha segnato una generazione di cantautori e ha consolidato la reputazione di Clark come maestro del racconto in musica. Ora ci ascoltiamo un grande classico interpretato poi da tantissimi altri artisti. Parliamo di LA Freeway, la mappa della fuga, valigie, padrone di casa, giornali da buttare. Qui la Freeway è metafora e strada reale, gesto pratico e promessa emotiva. Scritta in un momento di frustrazione a Los Angeles, la canzone è al tempo stesso autobiografica e universale. Ascoltiamola come una decisione che si compie, non come un rimpianto. Le cover che l'hanno resa davvero famosa mostrano quanto la melodia e il testo siano adattabili senza perdere la loro verità. E allora ascoltiamoci nella versione originale in tutta la sua bellezza, cantata da Guy Clark, questa LA Freeway.

In questo album, che contiene 10 grandi storie, ogni brano è meraviglioso. Come ad esempio questa Desperados Waiting for the Train, una ballata che è un film in miniatura, un vecchio, un ragazzo, un treno che passa. La forza del brano sta proprio nei dettagli, una giacca consumata, una risata strozzata e nella tenerezza con cui il narratore ascolta. È una lezione di empatia. La canzone ci insegna a guardare i perdenti con rispetto e a riconoscere la poesia nelle vite ordinarie. È un incontro. E allora, dopo questo brano, qualche secondo di silenzio per lasciare che il ricordo di questa canzone ci avvolga ancora di più.

0: E allora, 5 secondi di silenzio, come vi avevo detto prima dell'ascolto del brano, per farci avvolgere ancora di più da quella delicatezza che Guy Clark ci ha saputo trasmettere. Da questo imperdibile album un'altra canzone, Texas 1947, ricordi d'infanzia, paesaggi di polvere e luce, il tempo che cambia. Questo pezzo fonde memoria personale e storia collettiva. Lo dobbiamo ascoltare come una cartolina che si apre con immagini che rimangono impresse e che parlano di radici.
1: Being 6 years old, I had seen some trains before, so it's hard to figure out what I'm at the depot for. Trains are big and black and smoking, steam screaming at the wheels.

E poi c'è quella Rita Balù, che è l'apertura stessa dell'album, un'apertura vivace e affilata. In meno di 3 minuti, Guy Clark disegna un personaggio che resta nella memoria. È honky tonk, è ironia affettuosa, è ritmo che ti prende per mano e ti introduce al mondo dell'album. Noi ve la presentiamo come un biglietto da visita, poche parole, immagini nette, un personaggio che sembra uscito da un bar di provincia. Rita Balù, Guy Clark.

Questo album alterna brani brevi e incisivi a ballate lunghe e narrative. Insieme costruiscono un mondo coerente, personaggi imperfetti, dialoghi asciutti, immagini domestiche. Il suono è fatto di arrangiamenti essenziali che sostengono, senza sovrastare, il racconto che è protagonista in questi brani di Guy Clark. Lo stile di Guy Clark è di una semplicità incredibile nel narrare le cose. Guy Clark sceglie poche immagini precise e le lascia vivere da sole, lavorare da sole. Oggetti e gesti che rendono la storia credibile e vicina e racconta senza giudicare, con rispetto per i personaggi. E la musica sostiene la parola ma non la sovrasta. La parola è sempre protagonista e questa combinazione crea canzoni che sembrano conversazioni intime. Non ti dicono cosa pensare, ma ti mostrano una scena e ti lasciano dentro la sensazione. Clark era parte di una comunità creativa come Susanna Clark, Town Van Zandt, Jerry Jeff Walker e insieme hanno trasformato il songwriting in un'arte di racconto. Ascoltare ancora oggi Old Number One, e pensate un po', sono ben 50 anni che io ascolto questo album dal giorno in cui uscì, significa sedersi accanto a questo grande artista mentre racconta storie che sembrano semplici, ma che, ascoltate con attenzione, rivelano la complessità dell'essere umano. La sua lezione è che la grande canzone nasce proprio dall'osservazione attenta, dalla cura del dettaglio e dalla compassione per i personaggi che incontriamo. E allora noi vogliamo chiudere questo speciale di oggi con un invito che rivolgo a tutti quanti voi che mi avete seguito in questo percorso sonoro. Cerchiamo di riscoprire l'album traccia per traccia e lasciate che ogni canzone vi apra una stanza. E voi entratici in quella stanza, portate con voi la gentilezza che Clark mette nei suoi versi, fate che questa celebrazione non sia solo una data sul calendario, ma un gesto quotidiano. Ascoltate, raccontate, condividete. E prima dell'ultimo brano presente in questo album, prendete un respiro profondo, parlate piano e lasciate che la musica faccia il resto. E noi ci congediamo da questo infinito artista, chiudiamo solo per un attimo la stanza, lui è ancora lì, seduto davanti a un tavolo con i fogli delle sue canzoni appena scritte. Si chiama She Ain't Going Nowhere e su questo brano noi lo salutiamo, lo ringraziamo per quello che ha scritto, per quello che ha saputo trasmetterci, che a 50 anni di distanza continua ad essere ancora prezioso. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di festival, il 30 e 31 luglio, nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco, 2 protagonisti internazionali del soul, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, con le band locali Red and the Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio, esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo al ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento. Buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti e oggi voglio portarvi una voce che sa di terra, di strade bagnate e di fuoco. Greene Duffy, artista irlandese che con il suo nuovo album What Am I Supposed to Do si conferma una delle voci più autentiche del blues rock contemporaneo. Questo speciale di oggi è pensato per valorizzare ogni sfumatura del suo lavoro, dalla storia personale alle scelte sonore fino al brano che dà il titolo all'album, accompagnato tra l'altro da un video potente e viscerale che vi invito subito ad andare a vedere. E allora immaginate una chitarra che avanza come un passo deciso nella notte, un riff che non chiede permesso e una voce che racconta quello che resta quando il mondo sembra cadere a pezzi. È così che si apre What Am I Supposed to Do, il singolo che guida l'album che porta lo stesso titolo. Un pezzo costruito su questo riff trascinante e parole che oscillano tra rabbia, riflessione e una tenerezza che non si arrende. Registrato a Los Angeles nel gennaio del 2025 durante gli incendi che hanno avvolto la città, questo brano porta con sé un eco di quel caos esterno che si specchia in un tumulto interiore. E allora partiamo proprio da qui.

Con questo brano siamo entrati già nella potenza emotiva di questo album meraviglioso. Un'artista, Grainne Duffy, cresciuta nella contea di Monaghan in Irlanda, è figlia, quest'artista, di ascolti che vanno da Johnny Cash a B.B. King, passando per i Fleetwood Mac, un bagaglio che ha forgiato il suo approccio radicato nel blues, ma aperto al rock, al soul e all'americana music.

Graine Duffy debutta nel 2007 con Out of the Dark, ricevendo elogi dalla stampa. Album successivi come Test of Time del 2011 e Where I Belong del 2017 hanno ampliato il suo pubblico. Voodoo Blues del 2020 ha raggiunto la top 10 nel Regno Unito e la top 15 del United States Roots Music Report, portandole l'Independent Blues Award come Best Modern Roots Artist nel 2021. E poi quel Dirt Woman Blues del 2023 ha invece dominato la United States Roots Music Report, restando al numero uno per 7 settimane consecutive. Questi traguardi raccontano una carriera costruita con coerenza e passione. I think I

What Am I Supposed to Do è stato registrato al 64 Sound Studio di Los Angeles e coprodotto da Justin Stanley e Mark Ford, quello dei Black Crowes. Sul disco suonano musicisti di primo ordine, il leggendario batterista Kenny Aronoff, il bassista Jorgen Carlson dei Govern Mule, il tastierista Peter Levine, Mark Ford stesso e il collaboratore storico di Grind e Duffy, Paul Sherry. Pensate un po', Aronoff ha descritto il brano principale di questo lavoro che abbiamo ascoltato all'inizio come un mix degli U2 e dei Rolling Stones, un'immagine che aiuta a capire l'ampiezza sonora, energia rock espansa ma con radici profonde nel soul e nel blues.

Senza citare i vari titoli delle canzoni presenti in questo album, possiamo dirvi che questo lavoro alterna brani dal taglio più rock a momenti di blues intimo e a passaggi dove il soul affiora come luce calda. Ci sono canzoni che sembrano scritte per essere suonate dal vivo, con spazi per l'assolo e per il respiro del pubblico, altre che sono confessioni sussurrate, piccole stanze dove la voce di Duffy si fa compagna. Il filo che le unisce è l'autenticità. Niente artifici, solo scelte al servizio della canzone.

E ora, mentre le ultime note si dissolvono, fermiamoci un attimo a respirare, a pensare a quello che abbiamo ascoltato sino a questo momento. Graine Duffy non ci chiede risposte facili, ci porge una domanda, una melodia e la sua verità. What Am I Supposed to Do? È un album che suona come una mappa per ritrovare la propria voce in mezzo al rumore. Se la radio ha il potere di fare incontrare cuori lontani, allora oggi abbiamo fatto un piccolo miracolo. Abbiamo portato la voce di Monaghan nelle vostre case, nelle vostre auto, nei vostri pomeriggi. E allora continuate ad ascoltare e sosteniamo gli artisti che mettono l'anima nelle canzoni. E ricordate, la musica vera non passa mai inosservata e noi di Radio Talpa cerchiamo di rendere sempre più vivo quello che abbiamo appena citato. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Studio 1 di Radio Talpa, io sono Maurizio, benvenuti al di là del vetro, il regista Donato. Una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Beh, noi siamo qui anche oggi in radio per parlarvi davanti a un microfono di una giovanissima cantautrice, si chiama Kay Stark, figlia del noto architetto e designer Philip Stark. Una cantante nata a Parigi, cresciuta a Venezia e ora di base tra New York e lo stesso capoluogo Veneto. Bene, questa artista nella giornata del 15 maggio ha presentato una interpretazione unica di un classico della musica italiana. Un omaggio musicale, un dialogo personale con le verità senza tempo che Patti Pravo ha saputo esprimere. Perché parliamo di Pensiero Stupendo, un brano che abbiamo ascoltato e riascoltato tante volte dalla voce magnetica di Patti Pravo, così come da tante artiste che si sono cimentate in questo brano. Ed è ora la volta di Kay Stark. Lei stessa dice che si è innamorata di questo brano per lo straordinario timbro vocale, la maestria artistica di Patti Pravo. Sono stata ispirata dal modo in cui la Pravo ha saputo trasmettere emozioni profondamente personali con una onestà senza compromessi. E la scelta di interpretare questo brano è un omaggio alla grande tradizione musicale italiana. È un modo per Kay Stark di connettere la sua esperienza artistica con le radici culturali del paese che l'ha formata. L'influenza italiana si riflette nella sua musica che combina elementi di classicità e modernità. L'Italia rappresenta quindi una fonte di ispirazione costante per Kay Stark, che continua ad esplorare e a reinterpretare la sua eredità culturale nella sua musica. Questa è la versione di Kay Stark di Pensiero Stupendo di Patti Pravo.

Nella stessa giornata del 15 maggio, la cantautrice ha presentato anche Man in the Window, il primo singolo estratto dal suo prossimo EP in inglese, tutto di canzoni originali che uscirà in autunno. Questo brano, che andremo tra poco ad ascoltare, è nato dalla curiosità di Kay Stark per la vita interiore degli sconosciuti che osservava dalla finestra della sua camera a Londra durante la pandemia. Un brano che esplora la solidarietà e il conforto che emergono nell'immaginare, specialmente in tempi di incertezza, come persone che non si conoscono possano avere speranze e sogni simili. E allora ascoltiamoci anche questo secondo brano dalla voce di Kay Stark. Si chiama Man in the Window.

0: L'Italia ha avuto dunque un ruolo fondamentale nella formazione artistica di K-Stark, essendo il paese dove è cresciuta e dove ha sviluppato la sua sensibilità culturale e musicale. La poesia e la memoria letteraria italiana sono una fonte di ispirazione importante per il suo lavoro, come testimonia anche l'uscita in autunno del suo nuovo EP. Una K-Stark che è un artista tutto tondo, perché infatti è capace di esprimersi, oltre che attraverso la musica, anche con diversi linguaggi visivi, come il disegno e la progettazione, e in particolare la moda, naturale estensione della sua espressione artistica. Oggi abbiamo conosciuto K-Stark e spero che in qualche modo vi abbia interessato per approfondirne la sua conoscenza. Da Maurizio, benvenuti alla voce. Da Donato, alla regia, un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Questa è Radio Talpa, non dimenticatelo.
1: Ci sono esperienze nella vita che cambiano per sempre il nostro modo di guardare il mondo. È a queste storie di cambiamento che l'associazione Moby Dick dedica la 10ª edizione del Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai, riservato a racconti inediti ispirati all'incontro con una malattia oncologica. Storie di sofferenza e di paura, ma accompagnate da forza, da speranza e dalla riscoperta del valore della vita nei suoi gesti più semplici e autentici. Il premio è aperto a persone malate, familiari, amici, operatori sanitari, volontari e a tutti coloro che desiderano condividere, attraverso un racconto, un'esperienza reale o immaginata di cambiamento e di superamento delle difficoltà. Se hai una storia da raccontare, partecipa al 10º Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai. Scrivi a moby-dick@tiscali.it per ricevere tutte le informazioni sul regolamento e modalità di partecipazione. Il Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai è un'iniziativa promossa da Moby Dick ODV, perché ogni storia merita di essere ascoltata.
0: Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di festival, il 30 e 31 luglio, nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco, 2 protagonisti internazionali del soul, Leon Bill, il 30, e Tornetta Davis, il 31, con le band locali Red and the Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio, esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo a ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.
2: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi e viva Radio Talpa!

Ciao a tutti gli amici ascoltatori di Radio Talpa. Sono Magno DJ e volevo invitarvi ad ascoltare il mio nuovo programma X Generation. Andrà in onda ogni mercoledì dalle 18 alle 19 a partire dal 2 ottobre. X Generation sarà un contenitore vintage anni 80 e 90 di games, film, tendenze, personaggi pubblici e tanta musica che ha caratterizzato la mia generazione negli anni d'oro. X Generation in onda il mercoledì dalle 18 alle 19. Buon ascolto a tutti!

Ciao a tutti e benvenuti a Musica che Storia. Io sono Giovanni Guidi e oggi voglio portarvi in un viaggio un po' speciale tra clap fumosi, moquette consumate e suoni che ci avvolgono come una nebbia. Se potete, abbassate un po' le luci, alzate il volume e partiamo. Siamo alla fine degli anni Ottanta. L'Inghilterra aveva un'atmosfera strana. Dopo un decennio di thatcherismo, i giovani cresciuti tra scioperi dei minatori, privatizzazioni e precarietà non avevano più la rabbia collettiva che aveva alimentato il punk. C'era piuttosto una malinconia diffusa, un senso di alienazione e disincanto. Non sapevano esattamente che futuro aspettarsi e forse proprio per questo si rifugiavano nella musica. I club erano il loro tempio. Non quelli eleganti del West End, ma seminterrati universitari, pub adattati, sale da concerto improvvisate. Il suono era spesso pessimo. Casse gracchianti, luci basse, fumo che bruciava gli occhi. Eppure lì accadeva qualcosa di irripetibile. Le band salivano sul palco senza preoccuparsi di conquistare il pubblico con il carisma. Restavano quasi immobili, chini sulle loro chitarre. Era uno spettacolo insolito per chi si aspettava la fisicità del rock classico. I giornalisti li presero in giro. Stanno sempre a guardarsi le scarpe, dicevano. Così nacque l'etichetta shoegaze. Ad inizio era un insulto, ma presto diventò una bandiera. Significava che la musica contava più dell'immagine. Per gli spettatori, quelle prime serate avevano un'aura quasi sacrale. I suoni derivano principalmente dall'uso creativo dei pedali, delay, chorus, riverbero, fuzz, più che dal virtuosismo tecnico. Le canzoni sembravano fluttuare, dissolversi in un muro sonoro, che era allo stesso tempo aggressivo e fragile. Non c'era ballo, non c'era pogo, non c'era interazione, c'era immersione totale.

Ogni scena ha i suoi profeti. Per lo shoegaze fu The My Bloody Valentine, nati a Dublino e stabilitisi a Londra. Avevano già pubblicato alcuni extended play rumorosi, ma fu con Isn't Anything del 1988 che mostrarono al mondo un nuovo linguaggio. Era una chitarra che non suonava più come chitarra. Shields aveva inventato la glide guitar, una tecnica fatta di bending e tremolo continuo che dava alle note un effetto ondeggiante, quasi liquido. Il vero terremoto, però, arrivò con Loveless nel 1991. Le registrazioni furono leggenda. 18 ingegneri diversi, anni di tentativi, un budget che sfiorò le 250.000 sterline, tanto da quasi far fallire la Creation Records, la stessa etichetta degli Oasis. Si raccontava che Shields passasse giorni a perfezionare un singolo suono, a volte intere settimane solo per trovare il giusto riverbero di una chitarra. L'ascolto era straniante. Non si trattava di canzoni nel senso tradizionale. I testi erano appena sussurrati, quasi sommersi. La voce di Belinda Butcher diventava uno strumento indistinto, più atmosfera che narrazione. Era come entrare in un sogno a occhi aperti, disturbante e seducente allo stesso tempo. Dal vivo, i My Bloody Valentine erano devastanti. Nei loro concerti introdussero il famigerato Holocaust Section, 10-15 minuti di feedback ininterrotto, a volumi assordanti. Il pubblico oscillava tra l'estasi e il malessere fisico. Alcuni uscivano, altri restavano ipnotizzati. Non era intrattenimento, era un'esperienza sensoriale estrema.

Accanto ai My Bloody Valentine, altre band iniziarono a definire il movimento dello shoegaze come scena corale. A Oxford c'erano i Ride, più melodici, più energici, un incrocio tra le chitarre riverberate e il jungle pop. Il loro esordio, Nowhere, nel 1990, divenne subito un classico. La copertina, con onda blu, sembrava il manifesto visivo di tutto il genere. Le loro canzoni erano ancora riconoscibili come canzoni, con ritornelli e dinamiche, ma immerse in un mare di effetti. A Reading, invece, c'erano gli Slow Dive. Erano la faccia più eterea e malinconica della scena. Con Just for a Day del 1991 offrirono un suono fragile, sognante, quasi fatto di nebbia. La critica fu spietata, ma i fan vi trovarono rifugio. Poi arrivò Souvlaki nel 1993, accolto male dalla stampa, ma oggi considerato uno dei massimi capolavori del genere. I Lush, con Mickey Perenni alla voce, rappresentano l'incontro tra lo shoegaze e la sensibilità pop. Erano più immediati, più vicini alla nuova forma del dream pop, con armonie vocali che sembravano provenire da un'altra dimensione. Ed ancora i Chapter House, gli Swerve Driver, i Catherine Wheel, ognuno portava una sfumatura diversa. La scena non era uniforme, ma un arcipelago di sonorità che avevano in comune l'idea di rendere la chitarra uno strumento per un'atmosfera perfetta.

lo shoegaze non fu solo un insieme di dischi, fu una subcultura. I vestiti lo raccontavano. Niente look elaborati, solo jeans, maglioni larghi, giacche di seconda mano. Lontano dal glamour e dal sex appeal del rock classico. Era l'anti-star system. Musicisti che sembravano spettatori, spettatori che potevano essere musicisti. Anche il linguaggio era importante. I testi erano spesso indecifrabili, sommersi dal suono. Parlavano di sogni, amori sfuggenti, estati interiori. Non era un rock urlato, non era una protesta diretta, era introspezione amplificata. La critica musicale oscillava tra fascino e fastidio. A volte celebravano le nuove uscite, ma a volte le distruggevano con un'ironia feroce. Lo stesso giornale che aveva definito gli Slow Dive immacolati e sereni, poco dopo scriveva che su Blackie era peggio che negare in una vasca di porridge. Quel sarcasmo segnò la percezione che lo shoegaze era una moda passeggera, ma dietro la stroncatura c'era un elemento culturale. Lo shoegaze non si prestava a diventare mainstream, non offriva figure carismatiche da copertina, non dava slogan politici facili, non produceva inni da stadio. Era un genere che apparteneva a chi sapeva ascoltare il dettaglio

direct, on the new direct.

la morte dello shoegaze arrivò con la nascita del Britpop. Dal 1993 in poi, la stampa e le etichette iniziarono a concentrare tutte le attenzioni su band come Oasis, Blur, Suede, Pulp. Era un ritorno al carisma, alla riconoscibilità, a un rock britannico più tradizionale e celebrativo. Lo shoegaze, con la sua introspezione, venne visto come un parente imbarazzante. Le band persero contratti, le vendite calarono e molti gruppi si sciolsero. Gli Slow Dive, dopo un ultimo disco mirato verso l'ambient, nel 1995 sparirono, i Ride si divisero, i Lush provarono a reinventarsi, ma senza successo. Per chi lo aveva vissuto fu un trauma. In pochi anni, una scena che sembrava destinata a scrivere il futuro del rock venne liquidata come una curiosità di nicchia. I vinili restarono nelle camere come reliquie private. Lo shoegaze sopravviveva solo nei ricordi e nel passaparola.

ma la musica non muore mai del tutto. Con l'arrivo di internet, del file sharing, nei primi anni 2000, una nuova generazione scoprì lo shoegaze. Blog, forum e fanzine online riportarono in vita quei dischi dimenticati. Loveless e Sublucky vennero riscoperti come capolavori. La critica, che un tempo aveva deriso, iniziò a rivalutare. Nel frattempo nascevano nuove scene. I francesi M83 ripresero le atmosfere sognanti. Gli americani a Zombie Sexu coniugarono shoegaze e pop elettronico, mentre i canadesi Honcest crearono i black gaze, fondendo shoegaze e black metal. E soprattutto arrivarono i grandi ritorni. Gli Slowdive si riunirono nel 2014, pubblicando poi un album omonimo nel 2017, accolto trionfalmente. I My Bloody Valentine tornarono sul palco e nel 2013 pubblicarono un nuovo disco dopo 20 anni di silenzio. Dal vivo, la scena rinata aveva un pubblico giovane, non più solo nostalgici, ma ventenni che avevano scoperto quelle atmosfere online e volevano vivere dal vivo.

Oggi lo shoegaze è più vivo che mai. Non è mai diventato mainstream, ma ha lasciato una traccia indelebile. La sua influenza si sente nel dream pop, nell'elettronica, nel post-rock. È diventato una cassetta degli attrezzi a cui attingere per costruire paesaggi sonori. Per chi lo ha vissuto all'epoca, resta però soprattutto un ricordo intimo. Non un genere, ma un rifugio. Era musica che permetteva di affrontare un mondo incerto, con occhi chiusi e cuffie accese. Era il sogno rumoroso di una generazione che non voleva urlare, ma trovare poesia nella distorsione. Guardare le scarpe sul palco non era un atto di debolezza, era un modo per guardare dentro di sé. E da quel gesto introverso, stranamente, abbiamo imparato a vedere più lontano. Se questa storia vi ha fatto venire voglia di ritornare a quei dischi che sembravano sogni, fatelo. Cercate la versione dal vivo e parlatene, condividete. Perché la musica, come la memoria, sopravvive finché c'è chi ascolta davvero. E questo era Musica che Storia. Ci sentiamo al prossimo viaggio. Ciao a tutti.

0: Grazie per aver ascoltato un episodio di Musica Che Storia. Segui tutti gli episodi podcast di Soundcheck. Ad ognuno il proprio momento. Se vuoi, anche ora.
1: Tanta emozione a radiotalpa.it.

1,65 m di altezza, aria corrucciata, un paio di occhiali scuri perennemente calati su un viso di vecchio bambino. Questo l'identikit di Philip Harvey Spector, l'uomo che più di chiunque altro modellò la musica giovane USA dei primi anni 60. Autore, arrangiatore, tale scout, discografico e in misura minore anche interprete, Spector amava definirsi uno scrittore di piccole sinfonie per ragazzini. In effetti, i brani con la sua sigla non erano mai canzonette, ma arrivavano alla semplicità per tortuose vie di arrangiamento, sfruttando esasperatamente le possibilità della sovraincisione e degli effetti di studio. Wall of Sound era il suo marchio di fabbrica, un muro sonoro fatto di archi, ritmi latini e rhythm and blues che faceva da sfondo alle evoluzioni vocali delle sue creature, idoletti adolescenti come Jan Pitney e Connie Francis, o trii femminili come le Crystal, le Shangri-Las o le Runette, la sua specialità. Spector aveva debuttato nel 1958 a 18 anni, scrivendo e producendo una lacrimosa ballata, Do Know Him Is To Love Him, il cui titolo era derivato da una iscrizione sulla tomba del padre.

Si era poi diplomato in artigianato discografico giovanile alla scuola di Jerry Leiber e Mike Stoller, due fra i più sensibili autori e produttori dell'epoca, responsabili di buona parte della carriera di Elvis Presley. Con loro aveva lavorato a Stand By Me e Spanish Harlem di Benny King, mettendosi poi in proprio con l'etichetta Phyllis.

fu in quella sede che fra il 1961 e il 1966, tiranneggiando con il suo carattere dispotico una serie di collaboratori fidati, sviluppò la magica formula del Wall of Sound: He's a Rebel, Da Do Run Run, e Then He Kissed Me delle Crystals.

Unchained Melody e You Lost That Loving Feeling dei Righteous Brothers furono i massimi successi dell'etichetta, con uno stile melodrammatico e kitsch che volava alto sui fermenti di nuovo rock dell'epoca.

Ciò non toglie che Spector fosse attento ai segnali di tendenza che venivano soprattutto dall'Inghilterra. Fu in studio con i primi Stones e strinse amicizia con i Beatles.

0: incantando John Lennon, che avrebbe poi fatto carte false per averlo a produrre a Let It Be, suo fra l'altro il monumentale arrangiamento
1: The Long and Winding Road.

La carriera di Spector ebbe una brusca svolta nel 1966, quando un disco in cui credeva ciecamente, River Deep Mountain High di Ike e Tina Turner, fu invece bocciato dal pubblico.

0: Phil non sopportò il fallimento e con uno scarto umorale dei suoi annunciò l'abbandono dalle scene. Quel 45 giri, numero di catalogo Felix 131, sarebbe stato dunque l'ultimo della sua serie. Si ritirò così a soli 26 anni, appartandosi in una inaccessibile villa sulle colline di Hollywood, circondato da uno stuolo di guardie del corpo e da leggende che lo volevano prigioniero della droga e sull'orlo della follia. Con gli anni finì per tradire quella promessa di addio, tornando al lavoro di produttore con Lennon, George Harrison, i Ramones, Leonard Cohen. Ma il tempo magico era svanito e più che sull'attualità, Spector saggiamente puntò sul mito. Niente interviste, rare sortite su una Cadillac nera con vetri oscurati, una vita segreta e misteriosa da Greta Garbo musicale di Hollywood. Ma è tempo di mutamenti radicali. In quel 1963, e se non bastano Dylan e quelle del Greenwich con i loro folk di protesta, a suonare la campana provvedono i giovani complessi del beat. È una rivoluzione copernicana. Si torna alla purezza espressiva, all'energia, allo scandalo del rock and roll originale, e a guidare il nuovo per la prima volta nel rock non sono musicisti americani ma europei, per l'esattezza britannici. La Gran Bretagna fino a quel momento non ha dato un gran contributo alla nuova musica, con eroi marginali come Tommy Steele e fenomeni locali come lo skiffle, una divertente derivazione del Dixieland, con strumenti poveri. I tempi però stanno cambiando e a segnalarlo sono quattro ragazzi di una città che non è mai stata una capitale della musica, Liverpool, ma questa è un'altra storia.
1: And we made a recording with him called My Bonnie, which got to number 5 in the German hit parade, but it didn't do a thing over here.

0: Radio Talpa presenta Progetto Quinzan. In studio Andrea Sarneri e Pietro Bandini in arte Quinzan. Con loro preparatevi a scoprire la musica che parla di mani, di terre, di voci e che unisce radici e futuro in un unico filo sonoro. Buon ascolto!
1: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa, mi presento, sono Andrea Sarneri e mi occupo di musica e produzioni musicali nella realtà romagnola, in particolare a Faenza, in un territorio che da sempre è stato fucina di talenti, in fermento continuo grazie anche a manifestazioni storiche come il MEI, il Meeting degli Indipendenti, la Musica nelle Aie, il Pavone d'Oro e altre. Iniziamo con questa puntata una serie di 5 appuntamenti dedicati alla presentazione della produzione di un cantautore romagnolo che da parecchi anni interpreta e propone tematiche che ruotano attorno alla musica popolare e non solo. Ma prima di tutto voglio ringraziare Maurizio Benvenuti e Radio Talpa per l'opportunità e la disponibilità a far conoscere questo progetto. Ci sono espressioni della musica folk che transitano dall'America all'Irlanda alla Romagna e che lasciano solchi in un territorio dove spesso si confonde la musica romagnola col liscio, ma non è sempre così. È il caso di Pietro Bandini, in arte Quinzan, che è qui con noi oggi e col quale cercheremo di portarvi in una dimensione della musica popolare che nasce nell'entroterra romagnolo, in particolare a Faenza, ma che si nutre di una varietà di temi e sonorità che Quinzan assorbe, elabora e restituisce in modo originale e innovativo. Lascio la parola a Pietro Bandini, Quinzan, che è qui con noi per raccontarci come è nato questo progetto e quali temi hanno ispirato il progetto che, ricordo, si è sviluppato in tanti anni di lavoro e attività creative.
2: Ciao a tutti, allora io sono Pietro Bandini, detto Quinzan, perché Quinzan è anche il mio babbo e anche il mio nonno. E siamo una famiglia contadina da moltissime generazioni e veniamo chiamati così da almeno 200 anni. Il mio babbo Vincenzo Quinzan è sempre stato un grande appassionato lettore, la mia mamma Lirma Agnesi invece era un'appassionata canterina. A me queste due cose si sono attaccate entrambe e così da ragazzino ho iniziato a suonare, e quando è stata ora di smettere di fare il contadino sul serio mi è presa la passione per il dialetto, anzi è continuata, e quindi l'ho fatta diventare parte del mio lavoro, le canzoni e il dialetto. Le mie influenze musicali arrivano un po' dappertutto, da quello che ho ascoltato da giovane, quindi sicuramente ho ascoltato tanto, tanto liscio, però la voglia era quella di ascoltare le musiche, il rock and roll e tutti quei gruppi che portavano novità anche musicalmente, anche letterariamente.
1: Bene, avremo modo di approfondire il discorso con Pietro nel proseguo di questo podcast. Veniamo quindi alla sintesi che in questa occasione vogliamo presentare agli ascoltatori di Radio Talpa. Allora, noi abbiamo suddiviso il lavoro in 5 puntate, ciascuna legata ad una delle tematiche che ritroviamo nelle canzoni di Quinzan. Quindi avremo una prima puntata legata alle canzoni rurali, poi avremo una seconda puntata legata alle canzoni per bambini, poi una terza puntata per le collaborazioni che in questi anni sono nati tra Pietro Quinzan e i vari musicisti del territorio. Poi avremo una quarta puntata che riguarda proprio le canzoni tradizionali e come Quinzan ha interpretato e reinterpreta le canzoni, le musiche e i testi della tradizione romagnola. E poi un'ultima puntata dove si parlerà di cover che sono state usate come stimolo e come spunto da Quinzan per rielaborare e riproporre.
2: Le canzoni rurali sono ovviamente canzoni di terra, anche perché io faccio il contadino e questo mi è venuto normale, mi è venuto naturale, spontaneo, scrivere canzoni che parlassero di questo. La prima canzone, Al Vos d'Alter, significa le voci delle terre, perché le terre sono tante e di conseguenza anche le voci sono tante. Ed è più che altro una canzone che invita all'ascolto delle terre.
3: E scor la terra la scor, pregna d'acqua con un

La seconda canzone si chiama Is The ed è più conosciuta come Un Pure ed ha il titolo a uno dei miei dischi che si chiama appunto Un Pure, Non Piove. E questa tematica che viene affrontata è sì, certamente climatica. Fa riferimento questa canzone all'eredità dei nostri tempi.

0: Iste, quindi una canzone di Pietro Bandini che fa parte di una raccolta di un LP realizzato nel 1998 per l'editrice faentina Fare Dollars.
1: Sì, la casa editrice era la Moby Dick, che aveva la sua branca musicale, che era appunto questa Fare Dollars, era guidata dal compianto Guido Leotta, che tantissimo lavoro ha fatto per la cultura della nostra città.
0: Prossimo brano è La Mitera. Pietro, di cosa ci parla?
1: La Mitera è una dichiarazione d'amore alla propria terra, che è paragonata alla prima morosa. Però questa terra può anche essere traditrice, anche semplicemente in una notte di freddo, in una gelata tardiva.

0: Tempesta è una canzone che fotografa un momento storico preciso, gli anni 70, gli anni in cui l'agricoltura vede modificarsi, vede dei cambiamenti veramente molto importanti, il lancio di un'agricoltura più organizzata, più tecnica, più industriale, e il protagonista, un vecchietto soprannominato Tempesta, protagonista di questa canzone, non comprende quello che stia succedendo e non capisce perché gli altri, i suoi colleghi, fanno questo grande progresso e alla fine lui dice: hanno fatto il vino col bastone. Secondo lui è tutta colpa del vino sofisticato.
1: A sonea da que, certo mura que, so

0: Un tempesta in secul dins de.
1: Un tempesta in secul dins de. Questa è la descrizione fantastica del massimo della sfortuna. Esatto. Da dove nasce questa frase?
2: Ah, è un detto locale che appunto dice che è impossibile che possa succedere, eppure è successo.
1: Prossimo brano è Putes Trouvé, vediamo di introdurlo.
2: Putes Trouvé racconta la storia verissima di un personaggio che io ho conosciuto personalmente e che tutti conoscevano col nome di Barou, e che ha avuto come unica occupazione per tutta la durata della sua vita quella di girare per le case di campagna a chiedere da bere del vino.
3: Putes Trouvé, quel che ha in vante lavoro,

0: Bene, ci avviciniamo alla conclusione di questo podcast. Il prossimo brano sarà l'ultimo brano. Ne approfitto ancora una volta per ringraziare Radio Talpa per questa opportunità e introduciamo il prossimo brano che si chiama Stuglé. Pietro, di cosa si tratta?
1: Stuglé significa disteso. La canzone parla del rapporto tra il contadino e la propria terra, un rapporto che non è solamente di amore spirituale, ma proprio anche fisico.

0: canzoni e ricordiamo che la prossima puntata riguarderà le canzoni per bambini, sempre qui su Radio Talpa.
1: Absolut e a Savdanala.
2: Avete ascoltato Progetto Quinzan con Andrea Sarneri e Pietro Bandini in Arte Quinzan, un programma dove la musica popolare si fa corpo e respiro, prende la forma di racconti che camminano e di melodie che sanno parlare al presente.
3: Sei all'ascolto di Radio Talpa.

Radiotalpa.it propone Talpando di Chi ogni mercoledì dalle 21 alle 22 per parlare di musica e artisti anni 70, 80, 90 e oltre con Enrico Simoncelli in regia e Melissa Galluzzi in studio. Amici del web, buonasera da Radio Talpa e bentornati a Talpando di Mix per un'ora in diretta con Melissa Galluzzi in studio e Enrico Simoncelli in regia per parlare di artisti e musica anni 70, 80, 90 e in particolar modo questa sera approfondiremo gli anni 80 con la dance anni 80 e con i suoi artisti. Raf cantava "Cosa resterà di questi anni 80?". Beh, di cose ne sono rimaste davvero molte nella nostra memoria, dai cartoni animati ai giochi che da piccoli ci appassionavano, alla moda, alle acconciature appariscenti di quel periodo, ma più di ogni altra cosa, impresso come simbolo di quell'epoca è rimasta certamente la musica. Decennio molto importante dal punto di vista musicale, caratterizzato dal fenomeno della New Wave, dall'emergenza della hip hop, dalla nascita di gruppi metal, ma a farla davvero padrone chi era in cima assolutamente era la favolosa musica pop. E allora siamo pronti per fare un passo indietro nel tempo per immergerci nei 15 brani più ballati di quel periodo. Parliamo allora dei grandi artisti che sono gli artefici dei grandi successi dance anni 80, e nel 1983 c'era un gruppo alfieri del movimento considerato New Romantic, caratterizzato da atmosfere pop malinconiche. Loro sono gli Spandau Ballet, uno dei migliori esempi del loro stile pop delicato e introspettivo, e senz'altro True, primo brano della serata per voi.

Meraviglioso True degli Spandau Ball. C'era un gruppo negli anni 80 che ebbe un enorme successo e in questo decennio denso di musica pop. Nonostante una produzione piuttosto ridotta, gli inglesi Frankie Goes to Hollywood arrivano in vetta alle classifiche con testi un po' scabrosi e musica con influenza dance e new wave. Il loro singolo Relax raggiunge nel Regno Unito addirittura il primo posto. Ascoltiamolo.

Ed era Relax, Frankie Goes to Hollywood, gruppo Meteora, come si parlava qui con Enrico Simoncelli, ma di grande successo questo pezzo. Ed ora un lato scanzonato del pop anni 80, un gruppo tutto al femminile, arriva dalla California, si distingue per la loro vena folk rock e per la loro abilità canora. Loro sono le Bangles ed il loro pezzo, primo posto nelle hit 1986, è Walk Like an Egyptian.

No. Ed erano le Bengals con la loro Walk Like an Egyptian. E dopo questo brano è giunto il momento di una delle poche band al mondo capaci di attraversare 3 decenni di musica da protagonisti ancora sulla cresta dell'onda. Band di punta però negli anni 80 e nella scena elettropop, i Depeche Mode. Il loro singolo di esordio risale al 1981, Just Can't Get Enough.

Bentornati in studio a radiotalpa.it, talpando di chi? Talpando di Mix, come volete voi. Questa sera abbiamo come protagonista la dance anni 80 e nel 1986 c'era un gruppo svedese che faceva parlare molto di loro per il suo genere heavy metal e hard rock. Loro sono gli Europe, che però in quell'anno, nel 1986, ebbero un enorme successo con un disco tutto pop. Merito delle melodie e di un riff di chitarra molto molto azzeccato è l'omonimo brano del disco The Final Countdown. Eccolo, tutto per voi.

Esplosione di Final Countdown degli Europe, che non erano però l'unica punta di diamante della scena hair metal anni 80, che mischiava rock duro con melodie pop. Sono stati gli americani Bon Jovi, inventori di questo genere, e i fan amanti sia del genere metal che del genere pop premiarono uno dei brani più rappresentativi del decennio, Living on a Prayer.

Living on a Prayer, Bon Jovi, mitico Bon Jovi. Come si fa a parlare di musica pop anni 80 senza nominare gli esponenti di punta del movimento New Romantic, diretti rivali degli Spandau Ballet, gli inglesi Duran Duran? Save a Prayer riassume appieno il loro stile malinconico ed etereo, fatto di atmosfere elettroniche soffuse. Save a Prayer, Duran Duran.

e sfumiamo la nostra Save a Prayer. Anni 80, correlato anche ad uno dei pilastri del pop. Lui è George Michael, che prima di intraprendere una fortunata carriera da solista ha fatto parte del duo, un duo chiamato Wham. Il loro brano più famoso è stato un vero inno alla vita spensierata tipica del genere anni 80. Wake me up before you go go.

E sfuma anche questo brano meraviglioso, sempre datato anni 80, e una delle band più importanti nella storia del rock, esplosa negli anni 70, è arrivata alla consacrazione però definitiva negli anni 80. Loro sono i Queen, sono rimasti una leggenda per la loro capacità di spaziare fra generi e per il carisma del grande Freddie Mercury. 1984 dall'album The Works, uno dei singoli di punta e senza dubbio Radio Gaga.

Sfumiamo Radio Gaga, meravigliosa, meravigliosa dei Queen. Non poteva mancare il re del pop, lui è Michael Jackson. Straparliamo sempre di lui perché non si finisce mai di farlo e di far ascoltare i suoi successi. Vera istituzione nel palinsesto musicale, amato oggi come agli esordi, brano leggendario che questa sera nei grandi successi anni 80, qui a Talpando di Mix, non poteva mancare. È Thriller, album omonimo considerato il più venduto di sempre. Eccolo per voi, Michael Jackson.

Ed eccoci qua con Thriller che se ne va lentamente. Madonna negli anni Ottanta non era l'unica ragazza terribile, ritenuta terribile per quanto sia. C'era un'altra pop star che portava questa fama, lanciata da MTV e madrina di uno stile scanzonato, chiamiamolo così, e aggressivo. Parliamo di Cyndi Lauper. Girl Just Want to Have Fun è uno dei suoi primi singoli di successo, diventato poi un vero inno femminista generazionale. Per voi, Cyndi Lauper.

Salutiamo Cyndi Lauper con la sua meravigliosa, bellissima canzone di quell'epoca chiamata Girl Just Want to Have Fun, altro gruppo di punta nella scena pop rock anni 80. Loro si chiamano Huey Lewis and the News, californiani, grandi successi in questo decennio. A metà del 1985 danno origine a quella che sarà la colonna sonora di un altro film cult di quel periodo, Ritorno al futuro. Il brano è The Power of Love.

Ed era il penultimo brano della serata, per chiudere questa serata Dance anni 80 arriverà l'ultimo brano. Bene, allora noi siamo giunti ai saluti, io ringrazio Enrico Simoncelli per essere stato in regia con me, Melissa Galluzzi con Talpando di chi per parlare e ascoltare musica anni 70, 80, 90. In chiusura questa sera, come ultimo brano della serata, ho scelto per voi Blondie, 1980, cantava Call Me, notte.

Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner delle

A proposito di musica, Bob Dylan sostiene che il bello della musica è che quando ti colpisce non senti dolore. Radio Talpa, il senso della musica.

0: Ed eccoci qui sempre dagli studi di Radio Talpa per questa puntata serale dedicata al calcio, quello che ci ha appassionato, quello che ci ha coinvolto.
1: La puntata in notturna, quindi, abbiamo le luci accese.
0: Sì, invece di fare praticamente la notte horror, parliamo di un altro horror, il calcio italiano degli anni 90.
1: Dai, no, adesso non era horror quello, su, era godimento. Vabbè,
2: meglio quella volta di adesso.
1: Beh, certo.
0: Ci ha fatto piangere, preparatevi a piangere per questa serata piena di ricordi. Comunque con me in studio Marco Lavanna e Ferri Alessandro.
1: Buonasera.
2: Buon mondiale a tutti. Domani si inizia.
1: Domani è ora. E comunque, ragazzi, vi volevamo lanciare in apertura con, diciamo, parliamo di mondiali USA 94, quindi perché non ascoltarci la loro bellissima canzone di introduzione al mondiale?
0: Era un gospel,
1: tipo Chiesa.
0: Allora sentiamocelo
1: proviamo a sentire
0: subito.
1: Dai.
2: Vai.

0: no, no, no,
1: ma... No, no, volevate addormentarvi tutti col gospel?
0: Non ce l'ho fatta di no. Non ce l'ho fatta a lasciarlo.
1: Ma ascolta,
2: dovevamo partire subito carichi.
1: Un po' di carica,
2: dai,
1: anche se è una canzone di 10 anni prima, però
2: sì. Il vero inno americano.
0: Born in the USA.
1: Madonna, il boss grande. Comunque ragazzi, niente, stasera vi parliamo dei mondiali 94 e oltre, che si svolsero dal 17 giugno al 17 luglio del 94. Ovviamente per la prima volta, tra l'altro, al di fuori dell'Europa occidentale e dall'America Latina, quindi fu una cosa, diciamo, innovativa, anche un po' per lanciare un pochettino il campionato nazionale professionistico americano, la Major League Soccer, no? E fu comunque il primo campionato dove vennero assegnati i 3 punti per la vittoria durante la fase a gironi, perché prima di questo erano 2 e 1 per il pareggio, quindi diciamo fu un'innovazione anche questa cosa qua a livello di mondiale, e fu anche l'ultima edizione a 24 squadre, quindi poi il mondiale successivo, che poi andremo a vedere, a Francia 98, quando la faremo, furono 32. E quindi cosa succede? Ovviamente negli Stati Uniti c'è un orario diverso rispetto a quello europeo o diciamo tra virgolette asiatico, eccetera, quindi a causa di questo fuso orario, per permettere a tutti i telespettatori europei di andare ad assistere alle partite, si giocò tra la mattina e il primo pomeriggio in America, quindi fu un caldo pazzesco tra temperatura e umidità, perché mette alla prova comunque il corpo e il fisico dei giocatori.
2: Diciamo che sì, c'era un caldo estremo, un'umidità pazzesca, quindi i giocatori, se non ricordo male, forse c'era stato anche il primo, diciamo, pit stop per bere.
1: Mi sembra di ricordare anche a me qualcosa del genere.
0: Per il caldo.
1: Sì, ma sì. Tra l'altro in quel periodo lì, anche in Italia, io mi ricordo, era un caldo allucinante. Io penso che l'estate del 94 fu una delle più calde in assoluto. Io mi ricordo che andavo al campetto a Fanano col mitico Mariotti, e io e lui, gli unici due pirla, sotto il sole cocente, perché veramente mi sembra che raggiungeva i 40 gradi all'ombra.
0: Comunque bisogna che lo porti Mariotti una volta.
1: Adesso lo portiamo, dai, ci lavoreremo su. E quindi andavamo a fare, diciamo, le tedesche, no? A dar 2 calci al pallone con un caldo esagerato. Difatti scolavamo non so quanti litri di acqua dalla chiesa di Fanano, tra l'altro, che c'era una fontanella dietro.
0: È vero. Che... però quella volta lì, non lo so, per me si sentiva...
1: che usciva l'acqua verde.
0: Tra... no, lo sentivamo di meno, per me, il caldo. Dai, adesso andare a pensare di giocare a calcio o anche a fare semplicemente 2 palleggi sotto alle 2 del pomeriggio sotto sulla spalla.
1: Io ti dico una cosa. Qualche anno fa, quando mi sono messo giù a fare le gare OCR così, mi andavo ad allenare, ho provato ad allenarmi una volta a pranzo, ma erano sempre d'estate, era un caldo assurdo ed era veramente tosto, quindi ti parlo di 5-6 anni fa, quindi già avevo quasi 40 anni e...
2: forse è cambiato il tipo di caldo,
0: oppure siamo invecchiati,
1: siamo un po' invecchiati. Tra
0: sì,
1: l'altro
0: più probabile la seconda,
1: sì. Tra l'altro lì ovviamente i calzatori, tra crampi e via dicendo, erano sottoposti a una pressione allucinante.
2: Sì,
1: perché...
2: diciamo che la loro forma fisica fu abbastanza penalizzata.
1: Però c'è da dire una cosa, che avevano i controcoglioni, perché giocatori del calibro, poi andremo a vedere qualche nome, non hanno mai smesso di correre, di sudare, eccetera. Non c'erano i problemi di oggi dove 20 minuti devi fare il cooling break perché poi dopo ti stai male, no? Anche l'altro giorno è successo ad Eriksen di nuovo il malore.
2: Sì, diciamo
1: una
2: che...
1: volta queste cose qua si vedevano molto meno rispetto ad oggi.
2: Sì.
0: Erano però... anche meno, diciamo, sottoposte meno sotto stress.
1: Sì, probabilmente. Perché sì, c'erano meno partite,
0: erano più focalizzati, più preparati.
2: Forse facevano anche allenamenti più basati sul fisico. Sulla preparazione atletica,
1: meno sul tatticismo, esatto. E via dicendo. Comunque, chi si ricorda la mascotte del mondiale?
0: Cos'era? Un perro?
1: Era un perro.
2: Un perro, detto in spagnolo era un perro.
1: Sì, bellissimo, striker.
2: Mitico.
1: E, tra l'altro con i colori a sfondo americani, quindi rosso, bianco e blu. della nazionale statunitense, e sul petto aveva la scritta USA 94. Te le ricordi le lattine della Coca-Cola?
0: Allora io le stavo collezionando tutte. Mi ricordo che una volta figata con il mio Garelli, avevo un motorino, un Garelli, quella volta avevo girato tutte le colline andando a Trebbio, Saludezzo.
1: Me l'avevi detto sta storia.
0: Per andare nei bar a cercare
2: le lattine.
1: La lattina mancante, sì, cazzo, ma quanto erano belle, con la bandiera della nazionale, esatto, del mondiale.
0: Esatto, bellissime. Le ho ancora conservate.
1: Ah, hai fatto bene.
0: Vuote, ovviamente.
1: Adesso però io sto andando nei supermercati a strazzare l'etichetta per cercare l'adesivo dentro per attaccare sull'album, perché sull'album della Panini hanno fatto una collaborazione con la Coca-Cola e quindi ci sono dei giocatori da trovare,
0: sì,
1: dietro l'etichetta.
0: Ci sono l'etichetta. 12 o 14 figurine.
1: Mi sembra, sì, una dozzina.
0: Sono in collaborazione con la Coca-Cola, la pagina speciale.
1: Comunque, dai, andiamo un attimo avanti, ritorniamo a noi. Erano 6 gironi, quindi girone A, B, C, D e F, e dove ogni girone aveva 4 squadre ed erano praticamente, nel girone A c'era Romania, Svizzera, Stati Uniti e Colombia, e ve li ho detti in ordine di classifica finale, quindi Romania 6 punti, Svizzera, Stati Uniti 4 e Colombia 3. Poi nel girone B il Brasile a 7 punti, la Svezia 6, la Russia 3 e il Camerun 1. Piccola parentesi per la Russia, che poi dopo ci andremo a vedere, aveva un giocatorino niente male che vinse la classifica cannonieri, tra l'altro.
2: Sì.
0: In America.
1: Esatto.
2: In America.
1: A pari gol con un altro. Poi lo andiamo a scoprire. E nel girone C c'erano la Germania a 7 punti, la Spagna a 6, la Corea del Sud a 2 e la Bolivia a 1. Mentre
2: poi nel girone D Nigeria 6 punti, Bulgaria 6 punti, Argentina 6 punti,
1: un po' equilibrato,
2: Grecia,
1: direi
2: 0 punti, fanalino di coda.
1: Esatto.
2: Il girone E, che era quello dell'Italia, Messico 4 punti, Irlanda 4 punti, Italia 4 punti
1: e Norvegia 4 punti.
0: Equilibratissimo.
1: Cioè, è una cosa, certo, incredibile, sta cosa qui è incredibile. Poi vi racconterò un aneddoto.
2: Vediamo l'ultimo girone: Paesi Bassi 6 punti, Arabia Saudita 6 punti, Belgio 6 punti, Marocco 0 punti. E quindi anche qui abbastanza schiacciante. Il Marocco purtroppo ancora non era.
1: Il Marocco ancora non era esatto ai livelli
2: di adesso,
1: di qualche anno fa, insomma. E quindi cosa succedeva? Ovviamente passavano anche le quattro migliori
2: terze,
1: che arrivavano terze nel girone, no? E caso vuole che Russia 3 punti, Corea del Sud 2 punti, tutte le altre squadre avevano più punti di queste due squadre, quindi passarono alla fase poi successiva. Il cammino dell'Italia.
2: Sì, siamo partiti con subito una sconfitta.
1: Ovviamente.
2: Purtroppo contro l'Irlanda di Jack Charlton a New York. Arrigo Sacchi mandò in campo la coppia d'attacco formata da Roberto Baggio e Giuseppe Signori. Però dopo 11 minuti di gioco Hutton tenta un tiro dalla lunga distanza e approfitta di un errore di Baresi, purtroppo Pagliuca subì il primo gol. L'Italia non reagisce, anzi la traversa nega il raddoppio agli irlandesi.
1: Sì, tra l'altro,
2: Pagliuca,
1: esatto,
2: fa una serie di parate importanti, cioè una partita, diciamo, dove l'Italia non entrò in campo, purtroppo.
1: Sì, sì,
2: ma
1: diciamo
2: la
1: che
2: prima sconfitta.
1: Non so se vi ricordate, l'amichevole prima di andare nei mondiali, l'Italia giocò col Pontedera.
0: Anche.
1: E il Pontedera era una squadra dilettantistica e ci batté. Quindi
2: già
1: partimmo male per gli Stati Uniti.
2: Esatto. Un po' scarichi.
1: E io, difatti, sì, mi ricordo un aneddoto che vi dicevo, dove nella prima partita, ovviamente al Bar a Fanano erano tutti in estasi per vedere un attimo le partite del mondiale diretta. Io un giorno entrai prima del mondiale e ho fatto: no, ma io non vengo a vedere la partita, tanto l'Italia perde con l'Irlanda. Pam.
2: Tac.
1: Sono stato bannato dal bar.
0: Ci credo,
1: a vita, mi volevano ammazzare.
0: Non dovevi dirlo.
1: Beh, lo dico perché in quel momento lì l'addio di Sacchi al Milan a me fece, tra virgolette, male, anche se passarono molti anni dopo. E quindi sta cosa, sta antipatia che portai per Arrigo per un po' di tempo, anche se...
0: Beh, comunque per il suo modo di fare si è reso antipatico parecchio.
1: Sì,
0: anche durante questo mondiale, cioè, su come si è comportato nei confronti di Baggio, sebbene che comunque sia... lo abbia elevato, comunque ha avuto tante critiche per questo lui, anche a livello giornalistico.
1: Sì, sì, no, sì, ma sì, sì,
2: purtroppo sì, fu così. Però dai.
1: E poi dopo ci fu Italia-Norvegia.
2: La prima vittoria, esatto, fortunatamente, dove Sacchi di rotta sulla fascia signore mette Casiraghi al fianco di Roberto Baggio. Qui Benarrivo sostituisce poi sulla fascia sinistra Tassotti. E in questa partita l'Italia invece parte subito bene perché sfiora la rete più di una volta. Pagliuca, nonostante qualche difficoltà, comunque riesce a fare il suo. In osservanza delle nuove regole viene espulso Dino Baggio subito dopo l'ingresso in campo in attacco al posto di Massaro. Però nonostante tutto Casiraghi segna il gol del successo con un colpo di testa.
1: Pensa a te, Casiraghi, di sì, fatto incredibile.
2: Su una punizione battuta da Signori, da fuori area. Sì, sì, sì.
0: Comunque anche quel mondiale Signori ha fatto la sua parte.
2: Sì,
1: ah, beh,
2: sì,
1: Beppe,
2: sì, sì, sì.
1: Beppe è gran giocatore. Sì. Comunque sì, sì, poi andremo a vedere nelle partite successive tanta roba.
2: Quindi anche sta partita, partiti bene, poi c'è stata questa espulsione, poi sì, abbiamo fatto sto gol, ancora, quindi ancora non eravamo proprio...
1: Non eravamo finiti, ma poi viene il patatrack, ovviamente, con la Norvegia. Chi si fa male? Franco.
2: Franco
1: si spacca il crociato. Quindi da purtroppo lì il suo mondiale doveva essere finito, perché nel 94 non c'erano tutte queste tecnologie. Poi mettiamolo lì
2: tanta roba.
1: E viene fuori un casino. E poi viene la partita poi col Messico.
2: Col Messico, anche qui un primo tempo dove Campo spara un tiro di Berti, Marchegiani che era subentrato al posto di Pagliuca, salva il risultato su un tiro di Aspe.
1: Sì, perché Pagliuca si era fatto espellere.
2: Esatto, al gol del vantaggio degli azzurri firmato da Massaro.
1: E si pensava,
2: su assist,
1: no,
2: di
1: che
2: Albertini,
1: si riusciva ad andare
2: avanti, risponde
1: sì,
2: il Messico con il pareggio di Bernal.
1: Bernal. Pensate.
2: E poi sempre con Massaro abbiamo rischiato di fare anche il raddoppio, sì, ma la partita sì, finisce in parità.
1: Qualche minuto prima, tra l'altro, quindi l'hanno fatta finire prima la partita.
0: Beh, comunque c'è da dire che noi con gli arbitraggi abbiamo avuto sempre un bellissimo rapporto.
2: Sempre un solito culo.
1: Sì, sì. Ma poi sì, in quel periodo lì ovviamente c'erano anche delle trasmissioni dove andavano un po' a vedere tutto quello che riguardava il mondiale,
0: tipo?
1: Come
0: sì.
1: Serata mondiale dove c'era sì, Abba Parietti,
2: Valeria Marini, Fabrizio
1: Maffei, pare, sì,
0: sempre sì, delle vallette di prima categoria.
1: Esatto.
2: Certo, il mondiale.
1: E poi ovviamente i Zalappi,
2: col
1: la Zalappas con Mai Dire Mondiale.
0: Mai Dire Mondiale.
1: Che dici, ci ascoltiamo la sigla di
0: chi è
1: Mai
0: che la
1: dire
0: cantava
1: mondiale?
0: Già questa sigla?
2: Sempre lui, mi
1: sempre
2: sa.
1: Sempre lui.
2: E io le storie tese.
0: E vai.
1: Nessuno allo stadio.

0: Non so se avete notato, nessuno che ha coltella.
1: Sì, perché giravano coi coltelli quella volta. Sì, sì.
0: No, la canzone venne fatta perché? Perché si pensava che ai mondiali non ci fossero, non
2: violenza.
0: Ci fosse pubblico, no, pubblico.
2: Ah, sì.
0: Proprio
2: sì.
0: Nessuno sugli spalti, no? Si sì, pensava sì, questo. Si pensava
1: perché comunque in America non c'erano neanche i bagarini, mi sa.
0: No, neanche.
2: No, diciamo che il calcio era appena arrivato, dai.
0: Vabbè.
1: Sì. Comunque, infatti è strana nuovo. Come cosa.
0: Comunque dopo il girone, Marco, dove con
2: parliamo
0: chi
2: degli
0: ci scontriamo?
2: Ottavi di finale. Becchiamo la Nigeria. Noi siamo qualificati agli ottavi fra le quattro migliori terze. Come
0: nigeriani,
2: detto
0: tra
2: prima.
0: L'altro, rivelazione.
2: Esatto. Dopo la prima metà del primo tempo, priva di emozioni, nonostante un promettente avvio di partita dell'Italia. Al 26esimo, Maldini tocca accidentalmente un pallone proveniente da un corner. La sfera finisce da Munike.
0: Un po' di culo,
2: 1-0
0: no?
2: Nigeria.
1: Come sempre.
2: Marchezzani viene battuto.
0: Sì, perché
2: però,
0: poi nel frattempo.
2: Però,
0: con Pagliuca espulso, aveva preso il posto.
2: Esatto, gli aveva rubato il posto. Però, in avvia di secondo tempo, saliamo in cattedra. Dino Baggio al 47esimo colpisce il palo per l'Italia, sugli sviluppi di uno schema nato da un calcio d'angolo. Al 63esimo debutta Gianfranco Zola al posto di Signori, e questo lo sottolineiamo perché sarà importante dopo.
0: Sì, sì.
1: Sì.
2: Dopo appena 12 minuti, qui interviene sempre un arbitro, l'arbitro messicano,
0: quello me la ricordo quella scena,
1: sì,
2: che purtroppo lo espelle, valutando erroneamente
1: così.
2: Un intervento sul pallone per un fallo di reazione.
0: Zola, stiamo parlando di Zola,
1: sì.
0: Un terzino, proprio guarda, giocava terzino, lui stopper, quei ruoli lì, dove fai
1: sì,
0: fallo.
1: Sì, infatti.
2: Certo. E gli aveva appena negato un rigore, poi.
0: Esatto, esatto.
1: Che comunque stava giocando con tanta grinta.
2: Quindi la Nigeria, diciamo, inizia a pregustare la
0: vittoria. Sì,
2: continua a difendersi aspettando il 90esimo, ma a 100 secondi dal termine,
0: mamma mia, i brividi.
2: Nel momento che già tutti, no dai, ormai siamo già fuori,
1: si va a casa,
2: Roberto Baggio sale in cattedra e realizza il gol del pareggio.
0: Bellissimo.
2: Si va ai supplementari, la Nigeria
0: è frustrata,
2: incapace
0: dai,
2: di sfruttare anche la superiorità numerica, comunque stordita da questo gol all'ultimo,
1: inizia a essere anche violenta.
2: Praticamente viene estromessa dal mondiale grazie a un rigore battuto dal Divin Codino
0: su atterraggio di Benarrivo, mi pare, in area, che
2: sì,
0: viene
2: sì,
0: buttato
2: sì.
0: giù da
2: sempre da
1: una mossa
2: dal solito giocatore nigeriano,
0: sì,
2: perché
0: sì.
2: aveva causato già
0: il
2: presunto
0: sempre
2: rigore non dato.
0: Esatto.
2: Storica la frase di Sacchi che dirà: Roberto ci ha tirato giù dai mondiali. A 100 secondi dal
0: sì,
2: termine
0: sì.
2: della partita, fortunatamente ci ha trascinato ai quarti di finale.
0: Sì, è stata.
2: E qui vorrei riprovare a sentire.
0: Io direi che vogliamo provare
1: sì,
0: a fargli sentire
1: la
0: emozione.
1: Io ho trovato
2: sì.
1: la cronaca di Pistol e ce la
2: dai,
1: sentiamo.
2: Gliela facciamo sentire.
0: C'ho già.
3: Attenzione, la palla è per Baggio. E gol di Roberto Baggio al 43esimo delle seconde.
2: Io ho la pelle d'oca.
0: Oddio. Queste qui ovviamente sono prese da videocassette amatoriali dove viene fuori questo. Poi ovviamente dopo il secondo gol, mi pare al supplementare, non ci fu la telecronaca di Pistol perché ci fu un problema con la Rai e quindi il rigore venne...
2: Sì, sì, senza telecronaca.
0: Esatto, senza telecronaca. Poi dopo di quella vittoria schiazzante perché comunque eravamo sempre lì a cercare il gol, andammo ai quarti. E chi va a incontrare i quarti? Ovviamente
1: i nostri amici
0: spagnoli.
2: Le
0: no?
2: Furie Rosse.
0: Le Furie Rosse. Qui la Spagna ha 3 giorni di riposo in più degli azzurri e quindi gli
1: favoriti.
0: Esatto, gli iberici... furono anche messi in campo con uno schieramento molto prudente dal CT, e anche perché alcuni di loro ebbero nel maggio del 94 la batosta dal Milan al Barcellona per 4-0, tra cui c'era anche Zubizarreta in porta. E quindi in porta torna Pagliuca dopo l'espulsione, poi Conte va a sostituire Signori e in difesa Tassotti sostituisce Mussi. E cosa succede? Al 25esimo Dino Baggio, con un gran tiro ben angolato, calza da posizione centrale il pallone da fuori area, dopo un assist di Donadoni, e porta meritatamente in vantaggio l'Italia.
1: Una bella cannonata.
0: Lui ce l'aveva la bomba.
1: Sì.
0: E dopo un ottimo avvio di partita degli azzurri andiamo in vantaggio. Nella ripresa al 13° la Spagna riesce a pareggiare grazie a un tiro che ha provato a salvare di Caminero, no? Deviato da Benarrivo.
1: Sì, Benarrivo, sì, c'è stata la deviazione.
0: Esatto. E poi subito dopo il pareggio, Pagliuca salva il risultato sul tiro a botta sicura di Salinas. E poco dopo ritorna Costa Curta a salvare di nuovo un altro gol sulla linea. Quindi la Spagna si stava mettendo le corde. Dopodiché all'82esimo Zubizarreta salva
2: su Nicolino Berti.
0: La porta su Berti, perché comunque era entrato anche Nicola Berti.
1: Mitico.
0: Esatto. E poi quando la partita sembrava fosse finita, sempre su un pallone di Berti, questo guarda, mi fa venire i brividi, perché Beppe, era entrato anche Beppe Signori, serve, sì, a Bazzo una palla sul lancio lungo di Berti, Signori poi la serve a Bazzo in centro. Bazzo cosa fa? Smarca, dribbla Zubizarreta e in prossimità della linea di fondo va a fare un gol
1: proprio in diagonale.
0: Esatto, in diagonale, che fa paura. Poi cosa succede da lì? Nei minuti di recupero ovviamente ci fu Tassotti che va a colpire dentro l'area Luis Enrique con una gomitata nella faccia. Ovviamente
2: sarebbe stato rigore, esatto, d'espulsione,
0: ma l'arbitro ungherese Pool, che
2: anche qui l'arbitro ci ha aiutato
0: e successivamente volta, esatto, successivamente grazie alla prova TV poi Tassotti viene squalificato per 8 turni
1: mondiale.
0: Per lui la fine del mondiale,
1: ma mi sa che è stato proprio l'ultimo mondiale.
0: Ricordiamo che l'Italia comunque era senza Capitan Baresi. Io direi di riascoltarci Pizzul
1: anche in questa parte qui, dai,
2: sì, altre emozioni, dai.
3: Inserimento per Dino Baggio, che è un buon tiratore, parte il suo tiro ed è gol! Grandissimo gol di Dino Baggio!
0: Dio mio, senti lo stacco della VHS.
1: Teniamo
0: la VHS, ovviamente, che ti faceva rivedere il replay del gol. Adesso poi parte l'altro ed è l'altro, fa venire veramente
2: l'apoteosi.
3: Berti, il lancio è per Signori. Signori da quest'altra parte per Roberto Baggio. Roberto Baggio salta e segna.
0: Mamma mia,
2: alza la pelle d'oca.
1: Viene da piangere. Vi ho detto che piangevamo stasera.
0: Anche perché il gol è un gol di fattezza assoluta.
2: Poi sempre all'88esimo comunque.
0: Sì, sì, alla fine.
2: Con la Nigeria.
1: Sembra fatto proprio.
2: Con la Nigeria 88esimo, con la Spagna 88esimo.
0: Sì, è stata una roba proprio allucinante.
2: Però dai, alle semifinali invece...
0: La sfanghiamo, diciamo, no? Quindi andiamo avanti.
2: Sì. E chi becchiamo?
0: Becchiamo un'altra di quelle squadre.
2: La Bulgaria di un certo...
0: Risto Stoichkov. Che quella volta ha tanta roba. Leckov, Stoichkov, Ivanov. Cioè,
2: sì, sì.
0: Aveva una grandissima squadra.
2: Era una grande squadra la Bulgaria quella volta.
1: Sì.
2: Allora, nella nazionale torna a titolare Berti. Per Conte, Casiraghi toglie il posto a Massarro. Albertini guida l'Italia all'assalto nella prima mezz'ora. Al 20° rimessa di Donadoni, palla a Roberto Baggio, salta due giocatori e spedisce.
0: Ah, qui la cerchiamo di chiudere
2: spedisce
0: subito.
2: Spedisce nell'angolo, cioè.
0: Sì.
2: Dai,
0: niente da dire, niente.
2: Tocco
0: da dire.
2: Raffinato di destro che disegna una parabola precisa e imprendibile. 1-0. Dai, quindi siamo partiti subito.
0: Subito
2: forte,
0: al 20° la mettiamo a posto.
2: Sì, dopodiché l'Italia infatti
0: dopo 4 minuti
2: gioca molto bene nel primo tempo. Albertini colpisce addirittura un palo in pieno da 25 metri dopo un assist di Roberto Baggio. Poi Roberto Baggio fornisce... No, ho sbagliato, scusate. Roberto Baggio...
0: L'assist che gli fa...
2: l'assist.
0: Sì, sì. L'assist lo fa di nuovo Albertini per
2: esatto,
0: Baggio.
2: Per Baggio.
0: Dove?
2: Dove chiude i conti. E fa doppietta
0: esatto.
2: L'Italia sul 2-0.
0: Esatto, al 25esimo del primo tempo. Quindi
2: 4 minuti.
0: In 4 minuti avevano chiuso
2: la
0: partita, tra virgolette.
2: Mai visto prima in sto mondiale.
0: No,
2: difatti,
1: mai visto nell'Italia.
2: niente, al 44esimo invece poi la Bulgaria riesce ad accorciare sul rigore.
0: Un rigorino gliel'hanno dato.
2: Sì, Pagliuca stende Sirakov
0: e
2: Stoichkov. Segna il gol dell'1-2. Però nonostante tutto... A New York noi la portiamo a casa e andiamo in finale.
0: E andiamo in finale, ma anche qui vogliamo ascoltarlo il Brunone nazionale.
1: Sentiamocelo, dai.
3: Jankov, si fa vedere Roberto, si gira bene, converge, la palla è sul destro e c'è un grandissimo gol da parte di Roberto Baggio.
2: Grande gol questo,
1: sì.
3: Gol di Roberto,
0: vi invitiamo
3: Baggio
0: ad andarli a vedere, ovviamente sottofondo di VHS, però sono veramente dei gol assurdi, ha fatto dei gol nel mondiale veramente storici. Andiamo a vedere anche il
3: Albertini.
0: Secondo
3: pallamento, Roberto, tiro e gol, raddoppio ancora di Roberto Baggio.
0: Mamma mia, che storia.
2: Sì,
0: che...
2: Sì.
1: Beh, comunque è stato il suo mondiale, dai.
0: È stato il suo mondiale, dai.
1: Lo possiamo ricordare per il suo mondiale.
0: Poi vediamo alla un grande po' nel bene e nel male, però dai. E invece l'altra
2: poi,
0: semifinale?
2: L'altra semifinale invece c'erano gli svedesi, a sorpresa. La Svezia contro il Brasile, ovviamente. Il Brasile all'epoca fortissimo. A Pasadena.
0: Però
2: il Brasile
0: non è che l'ha portata a casa semplice.
2: No,
0: perché
2: all'ottantesimo
0: comunque
2: l'ha sbloccata Romario.
0: Sì, sì.
2: Niente, quindi ci vediamo in finale col Brasile.
0: Esatto, dopo la finale del terzo posto, terzo e quarto posto, sì, fu Svezia-Bulgaria, dove ovviamente la Svezia la portò a casa 4-0, la Bulgaria crollò definitivamente con l'Italia, e dove segnarono Brolin, Mild, Larsson e Kenneth Anderson, tra l'altro, quindi avevano una grandissima squadra.
2: Sì.
0: E poi arriviamo
2: finale
0: a Pasadena, in finale, e tutta l'Italia è in ansia, sia per le condizioni di Roby, perché comunque era uscito anzitempo contro la Bulgaria per uno stiramento, e quindi decide Sacchi, poi alla fine decide di lasciare in panchina Zola, che era anche in gran forma,
1: sì,
0: e rischia comunque Baggio.
1: Sembrava che non doveva giocare, in effetti.
0: Sì, ma sì, anche per i meriti che quest'ultimo era riuscito, aveva avuto fino a quel momento.
2: Diciamo che la riconoscenza comunque c'è sempre un po' stata.
0: Sì, sì, sì.
2: Dagli anni dell'82 che abbiamo parlato nella prima puntata.
0: Sì, no, ma dopo
2: ancora adesso la riconoscenza
1: adesso è passato oltre il limite.
0: Sì.
1: La riconoscenza.
0: Comunque niente, lui praticamente gioca la finale, e con lui, nonostante un recupero che io penso che recuperare dall'infortunio al menisco in 25 giorni penso sia un record che sarà difficile
1: per l'epoca. Poi
0: Franco fu della finale, e poi che cavolo di finale giocò, cioè fu una roba assurda. E ovviamente vuoi non giocare una finale alle 12:30 con un caldo della Madonna?
1: Hai detto che ci sei, no?
0: E difatti le due squadre erano cotte, fu una partita equilibratissima, ed erano due nazionali messe molto bene in campo, quindi tatticamente erano perfette.
1: E i migliori giocatori al mondo erano lì in quel momento comunque.
0: Esatto, sì. E l'unica cosa, abbiamo avuto un paio di occasioni al 18° del primo tempo con Massaro, che cerca di portare avanti la nazionale, ma ovviamente Taffarel, all'epoca portiere del Parma, compie una super parata, e subito dopo Branco va a mettere in difficoltà Pagliuca con una punizione delle sue. Quindi tutto il primo tempo si chiude sullo 0-0, poi nel secondo tempo, dopo una mezz'ora di grande equilibrio, il portiere Pagliuca va a parare, ma non trattiene un insidioso pallone, e il pallone che comunque aveva calzato Mauro Silva piano piano rotola e si stampa sul palo, e il risultato resta 0-0 fino al 90°. Ricordo che Pagliuca prese la palla e la baciò, e anche il palo.
2: Anche
0: penso.
2: Il palo, sì, sì. Quindi, lo volevo dire, infatti.
0: È così,
2: me lo ricordo.
0: Esatto, così si va avanti ad oltranza, e i due tempi supplementari finirono con pochissime emozioni, e per la prima volta nella storia la Coppa del Mondo viene decisa ai rigori. Questa finale, comunque sia, è stata una gara dove, ricordo, la Gazzetta dello Sport, il giorno dopo che uscì, i voti, e Baresi, io penso che il 10 la Gazzetta dello Sport non lo diede a tante persone anche successivamente, perché fu esemplare, non fece toccare una palla a Romario. Parliamo, il Brasile aveva Romario e Bebeto davanti,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: erano
2: fenomenali,
0: due fenomeni, sì, sì, sì.
2: Poi
0: tra l'altro
2: centrocampo avevano Dunga, cioè
0: Esatto, ma poi tra l'altro
1: uno dei migliori Brasile di sempre comunque.
0: Sì, anche perché comunque il miglior giocatore del mondiale fu Romario e comunque nello star del mondiale ci andarono quattro brasiliani, tra cui Márcio Santos, Jorginho, Dunga e Romario. Quindi fu un Brasile veramente, diciamo, anche un po' portato dall'ondata della morte prematura di Senna a maggio.
1: Perché sì, è vero, sì, quell'anno sì, lì sì, era morto
0: il
1: Senna.
0: Primo maggio del 94, infatti poi la carovana brasiliana andò comunque a omaggiare il feretro di Senna in quell'occasione là, e il mondiale fu proprio dedicato al campione brasiliano, sì, esatto, sì. Quindi
1: come ricordo memoriale.
0: Diciamo che è stato un po' un mondiale in agrodolce, perché comunque poi i rigori, come tutti sappiamo, gli errori di inizialmente Baresi e poi Massaro e Bazzo.
1: Da chi non te lo aspetteresti mai.
2: Ci hanno condannato.
0: Sì, anche perché comunque il primo rigore è stato sbagliato da entrambi
2: anche
0: i giocatori.
2: Dal Brasile, sì,
0: esatto,
2: sì.
0: Quindi Márcio Santos e Baresi hanno sbagliato. Poi dopo segnarono Romario Albertini, e
2: Branco
0: il terzo
2: Devani.
0: Rigore Branco e Devani l'hanno messa dentro. Poi toccò a Dunga e a Massaro, e Massaro purtroppo, diciamo che la doppietta in finale di Coppa Campioni di maggio di quell'anno non gli fu dolce, come cioè non fu il mondiale dolce come quell'occasione lì, e quindi sbagliò, andò Bazzo a tirare il rigore decisivo, che sappiamo tutti dove
2: è andata a finire,
0: sì,
1: non ricordiamolo, dai.
0: Però io volevo
2: torniamo al capocannoniere che avevamo aperto,
0: torniamo un attimo
2: chicca.
0: Esatto, al capocannoniere che oltre a Risto Stoichkov con 6 gol ci fu Oleg Salenko. E fu praticamente un giocatore dove, se non sbaglio, mise a segno, mi sembra, se, non voglio dire una stupidata,
2: sì,
0: ma 5 gol in una partita, o addirittura tutti e 6 in una partita.
2: Sì.
0: Il miglior portiere fu grande Michel Preud'homme. E che dire, volevo dirvi questo, siccome noi ovviamente lo sappiamo tutti, abbiamo una trasmissione che parla di anni 90, 80, e quindi siamo un pochettino nostalgici su queste cose qua.
2: Però,
0: e volevo lanciare la prossima canzone, che a me emoziona tantissimo, perché comunque è una canzone di
2: Diodato.
0: Di Diodato. E,
1: Dio l'ho dato.
0: E parla proprio di Roberto Bazzo.
1: Del Vincodino.
0: Chi non l'avesse vista il docufilm di Netflix, vi invito ad andare a vedere, perché
1: è bellissimo,
0: è veramente toccante e bello. Quindi ce l'ascoltiamo.
1: Sì, sì. Ce l'ascoltiamo. No, visto che siamo, volevo trarre una conclusione, che comunque secondo me questo mondiale sì, l'abbiamo perso, ma relativamente, perché perdere un mondiale comunque i rigori, vabbè, c'è l'amarezza, però comunque lo perdi i rigori e non durante la partita. Essere arrivati secondi ai rigori, secondo me, potrebbe essere l'equivalente di una vittoria, e ce lo meritavamo tutto, secondo me.
0: Quel mondiale lì sì, poi dopo qualcuno ha deciso diversamente, perché comunque si vede che dall'altra parte c'era più forza per portarla a casa.
1: Anche, esatto. Dopo quello lì sì. Ma ci ascoltiamo.
2: Vai.
1: Diodato, l'uomo dietro il campione.

0: Bellissimo questa canzone, tanti ricordi, bellissimo il video.
1: No, ma poi le parole anche, le parole. Cioè, il video, a parte il video che comunque vedi il ragazzino, no, che calza il pallone fatto di carta, arrotolato con lo scotch.
2: Come una volta.
1: La, la stanzina con tutti i giocattoli vecchi, cioè una cosa... Ma poi proprio sono le parole, cioè le parole che trova, che io non lo conoscevo neanche questo ragazzo che la canta.
0: No, è molto bravo.
1: E poi ho ascoltato anche altre sue canzoni, è molto molto
0: bravo. È conosciuto, sì.
1: E che dire, dai, il mondiale è andato e ovviamente come nostra diciamo
2: prassi
1: andiamo a parlarvi anche dei campionati,
0: no? Perché dopo il mondiale c'è il campionato che comincia, certo.
1: Sì, che inizia il campionato del 94-95. Tra l'altro è stato anche il primo torneo della massima serie in cui la vittoria comportava l'assegnazione di 3 punti in classifica,
2: come nel mondiale.
1: Esatto, come nel mondiale. E la novità in fatto di impianti per la Reggiana, che nel corso del campionato inaugura lo stadio Giglio,
2: primo quindi, stadio di proprietà, esatto, te pensa, esatto. La Reggiana,
1: quindi che poi dopo inizialmente gliel'avevano fregato, mi sembra, il Sassuolo, non mi ricordo adesso,
0: ah sì, andavano a giocare a Reggio Emilia,
2: sì, ultimamente. Dopo sì,
1: che poi mi sa che si è trasformato nello stadio
2: nel Mapei Stadium. Sì.
1: E quindi praticamente
2: in questo anno qui, dai, la Juve ha un bel cambiamento a livello

0: dicevamo l'altra volta, Gullit dal Milan passò alla Samp per poi ritornare al Milan e per poi riandare di nuovo alla Samp, questa volta definitivamente.
1: Gli stava bene però la maglia blu,
2: sì,
1: eh?
2: Sì.
0: Beh, no, no.
1: Non gli stava male.
0: Guarda che la maglia numero 4 della Samp, no, non era male.
2: No,
0: l'avrei comprata.
2: Anzi, in quell'anno lì la Sampdoria vende Pagliuca per 15 miliardi all'Inter di Ottavio Bianchi.
0: È vero, è vero.
2: Quindi un trasferimento a quell'epoca molto importante.
0: Ma non andò Zenga.
2: E in più, sì, la Sampdoria prese Zenga e Ferri.
1: Incredibile. Okay,
2: quindi si aggiunse a Mihajlovic. Quindi la Sampdoria,
0: che era della Roma. Però non, esatto, non facevano lo scambio, quindi è stato proprio...
2: No, una soldi più giocatori.
0: Ah, cioè, okay.
1: Ma comunque Ferri è stata una
2: Riccardo
1: pietra
2: Ferri era...
1: miliare dell'Inter.
0: Sì,
1: era
0: Ferri batte il record di autogol.
2: Anche, sì, è vero, è vero.
1: Lo diceva anche Ligabue.
0: Lo diceva Liga, sì, sì, sì.
2: E poi in quell'anno lì... Voglio ricordarlo più che altro perché mai dire gol, cioè ogni volta che guardavo mai dire gol, Darko Panchev.
0: Ah sì, sì.
2: Mamma mia.
0: Sì, l'Inter diciamo che quegli anni ha messo su un...
2: Faceva venire i brividi.
0: Un filotto di campioni.
2: Sì, sì, poi voglio ricordare qualche altro straniero, dai, nel Parma, Faustino Aspriglia, Fernando Couto, Nestor Sonsini, nella Lazio Aaron Winter, Boxi.
1: Ma se non ricordo male, il Parma che portiere aveva?
0: Il Parma
2: Taffarelli
1: aveva, che era,
0: aspetta, Taffarelli
2: era della nazionale brasiliana,
0: sì, però non in quest'anno qua, cioè era l'anno prima, poi dopo l'hanno venduto. Comunque io l'Inter in quegli anni lì cercava di copiare un po' l'andazzo del Milan della triade olandese, quindi Jonk, Bergkamp.
2: In più
0: mise Panchev, che fu anche lui trionfatore con la stella rossa della
2: Cobra,
0: Coppa Campioni.
2: Il Cobra Panchev.
0: Sì. Nel Milan ovviamente gli stranieri non mancavano, perché comunque con Desailly, Papin, Savicevic, Boban e Laudrup completarono
2: un bel parco stranieri.
0: Ma non bastò, perché comunque, come dicevamo prima, la Juve fece suo il campionato, tra l'altro diciamo strazzando le avversarie, perché il Parma fu secondo con la Lazio pari punti, ma furono a 10 punti di distacco, e il Milan arrivò quarto a 60. L'Inter con i super olandesi arrivò sesto dopo la Roma a 52 punti. Dobbiamo ricordarlo, Marco, non ti preoccupare.
2: Sì, è vero. No, però diciamo che il fatto dei tre punti inizia a rendere dei distacchi abbastanza notevoli rispetto a come eravamo abituati.
0: E poi un'altra cosa che... Ovviamente parlando di stranieri, te lo ricordi?
2: Abbiamo tralasciato il capocannoniere della stagione.
0: Ovvio, abbiamo lasciato il capocannoniere della stagione.
2: Ancora
0: ma se...
2: c'ho la sciarpa sua che ho preso a Firenze in cameretta.
0: Ah, beh, cazzo, grande
2: Gabri. Dopo lo diciamo chi è.
0: No, io volevo dire che c'è un giocatore di quegli anni lì che ancora gioca. Voi non so se ci crederete mai, ma ancora sta giocando.
1: Dal 94?
2: Sì, il giapponesino.
0: È un giapponese, si chiama
2: Kazumiura.
0: Lui ancora...
1: Ma dove gioca?
0: Gioca in una squadra
2: giapponese.
1: Ah, beh, in Giappone.
2: 54
0: sì, sì,
2: anni adesso? O 52?
0: Secondo me ne ha anche qualcuno in più.
1: Ma perché là sono immortali?
0: È una cosa incredibile, c'ha una longevità che fa paura.
2: E poi voglio dire ricordare un altro giocatore nel Padova, Alexis Lalas.
0: Il primo americano
1: a giocare in Europa.
0: Tra l'altro la maglia degli Stati Uniti al mondiale era bellissima, azzurra con tutte le stelle. Poi c'era anche Goran Vlahovic.
2: Alla Rezzana
0: c'era Paolo Futre, che comunque era un candidato al Pallone d'Oro qualche anno prima. Nel Brescia c'era
2: la triade rumena,
0: Raduzoiu. C'erano dei giocatori della Madonna, e ti veniva voglia nel 94 di fare anche il fantacalcio.
2: Ah, certo.
1: Così a caso, perché no, non si faceva mai.
0: Difatti il fantacalcio praticamente
2: nato nel 90,
0: è nato nel 90, però nel 94 ha avuto il boom.
1: L'espoir,
0: e diventò un fenomeno di massa. E quindi il gioco esplode
2: grazie alla Gazzetta dello Sport.
1: Io devo purtroppo dire che in tutta la mia vita avrò giocato sì e no una volta al fantacalcio.
2: Invece
1: non sono mai stato,
2: io tuttora lo faccio, quindi
0: adesso sto facendo il fantamondiale con Paolo, che salutiamo, che mi ha messo in mezzo a sta cosa, che ci sono dei pronostici da fare, ma tutto diverso da quello che è il reale fantacalcio. Tra l'altro volevo dire che in quegli anni lì c'era anche una pubblicità famosa.
1: Ve la volete sentire?
0: Che era una pubblicità
2: dove c'erano dei giocatori di calcio.

0: Storia di calcio, perché da lì iniziarono poi a fare le pubblicità. La sentiamo?
1: Vi ricordate chi era? Sentite un
2: Parisi
1: po'.
2: Parisi e Costa Curta, un'intesa vincente.
0: Una certezza.
2: Come la nuova linea viso corpo intesa Purom. Doccia shampoo in gel. Prova. Neutro, tonificante, al ginseng. Intesa Purom e anche deodorant parfumé. Per essere a posto 24 ore su 24.
0: ovvio.
2: E intesa Purom.
3: Una certezza.
0: Una certezza. Grande Franco.
4: E comunque ancora lo vendono sto
0: sì, ma ancora l'intesa,
1: è proprio
0: la certezza di piacere, quindi ancora si vende quello, ragazzi.
4: Cioè, questa è una di quelle pubblicità che veramente chi è che non la conosce?
0: Ah, non, io penso,
4: dicevo, ti ricordi la pubblicità?
0: Sì, sì, è una roba assurda. Poi tra l'altro in quel periodo lì c'era anche come trasmissioni televisive, come ricordavamo l'altra volta, erano i primi anni di Made in Regol, quindi anche lì, diciamo, la prima stagione post mondiale, loro andarono a ovviamente a tirar fuori una canzone,
1: una
0: canzoncina,
4: sempre
0: dove,
4: con chi? Come si chiama?
0: Con i soliti Elio e le Storie Tese.
1: La canzone si chiamava
0: La cinica lotteria dei rigori,
1: giusto,
4: ovviamente.
0: Ce la riascoltiamo,
4: vai.
0: Questo perché non so se vi ricordate, ma era la pubblicità della Nike simulata dai personaggi di Made in Regol che si passavano il pallone nei maxi schermi per poi arrivare al gruppo di giocatori che iniziò a cantare. Senti il pallone come viaggia,
4: il pallone infuocato.
0: Sì.
4: E c'era Teo Teocoli,
0: c'era anche Teo Teocoli,
4: Caccamo.
0: Ecco, è arrivato. Arriva a destinazione il pallone adesso, sì.

0: batteria dei rigori.
1: No, eccole qui.
2: Sapeva una quanto, eh?
3: Una più del diavolo.
2: Una più del diavolo.
1: Elio,
2: ragazzi.
1: Il grandissimo Elio e le storie tese.
3: E a proposito del diavolo, adesso parliamo un po' di coppe.
2: Qui adesso inizia a far male.
3: Partiamo dall'Intercontinentale del 90, giocata il 1° dicembre a Tokyo, come al solito.
2: Sì, si giocavano.
3: Purtroppo
2: là.
3: Il Milan incrociò una squadra molto ostica, il Vélez Sarsfield.
2: Ma che ostica.
3: Allenata da Carlos Bianchi,
2: poi che allenatore della Roma.
3: Arrivò anche a Roma.
1: Da mai dire gol comunque.
3: Voglio ricordare nel Vélez Sarsfield il mitico portiere paraguayano che...
1: Ma non è vero, non esiste sta squadra.
2: Sì, sì, il Vélez,
3: che ha fatto un sacco di gol, Cilaverde. Oh. Era il... Sì. Penso la figura... Cioè, in Paraguay un
2: sì,
3: dio,
2: era,
3: eh.
2: Esatto, era proprio
3: e niente,
2: venerato.
3: Purtroppo in sta finale il Milan prese due scoppole.
2: Ci furono un po' di errori di Costa Curta e Panuzzi. Sì. Ma va bene, così.
3: Però, vabbè, dai.
1: È la storia. Costa Curta non aveva
3: però,
1: una rizzonese.
2: C'era
3: però,
2: la rizzonese, sì. Forse
3: però,
2: era proprio lì.
3: Il Milan poi in Supercoppa Europea, dai.
2: Che si giocò.
3: A Londra, 1° febbraio, l'andata.
2: Esatto.
3: E poi ci fu il ritorno a Milano. All'andata 0-0 contro l'Arsenal, quindi ad Highbury giocano. E il ritorno, il Milan, grandissima partita, 2-0.
2: Ah, quella sì, con la maglia
3: Boban
2: gialla, tra l'altro.
3: Massaro.
2: Misero la maglia gialla su.
1: L'unica volta.
2: La terza maglia,
3: sì,
2: esatto.
3: Sì,
2: era una
3: sì.
2: delle prime volte dove una squadra giocava con la terza divisa.
3: E quindi dopo l'Intercontinentale è andata male, dai, la Supercoppa Europea l'hanno portata a casa.
2: Diciamo che ci sono accontentati di poco, però va bene. Avevano vinto comunque la Coppa Campioni col Barcellona e...
3: Dai.
2: Da super favoriti col Vélez, purtroppo non andarono le cose come dovettero, però vabbè. Poi
3: e comunque gli anni del calcio italiano erano ancora all'apice, infatti in Coppa UEFA, partendo dalle semifinali, il Parma vince contro il Bayer Leverkusen, la Juve contro il Borussia Dortmund, quindi un doppio scontro Italia-Germania.
2: Diciamo che il Parma demolì il Bayer Leverkusen,
3: sì,
2: perché
3: sì, demolì
2: con i due risultati sommati
3: un
2: vince
3: totale
2: 5-1,
3: quindi li hanno proprio sommersi.
1: Spaccati.
2: Sì, sì, sì.
3: Quindi finale tutta italiana.
2: La Juve un pochettino
3: Parma
2: più
3: Juve.
2: Difficile comunque, 2-2 e 2-1, quindi
3: sì,
2: passò.
3: Il Dortmund, poi vedremo che
1: mi
3: diventa una squadra
1: Borussia.
3: Importante.
2: Diventa un po' ostica poi dopo
1: l'incubo,
2: sì, quasi.
3: In questa finale sempre andata e ritorno, l'andata a Parma, il ritorno a Milano. Il Parma l'andata di Nobaggio 1-0.
2: È vero,
3: al ritorno,
2: che giocarono a Milano perché c'era, mi sembra, il campo che era quello di Torino.
3: Forse sì, allo Stadio Olimpico di Torino.
2: Sì, non fu praticabile, sì, non mi ricordo se era
3: qualcosa. Degli imprevisti.
1: Asfaltavano.
2: Sì, asfaltavano.
3: comunque, al ritorno a Milano 1-1. Passa in vantaggio Vialli e poi il solito Dino Baggio
2: che fece gol anche all'andata, giustamente,
3: sì,
2: l'1-0.
3: Dino Baggio all'epoca
2: era un gran giocatore, infatti poi
3: c'è il nazionale che è il campionato,
2: infatti poi andò, ovviamente l'ho preso la Juve in quei periodi lì.
3: Coppa delle Coppe, menzioniamo giusto così, è onor di cronaca, vinta dal Real Saragozza sempre contro l'Arsenal, 35esima edizione. Dopodiché abbiamo un'altra importantissima coppa e qui lascio la palla ad Ale.
2: La palla ad Ale, grazie,
3: perché
2: gentilissimo.
3: Parliamo di Milan.
2: Allora, oh bene, proprio
3: partiamo
2: questa.
3: Partiamo con l'inno.
2: Fantastico. E allora, diciamo che rispetto alla precedente edizione della Coppa Campioni vennero apportate radicali modifiche alla formula del torneo. Quindi era anche scaduto il contratto che vincolava l'UEFA, l'Unione Europea, e di radiodiffusione per la trasmissione della finale, e quindi ciò diede spunto per una rivisitazione generale della formula. Quindi
3: tutto questo fatto per le TV private,
2: sì, esatto,
3: eh?
2: Tutto per le TV, no? E quindi nel gruppo del Milan, no? C'erano quattro squadre dove praticamente le partite furono giocate in giornate, no? Prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta giornata, dove le squadre si andarono a incrociare. E nella prima giornata il Milan incontrò l'Ajax e l'Ajax vinse ad Amsterdam 2-0, e nelle altre due squadre erano Salisburgo e KT Atene che pareggiarono. Nella seconda giornata il Milan ribaltò il risultato e quindi batté il Salisburgo per 3-0, mentre l'Ajax vinse fuori casa alle KAD Atene. Quella partita lì il Milan vinse 3-0. Però cosa fu il problema? Il problema fu che alla fine una sorta di, non so se monettino o bottiglietta, colpì il portiere avversario e quindi la partita fu data a tavolino al Salisburgo. E dopodiché la terza partita il Milan andò a giocare ad Atene ma pareggiò 0-0, e anche l'Ajax con il Salisburgo pareggiò 0-0. Poi ci fu il ritorno, ovviamente si andò a giocare a Milano
3: invertiti,
2: a campi invertiti con l'AEK Atene, e il Milan vinse per 2-1 e l'Ajax arrivò di nuovo a un pareggio col Salisburgo. La penultima giornata ci fu di nuovo lo scontro, perché vennero incrociate le sfide, quindi tra Milan e Ajax, dove i lancieri a Milano vinsero per 2-0 e l'AEK Atene perse in casa contro il Salisburgo. Quindi il Salisburgo stava iniziando ad essere un po' un problema. E l'ultima giornata ovviamente si andarono a incrociare Salisburgo e Milan, quindi Milan ha 2 punti grazie alla sconfitta a tavolino, Salisburgo ha 5. Quindi se il Milan non vinceva
3: era fuori
2: dalla Champions. Quindi il Milan riuscì a vincere 1-0, l'Ajax batté l'AEK Atene 2-0, e quindi le squadre che passarono al girone successivo, ai quarti di finale, furono Ajax e Milan. Il Milan dai quarti di finale ebbe, diciamo tra virgolette, vita facile, perché riuscì a battere il Benfica per 2-0 e nelle semifinali andrò a incontrare il Paris Saint-Germain di un certo Georges Weah, Raí e chi ne ha chi più ne ha più ne metta, che era un avversario molto ostico. E riuscì a vincere all'andata 1-0, al ritorno 2-0. L'altra semifinale ovviamente fu una semifinale tra Bayern Monaco, altra squadra della Madonna,
3: e
2: contro
3: i lancieri,
2: quindi, perché comunque riuscirono ad arrivare in semifinale. L'andata finì 0-0 e il ritorno l'Ajax demolì il Bayern Monaco per 5-2. Morale della favola, si andò a Vienna a giocare la finale Ajax-Milan. Milan perse tutte le partite del girone e ovviamente
3: cosa succede? Non c'è il 2 senza il 3, direi.
2: Un assist di Franchino Rijkaard, passato ai lancieri qualche anno prima, mise in porta un certo Patrick Kluivert, che andremo a vedere poi in maglia rossonera, e fu l'85esimo minuto che segnò il gol che condannò, diciamo, il Milan alla sconfitta,
3: l'amara sconfitta,
2: e portò l'Ajax ad una vittoria meritata, perché è una vittoria meritata, con tanti giovani di spicco, tra cui Clarence Seedorf, Edgar Davids, Reisinger, vi dicendo. E quindi da lì, diciamo, fu una vittoria, come dicevo, meritata, e
3: diciamo che i lancieri iniziarono un po' i loro anni,
2: tra virgolette, esatto, un po' il loro ciclo.
3: C'era un Van der Sar in porta,
2: esatto,
3: quindi,
2: stava nascendo una bella squadra,
1: sì.
3: E chi era l'allenatore, vediamo se te lo ricordi.
2: Oddio,
3: un certo Van Gaal.
2: Ah, è vero.
3: Mi ricorda,
2: sì,
3: ancora,
2: sì,
3: che ha fatto,
2: sì,
3: tipo,
2: sì,
3: un,
2: sì,
3: calcio volante.
2: Sì,
3: cioè,
2: sì, è vero. C'era Van Gaal, è vero. Pensavo l'anno dopo, invece no, perché
3: c'era già lui.
2: È vero, è vero, è vero. Tra l'altro, il 94 sancì anche la vittoria del pallone d'oro a Risto Stoichkov, che
3: capocannoniere
2: visto
3: del mondiale.
2: Esatto, capocannoniere del mondiale. Col Barcellona comunque prese le scopole, la Bulgaria la portò dove abbiamo
3: in
2: visto
3: semifinale.
2: Prima. E quindi, che dire, ragazzi. Ci ascoltiamo
3: dopo
2: ovviamente
3: la finale del Milan,
2: dopo la finale del Milan, cosa non ci possiamo ascoltare
1: una
2: se
1: canzone
2: no
1: a tema,
2: gli 883 con la Duralez del gol,
1: sentiamo un po'.

0: Ed eccoci sempre qui dagli studi di Radio Talpa in via del Prete Cattolica.
1: Con Max.
2: Grande Max.
1: Abbiamo Max Pestali anche qui davanti a me.
0: Degli o gli 883?
1: 883.
0: Gli o degli?
1: Ah, uguale.
0: Coppia
1: uguale.
0: Non coppia.
2: Come vuoi.
1: Vai Marchino.
2: Andiamo avanti? Quindi parliamo degli anni 95-96 della Serie A?
1: Vai, andiamo.
2: Allora, qui molto importante, dopo 16 anni torna ai nastri di partenza della Serie A il Vicenza, che era retrocesso.
1: Quicchi Magnegat.
2: Esatto, che era retrocesso nel 78-79.
1: Te pensa, le Lanerosse Vicenza.
2: Esatto, poi altra cosa importante, in questo campionato si possono sostituire fino a 3 calciatori senza distinzione, tra portiere e giochi di movimento. Iniziamo a avere sulle maglie, oltre al numero,
1: anche il nome.
2: Il nome o
1: il cognome,
2: soprannome,
1: sì.
2: Cioè delle chicche, dai.
1: Sì, sì,
2: i numeri
1: vero.
2: Possono andare dall'1 al 99.
1: Esatto, ma perché c'erano anche sul mondiale dell'USA 94.
2: Esatto, quindi abbiamo ereditato diverse
0: ma
2: cose nuove.
0: Perché nel mondiale è stata la prima volta che si sono usate i nomi di 3 maglie. Già non era Italia 90 questo.
1: No. Solo al mondiale di USA 94
0: sì.
1: L'ha messa.
2: Hanno iniziato...
1: Infatti prima non l'abbiamo detto, però
0: è stata,
2: l'abbiamo introdotto adesso.
0: Oltre
2: adesso.
0: I 3 punti.
1: Oltre ai 3 punti c'era anche questa novità qua.
0: Esatto.
2: Esatto, poi... Da segnalare in questo campionato uno sciopero proclamato dall'Associazione Italiana Calciatori che determinò lo slittamento della 26esima giornata. E in questo campionato si mette in luce il solito Milan.
1: Silvio aveva comprato...
2: Che aveva comprato? Roberto Baggio,
1: Roby.
2: Che era fondamentale.
1: Grande Roby. Roby più ovviamente
2: più.
1: Anche... Altro straniero che dicevamo no nella
2: che anche lui aveva fatto una pubblicità se non
1: sì
2: mi ricordo
1: sempre
2: male,
1: della Neutro Roberts però solo che non l'ho preso
0: per i profumi lo sicuramente puzzavano un po' sti giocatori
1: il re Leone George Weah
2: grande. Milan stravince il campionato 73 punti
1: stessi punti della Juve l'anno prima
2: seconda la Juve 65 la Lazio 59 l'Inter manco...
1: No, l'Inter qua non era pervenuta, c'aveva i due olandesi che partecipavano a mai dire gol di continuo,
2: sì,
1: quindi
2: anche se...
0: facevano serata lì.
2: Però in questo campionato c'era un certo Roberto Carlos che aveva fatto subito bene, un certo Javier Zanetti,
1: dopo ovviamente
2: Paul Ince dall'Inghilterra, che ce lo ricordiamo forse per la puntata che
1: sì,
2: abbiamo fatto
1: con Alessio nel
2: con
1: West Ham
2: dell'Inghilterra.
1: Ma Roberto Carlos dopo l'avete venduto perché non difendeva.
2: Esatto.
1: Quindi...
0: Ma Zanetti quanti anni ha giocato, scusa?
1: No, Zanetti qua era giovanissimo.
2: Giovanissimo e ha chiuso la carriera nell'Inter, quindi si parla, penso...
0: Cosa ha fatto? 1000 anni?
2: 15 anni tu,
0: sì.
2: Sicuro.
1: Beh, era una bandiera.
2: Una bandiera
1: sì,
2: è diventato.
1: Sì, sì, sì.
2: È attualmente un dirigente, quindi importantissima sta cosa.
1: Dopo anche nell'Atalanta c'era un giovane Paolo Montero. Che
2: Pignarda
1: poi
2: Montero.
1: Sì, sì, sì. Il Bari tra l'altro aveva dei giocatori... che non so se vi ricordate Abel Xavier, quello
2: con la capigliatura,
1: da pappagallino, no? Tutta tirata su
0: sembra,
1: biondo,
0: sì, ma
2: biondo platino.
1: Biondo platino poi c'era Ingesson svedese e Gerson preso da non si sa che quale squadra del Brasile.
2: Sì, sì.
1: Anche
2: nel Cagliari.
1: Il Cagliari.
2: Giulio Cesar,
1: il panamense Dani Valdés, bellissimo.
0: Lui era. Di Panama.
2: Lulu Oliveira anche.
1: Io Valdés Oliveira, mi sembra che se li avevo fissi al fantacalcio, uno dei due, mi sembra il Barroso Lulu.
2: Il Barroso. Sì, il Barroso.
1: Dai,
2: poi
1: c'era.
2: Nella Fiorentina Rui Costa,
1: esatto.
2: È arrivato Rui Costa, molto importante per la Fiorentina.
1: Marcio Santos. Dopo il Mondiale arrivò alla Fiorentina.
2: Nella Juventus Didier Deschamps, Paolo Sousa, Jugovic.
1: Jugovic dalla Samp. Iniziò a vedere un pochettino quello che arriveremo poi dopo con quei giocatori lì. E tra l'altro anche la classifica cannonieri di quell'anno lì
2: tutta italiana,
1: esatto.
2: Di un po'.
1: Ah, niente. A pari gol arrivarono un certo Igor Protti, che in quell'anno lì, prima di passare alla Lazio, giocava nel Bari, e il grande Beppe Signori, che tra l'altro di quei 24 gol,
2: 12 su rigore.
1: 12 rigori.
2: Ed era, diciamo,
0: una
2: lui li batteva in una. Sì, perché li batteva in una maniera particolare.
1: E lui non aveva la rincorsa.
2: Batteva il rigore da fermo.
1: Da
2: quindi
1: fermo.
2: Il portiere fino all'ultimo
1: non sapeva
2: dove tirarlo.
0: Con che piedino?
1: Esatto, non si sapeva. E poi un giovanissimo Enrico Chiesa che è dalla Sampdoria
2: 22 reti.
1: Quindi comunque dai. Sì. E a quel punto lì, comunque, dicevamo, come calciatori stranieri di rilevanza, la Roma arrivò Balbo, c'era Aldair e Tern.
2: La Sampdoria?
1: La Samp prese dall'Ajax un giovanissimo Clarence Seedorf e Karembo. Non so se ve lo ricordate, lui era francese, però in realtà era un cannibale perché veniva...
0: Mangiava le persone.
2: No, Suriname. Era...
1: No, allora, Seedorf è del Suriname, mentre Karembo...
2: Mi confondo sempre.
1: Karembo era... Adesso non mi viene il nome del paese, però era originario di quel paese lì, dove sono i cannibali che tipo arrivi con le navi e ti mangiano.
0: Bello.
1: Zona australiana, quelle zone lì.
0: Ah, ok.
1: Ed era una cosa francese. E poi c'era Mihajlovic che rimase...
0: Poteva essere Papaguinea? No.
1: Quelle zone dell'emisfero australe.
0: Okay.
1: Il Torino, c'era Pelé, ma non era quel Pelé lì,
0: era
1: ovviamente,
0: era
1: sempre brasiliano, Abedi Pelé. Tra l'altro prese anche Ruggero Rizzitelli, rientrato dalla Germania.
2: Karembo, Nuova Caledonia.
1: Nuova Caledonia, bravissimo, sì. Esatto, non mi veniva il nome. E poi ci fu anche il Parma che...
2: Chi è che aveva preso il Parma?
1: Aveva preso il neo pallone d'oro Hristo Stoichkov e lo aggiunse ad Asprilla e anche a Nestor Sensini, quindi un grandissimo giocatore. Quell'anno lì la cosa importantissima fu che il 12 maggio del 96, e adesso prima di andare avanti volevo farvi ascoltare, le ultime parole di un grandissimo radiocronista, Sandro Ciotti.
0: Sì, che ha accompagnato tantissime domeniche alla radio.
3: Sandro Ciotti da Cagliari per Cagliari Parma.
4: A Cagliari freddo, pioggia e vento, ma terreno perfettamente agibile, direzione arbitrale affidata a Farina, col quale collaboreranno i guardalini Mazzei e Bilò. Il Cagliari che non può disporre di Bononi e Muzzi.
1: Una volta le partite era tanta roba ascoltarle così.
4: Stagione, se non un congedo dignitoso dal proprio pubblico. Il Parma ha invece motivazioni più precise, in quanto per avere la certezza di acquisire un piazzamento UEFA deve uscire imbattuta dal Sant'Elia. Tenterà di farlo dopo aver lasciato a casa sia Stoichkov che Couto, schierandosi con la solita difesa 5, con Muzzi appena arrivo esterni, Sensini libero e Apollonia e Cannavaro centrali. I tre centrocampisti saranno Castellini, Di Lombaggio e Crippa, le punte Zola e Inzaghi. Nel Cagliari, davanti ad Abate, i marcatori saranno Villa e Napoli, i difensori di fascia Pancaro e Puscetto, il libero Africano, il tornante Sanna, gli interni Bisoli e Lantignotti e le punte Oliveira.
3: Campione d'Italia, la retrocessione per Baritolino, Cremonese e Padova. Per quanto riguarda la Coppa UEFA, ma ricordiamo che ci sono ancora da disputare le finali di Coppa Italia e della Coppa dei Campioni che potrebbero liberare dei posti, sicuramente Juventus, Fiorentina e Lazio e spareggio fra Parma e Roma.
4: Scusa Provenzani.
3: Sì?
4: Soltanto 10 secondi per dire che quella che ho appena tentato di concludere è stata la mia ultima radiocronaca per la RAI. Un grazie affettuoso a tutti gli ascoltatori, mi mancheranno. A te Provenzali.
3: Credo che il grazie più grosso ancora sia quello nostro e degli spettatori e degli ascoltatori nei tuoi confronti.
1: Cosa dire?
2: Anche qui pelle d'oca.
1: Con queste poche misurate, impeccabili parole, Ciotti si congedava dallo stadio Sant'Elia di Cagliari.
0: Beh, c'è da dire che comunque... ha segnato un'epoca, la telecronaca delle radioline della domenica, che mi ricordo si andava in giro e mio padre aveva sempre la radiolina per sentire minuto per minuto, vivevi il calcio in una maniera completamente diversa, sì. Dava spazio all'immaginazione perché e loro ti aiutavano molto comunque a crearti nella mente la situazione di gioco e dire una cosa bellissima.
1: Sì,
0: che...
1: sì, perché a rendere unica sta cosa fu innanzitutto la voce roca.
0: Sì, particolarissima.
1: Esatto. Sì. E
2: la sua cifra stilistica. Cioè
1: era tutta una cosa fatta di emozioni che... Comunque sia, era un poeta, il poeta
2: era un po' il suo biglietto da visita.
0: Sì, è proprio detto bene, era un poeta, un artista, perché veramente per fare questo tipo di lavoro, una telecronaca così dettagliata che veramente ti faceva vivere la partita nella mente, e bisognava essere proprio degli artisti, che oggi come oggi,
1: sì, anche perché
0: non ce ne sono,
1: aveva,
0: più.
1: Aveva un modo incredibile che, con cui utilizzava le parole per descrivere una semplice partita,
0: esatto,
1: di calcio, cioè,
0: quello,
1: cioè,
0: sì,
1: è quello,
0: sì,
1: e non faceva comunque una banale radiocronaca, narrava un evento sportivo, poi trasformandolo in letteratura, perché comunque,
0: esatto,
1: se lo avete ascoltato adesso, questa è una piccola presentazione, ma vi invito ad andarlo a ascoltare. Ed era
2: poesia,
1: era pura poesia.
0: Io mi ricordavo tutti quelli che facevano la telecronaca, perché me li subivo tutti, e adesso li ricordo con nostalgia,
1: no,
0: veramente.
1: Per forza, sì, perché adesso una radiocronaca così non esiste.
0: No.
1: Tra l'altro, fu usata la sua voce anche in Space Jam,
0: sì,
1: nel cartone animato con Michael Jordan, che tra virgolette non c'entrava un cazzo, però comunque sia la radiocronaca di quella partita lì senza la sua voce. Cioè, magari
0: avuto un altro spirito,
1: aveva avuto un'altra
2: poi,
1: cosa.
2: Ma poi quando descriveva il meteo, cioè delle frasi storiche.
1: Sì, sì, sì.
2: Tipo a Firenze il cielo è striato d'azzurro come da contratto.
1: Sì,
2: l'autunno è un'ipotesi e quasi nessuno parla del matrimonio di Pippo Baudo. Cioè, tirava fuori delle cose.
1: No, delle chicche proprio.
2: Sì, sì. A Bari la giornata è calda e languida come gli occhi di Ornella Muti. Cioè.
1: Sì, sì, ma era
0: un vero artista.
1: Un artista che finì, diciamo, in questa annata qua, perché poi comunque vedremo che arrivarono un po' di programmi un po' fuori rotta rispetto a quello quando iniziò lui. Difatti c'erano dei programmi già televisivi dove si andarono un po', tipo Pressing, erano i primi diciamo,
2: sì, i primi show sul calcio.
0: Sì, ma poi dopo comunque sono arrivate le TV a pagamento e quindi tutte le radiocronache,
1: esatto,
0: sono andate chiamando,
1: esatto,
0: diciamo, perché potendoti vedere la partita direttamente al bar, quella volta si andava al bar a vedere le partite.
1: Io direi, cosa facciamo? Proviamo a sentirci qualche sigla di quella volta, dai,
2: sì,
1: proviamo,
2: ricordiamoci
0: uno spot a caso,
1: quello che hai, no? Uno spot o un appello del martedì o un pressing, non so.
5: È il sogno di ogni calciatore.
1: Ah, questo è Paolo.
0: è lui
5: attraversare tutto il campo, lasciare sul posto gli avversari, ritrovarsi soli col portiere da battere. A questo punto del sogno entro io.
1: Ciao. Gli è entrato.
0: Gli ha portato via il pallone.
2: Il famoso,
1: sì, sì,
2: spot della Nike, questo.
1: Sì,
2: era,
1: sì, spot Nike, dove spazza via il numero 10 brasiliano davanti al portiere per difendere la porta, giustamente. Ma quindi.
0: Dispiace un po' che per Maldini, per la fine che ha fatto adesso nel Milan.
1: Vabbè, quello
0: un altro
1: ormai
0: discorso,
1: è,
0: dai.
1: Sì. È un'altra roba. Poi comunque, dicevo, erano nate delle trasmissioni come l'appello del martedì.
0: Questo qui adesso ve lo faccio sentire subito.
1: Ah, ce l'hai? Senti la cassetta che entra.
6: Un programma in collaborazione con Laserline.
1: L'antifurto.
6: L'appello del martedì. Risultati, polemiche, accuse e smentite. Tutto quanto ha offerto nel bene e nel male la domenica calcistica viene analizzato, discusso e giudicato nell'aula dell'appello del martedì.
1: Tra l'altro era un tipo tribunale con Maurizio Mosca
0: vestito da
2: giudice.
1: Bellissimo. Poi c'era Pressing con il grande Raimondo Vianello, che anche quello era un programma che iniziò, diciamo, qualche edizione, già da 9 edizioni, però in quest'anno qua c'era anche Antonella Elia, mi pare, in questa edizione.
0: Sì, Antonella Lia, qui quella di Nonella Rai?
1: Sì, lei
0: è andata da
2: la prima valletta, penso.
0: Sentiamo
2: di
0: un attimo.
1: Vai. Possiamo metterle queste?
0: Sono medias.
1: Senti che sigla, che canzoncina iconica.

0: Beh, una musichetta, dai.
1: Sì, ma adesso arriva quella bella.
2: Qual è quella bella?
1: Aspetta.
0: Adesso ce l'ascoltiamo tutta questa.
1: Sì, perché durava 3 ore la sigla di un programma televisivo. E poi dopo il programma c'era la pubblicità.
3: Ovvio. Un appuntamento.
1: Intesa puro.
2: Sempre loro.
0: Ma viene da pensare che quasi Intesa facesse parte di tutto il sistema televisivo di Mediaset.
1: Sì,
0: perché
1: magari,
0: anche la pubblicità poi alla fine c'era solo su Mediaset di Intesa.
1: Ma poi tra l'altro dopo ovviamente vennero fuori anche, come dicevamo prima, le TV a pagamento. E in quell'anno lì ci fu la novità che ci furono i posticipi serali.
0: E iniziavano,
1: quindi, esatto, iniziavano i posticipi serali. Cosa dici? Ne vogliamo vedere se troviamo qualche partita clou di quella volta?
0: Ma qui, non so, vuoi Telepiù?
1: Proviamo.
2: Telepiù.
4: Le notturne di fuoco di Telepiù 2.
1: Le notturne di fuoco.
4: Ogni sabato e domenica gli anticipi e posticipi del campionato di calcio. A settembre Sampdoria-Milan, Inter-Lazio, Juventus-Fiorentina. Se vuoi esserci, abbonati subito.
1: Bellissimo.
0: E via.
1: Abbonati. Poi tra l'altro, ovviamente, come non poteva mancare la sigla speciale di Mai Dire Gol, che questa proprio
2: solito.
1: Direi che è iconica, perché
0: chi
1: è una cosa
0: che l'ha cantata, che
1: ovviamente
2: sempre lui
1: no?
2: Elio,
1: dai, ascoltiamocela. Va.
0: Come si chiama
2: il concetto di banana.
1: Passa di qua,
5: tiralo lì,

0: Pozzi Pozzi Pozzi Pozzi Vera. Oh, mi hai aperto
1: la serie A.
2: Volevo far sentire che cantavi, dai.
0: A serie B.
2: Le sai tutte.
0: A serie
2: tutte.
0: C1.
3: A serie, serie C2. C2.
0: A serie C3 che non c'è. Dai, ve la faccio ascoltare. A serie Subbuteo.
2: A proposito di Subbuteo, bisogna che anche lì
0: la luna si vesta con te.
2: Dovremmo fare uno speciale, eh?
0: Speciale, speciale. Tante stelle nel cielo,
3: ma la stella col più bella non è che la
2: luna. Niente, è finita.
1: Mi dico Peppino.
0: Bellissimo il Peppino, Dio mio, che roba. No, no, lo speciale Subbuteo lo organizzeremo, sì. Ragazzi. Non abbiate paura e timore.
1: Andiamo avanti con le coppe.
0: Andiamo.
1: Quelli erano gli anni dell'Ajax.
0: Anni dell'Ajax, ovviamente.
1: Coppa Intercontinentale, Supercoppa Europea.
0: Lancieri
1: hanno portato a casa tutto. Coppa UEFA, sempre gara di andata e ritorno. Andata a Monaco di Baviera, ritorno a Bordeaux.
0: Quindi
1: Bayern Monaco Bordeaux all'andata 2-0 per il Bayern, al ritorno 3-1 per il Bayern.
0: Sì, è un Bordeaux di un certo Dugarry,
1: Christophe
0: o Zidane. No, il Bordeaux iniziò a macinare un pochettino di,
1: sì, diciamo,
0: di Europa.
1: Le squadre francesi comunque iniziavano un attimino ad aumentare il proprio livello. Infatti, in finale di Coppa delle Coppe, Paris Saint-Germain,
0: esatto,
1: la porta a casa 1-0
0: con
1: Bruno
0: Engotti. Grande. Poi, tra l'altro, il Paris Saint-Germain ovviamente è orfano di Giorgione Weah, passato al Milan.
1: E nonostante tutto porta a casa la Coppa delle Coppe.
0: Esatto.
1: Champions League invece... è stata la 41esima edizione della massima competizione europea, disputata dal 9 agosto al 22 maggio del 96. Si è conclusa con la vittoria della Juve, il secondo titolo.
0: Anche qui il passaggio dai sì, quarti di finale alla finale fu importante
1: perché... Sì, perché i quarti riesce a battere Real Madrid nonostante l'andata difficoltosa, perso 1-0, la ribalta 2-0 al ritorno, semifinale prendono i francesi del Nantes,
0: quindi anche lì è una
1: anche
0: squadra
1: qui
0: francese.
1: All'andata 2-0, al ritorno 2-3, quindi nel totale comunque la vince di un gol. E poi
0: l'Ajax
1: la finale
0: parte.
1: Chi beccano?
0: L'Ajax,
1: i famosi,
0: che dall'altra parte il percorso dell'Ajax andò ad eliminare un Borussia Dortmund che vedremo che anche in quegli anni lì era una bellissima squadra, per 3-0 totale, e in semifinale andò a scontrarsi contro il Panathinaikos. Quindi diciamo che anche se la Juve ha avuto un pochettino la partita un po' più difficile del ritorno, l'Ajax comunque spazzò 3-1 nel aggregato
1: Panathinaikos.
0: E quindi la finale si giocò a Roma, perché la finale fu giocata a Roma il 22 maggio del 96. Io me la ricordo benissimo perché in quegli anni lì ovviamente c'avevo una cosa e poi ve la dirò.
1: Passa in vantaggio la Juve,
0: sì,
1: Ravanelli.
0: Ed ero a vedere la finale con Mariotti. E ritorna.
2: Sì, c'è sempre sto Mariotti.
0: Andammo alla Dolce Vita a Gabizia a vederla. E io fu la prima finale che vidi di Champions League o di qualsiasi tipo di cosa del calcio fuori di casa. E come diceva Marco, la Juve passò in vantaggio con Penna Bianca e Ravanelli.
1: Dopodiché Litmanen la pareggia al 41esimo.
0: Grande finlandese.
1: Quindi tempi supplementari, si va ai calci di rigori.
2: Altra lotteria.
1: Però sto giro, fortunatamente l'Italia la porta a casa perché
0: sì,
1: Edgar Davids,
0: esatto,
1: sbaglia il primo rigore, Ferrara, Pessotto, Padovano,
0: la Juve
1: li segna tutti.
0: Li fa tutti. Lo sai la cosa, diciamo, tra virgolette, che se tu vai a rivedere questi rigori, Van der Sar li ha intuiti tutti.
1: Però
2: beh,
1: non
0: si
1: ha
0: è
1: buttato
2: un portierone, parliamo di uno.
0: No, lo so, però
1: che poi andò alla Juve, poi
0: esatto,
1: Van der Sar
0: li ha intuiti tutti. Lui battezzò l'angolo e andò per pararlo, ma non erano talmente angolati,
1: precisi,
0: talmente forti,
2: distanti,
0: precisi,
2: sì,
0: che andarono tutti a segno. L'Ajax sbagliò il rigore con Davids e con Siboni l'ultimo, e Litmanen e Scholten
1: realizzarono
0: però non bastò, la Juve portò a casa la Coppa.
1: Quindi diciamo che una sorta di rivincita italiana contro l'Ajax.
0: Esatto, sì.
2: Forse, dai,
1: pallone
2: diciamo
1: d'oro.
0: Pallone d'oro, chi ovviamente tornò a Milano, sponda Milan, e George Weah fu anche il primo calzatore non europeo a vincerlo, perché prima erano il pallone d'oro era limitato ai calzatori europei, quindi essendo liberiano fu il primo a vincere questo premio. E da qui ovviamente finita la stagione
1: calcistica
0: della Serie A e di tutte le altre competizioni europee, e ci fu un campionato europeo in Inghilterra e si giocò dall'8 al 30 giugno del 96 e per la prima volta fu aperto a 16 squadre invece che alle 8 viste nelle precedenti 4 edizioni, no? Vi ricordate, esatto, i due gironi?
2: Sì.
0: Adesso ci furono 4 gironi, sempre da 4, e parteciparono ovviamente più squadre, e ci fu l'Italia, certo, però fu un flop come ovviamente subito dopo un mondiale e l'europeo, gli azzurri
1: purtroppo c'è questa tradizione dopo un mondiale
2: bellissimo
1: alle stelle,
0: esatto,
1: diciamo,
0: sì, poi arriva
1: l'europeo, si floppa.
0: Tra l'altro vincemmo anche contro la Russia la prima partita, quindi poi dopo però
1: doppietta di Casiraghi,
0: esatto.
2: Beh, la Russia non era la migliore Russia
0: Russia veniva dal mondiale, però comunque era una squadra che non era passata, quindi sì, dai, vincemmo 2-1. Poi dopo il problema fu che incontrammo nel girone, avevamo Germania, Repubblica Ceca e Russia. Nella seconda partita andammo a incontrare la Repubblica Ceca,
1: che ci ha tagliato le gambe.
0: Ci ha tagliato un po' le gambe, perché ovviamente di un certo Nedved, e vinse 2-1. Quindi diciamo che quella partita lì ci taglia un po' le gambe. E subito dopo la partita contro la Germania,
2: e i tedeschi lì.
0: Lì andò bene, perché fondamentalmente finì sullo 0-0, quindi diciamo un punto con i tedeschi era anche abbastanza buono. Peccato che ovviamente quella sconfitta contro la Repubblica Ceca fece in modo che le due passare furono Germania e Repubblica Ceca.
1: Sì, perché
2: la comunque fu la differenza reti.
1: No, c'era sta nuova regola che premiava, in caso di arrivo a pari punti, la squadra che ottenesse il miglior risultato nello scontro diretto.
2: Ah, ecco.
1: Quindi
2: vero.
1: Siccome avevamo vinto lo scontro diretto,
2: ha meritato la
1: sono passati loro.
2: Passaggio, sì.
1: E quindi niente, un europeo floppato.
0: Tra l'altro, ovviamente, contro la Germania ci fu anche un rigore, un sbaglio da rigore di Zola.
1: Purtroppo sì,
0: che ci condannò, perché se vincevamo contro la Germania 1-0 potevamo anche passare.
2: Si passava.
0: E indovinello, chi arrivò in finale?
1: Repubblica Ceca e Germania, che erano esatto, nel nostro girone, quindi
2: nostro girone. Era quasi impossibile.
1: Fondamentalmente sì, abbiamo preso le squadre più esatto, forti di quelle europee.
2: Abbiamo giocato contro le più forti.
0: Tra l'altro una partita anche stranissima, perché comunque fu di un equilibrio devastante, perché andarono in vantaggio su rigore
1: Berger
0: la Repubblica Ceca, poi la pareggiò Birov, perché ovviamente Oliver iniziò un pochettino a segnare qualche gol, e si andò ai supplementari, dove al 95esimo ci fu il golden goal sempre di Birov,
1: esatto, quindi il golden goal
0: in quell'europeo venne fuori il golden goal,
2: che e non quindi, c'era prima,
0: esatto, e quindi vinse la Germania il titolo. E anche questo europeo, come migliori giocatori ci furono ovviamente Maldini non manca, perché anche sì, nel mondiale era uno dei migliori,
1: l'unico italiano,
0: poi c'è stato
1: parentesi,
0: esatto, diciamo molti tedeschi, francesi, tra cui Kopke, Sammer, Eitz,
1: Blanc,
0: Desailly della Francia, Poboski, ovviamente c'era anche un certo Poboski nella Repubblica Ceca, non solo Nedved, e Stoichkov ovviamente non mancava, e Šuker croato davanti uguale. L'unico appunto, un appunto voglio fare, perché la nazionale inglese in quell'anno, dopo tutte le vicissitudini della squalifica con le Iselle eccetera, tornò ad organizzare
1: un evento
0: importante, e aveva come tra i migliori giocatori un Paul Gascoigne
1: e
0: un Alan Shearer, che in quegli anni lì era tanta roba, cioè faceva dei gol assurdi. Noi l'abbiamo iniziato a conoscere quando giocava nel Blackburn.
1: Sì, dal Blackburn poi al Newcastle.
0: Tra l'altro grazie a Pizzicalzo,
1: esatto,
0: ti ricordi,
1: esatto,
0: bellissimo.
1: Era uno dei più forti.
2: Non era la Lazio lui in
0: quegli anni? No, Gascoigne no. Sì. Io sì. No, sto parlando di Shearer.
2: Ah, sì, sì.
0: Shearer era il bomber inglese per eccellenza.
1: Per eccellenza.
0: Io quegli anni lì, spinto dal fascino che mi dava quel giocatore, comprai la maglia della nazionale inglese. E quindi, tra l'altro, una maglia particolarissima, grisa. Con,
1: che non sono i colori dell'Inghilterra.
0: Non sono i colori dell'Inghilterra, perché l'Inghilterra ha la maglia rossa o bianca.
2: O bianca, sì.
0: E lì ci fu sta maglia grigia che
1: a sorpresa, dai.
0: E quella ondata di aver organizzato questo europeo portò poi più avanti a registrare una canzone.
1: Sì.
0: Tra l'altro nella canzone c'era anche
1: C'erano i giocatori, anche qualche giocatore?
0: No, c'erano i tifosi, ma c'era anche, adesso non mi viene il nome, scusate, ve lo dirò dopo la canzone. Cosa
2: adesso
0: dici?
2: Intanto ascoltiamocela. Dai.
0: Three Lions. I think it's bad news for the English game. We're not creative enough. We're not

0: Eccoci.
1: Sempre qui dagli studi di Radio Talpa.
0: Sì, sì, amo, vi dicevo.
2: A parlare di calcio.
0: Vi dicevo che nel video di questa canzone qua, che è stata fatta perché comunque il popolo inglese era esaltato dal ritorno, no, in una competizione importante, c'era nel video anche Robin Williams. Tra la folla e il pubblico,
1: che non è l'autore lui di questa canzone,
0: non è lui. Era soltanto... dei ragazzi, esatto. E poi ovviamente finito l'europeo andiamo poi a vedere un attimo la Serie A del 96-97, dove la novità regolamentare della stagione fu la possibilità di far sedere in panchina fino a un massimo di 7 giocatori, quindi 2 in più rispetto al passato, perché comunque la sentenza Bosman rivoluzionò radicalmente tutti gli equilibri su cui si era retto fin lì il campionato, il calciomercato europeo. Che cos'è la sentenza Bosman? Praticamente dal 96 le società continentali approfittarono della possibilità di schierare un numero illimitato di giocatori comunitari e gli stessi calciatori giovarono della più ampia libertà contrattuale loro concessa, quindi fu
2: iniziamo a vedere le squadre senza giocatori italiani,
0: esatto. Da lì purtroppo inizia un declino della Serie A, secondo me molto molto ampio, perché questa legge qui per noi che giocavamo a PC Calcio era bello, perché in PC Calcio
2: potevi
0: c'erano
2: prendere tutti gli stranieri che volevi,
0: esatto, c'erano i giocatori
2: con le bandierine
0: di fianco, avevano la bandierina.
1: No, ma all'inizio come novità è stata una cosa che secondo me tra i giovani è piaciuta molto,
0: certo.
1: Però dopo concretamente ha distrutto
0: un po', diciamo, tutto. Poi ovviamente i campioni in quegli anni lì ancora in Italia venivano fuori, perché comunque c'erano dei grandi giocatori, però da qui in poi diciamo che
1: è iniziato il declino.
2: Iniziarono ad arrivare tanti bidoni,
0: sì, esatto,
2: stranieri.
0: Esatto, perché poi ve ne cito qualcuno, perché comunque c'era nel Cagliari, adesso per carità, a me poi è andato anche la Juve a giocare, ma O'Neill. C'è un paraguaiano non lo so. No, aspetta, era paraguaiano o
2: uruguaiano? Sì, perché il Cagliari prendeva tutti questi uruguaiani, panamensi.
1: Sì, cioè, honduregni.
0: Dario Silva.
2: No, honduregni no.
1: Sì, uno è sposato con la figlia del presidente del Cagliari.
2: Ah, vero.
0: Esatto, sì,
2: giusto.
0: Sì. Suazo sì. Poi venne fuori dopo.
1: Sì.
0: Per esempio anche il... il Perugia, venne fuori anche il Perugia di Gaucci, che in quel momento lì
2: Milan
0: ci fu
2: Rapaiz,
0: però poi vennero altri, poi andremo a vedere. Però dai, diciamo che questa cosa qui,
2: però dai, a parte alcuni bidoni stranieri, comunque ancora arrivavano stranieri importanti nel Bologna, Kenneth Anderson,
0: sì, no, per carità, ancora, cioè, era iniziato qua, però poi diciamo gli anni successivi fu un po' un casino.
2: Sì, sì, nell'Inter Djorkaeff, Zamorano, nella Juve Zidane, nella Lazio Nedved, Parma Crespo, Thuram, cioè iniziavano, comunque c'erano giocatori importanti.
1: Sì. Anche
2: nel Vicenza Marcelo Otero.
0: Ah beh, certo, sì.
1: Mi sa che è stato il primo straniero che ha avuto il Vicenza, perché non era fatta solo italiani il Vicenza,
0: era
1: quella
0: il Piacenza
1: volta.
0: Che era tutti italiani,
2: completamente,
0: sì, dopo,
2: italiano.
0: Esatto, comunque l'arrivo di Otero vedremo più avanti che fu fondamentale
2: per il Vicenza. Sì,
0: cioè, oddio, non vinsero nulla, però arrivarono dei bei traguardi,
1: hanno smesso di mangiare i gatti,
0: esatto. In quell'anno lì la Juve portò a casa un altro scudetto a soli 2 punti dal Parma,
2: Marcello Lippi,
0: esatto. E difatti poi le altre, tra si rivide l'Inter al terzo posto, la Lazio al quarto e l'Udinese al quinto, il Milan in quegli anni purtroppo non è che
2: era
0: quell'anno
2: andato...
0: lì era un po' andato in crisi, essendo anche eliminato poi dal Bordeaux in Coppa UEFA l'anno precedente. Quest'anno qui fu, diciamo, un pochettino nelle retrovie,
1: si è fatto sentire il calo.
0: Ovviamente
2: che poi nel Milan arrivò un certo Edgar Davids.
0: Sì, dopo, no, in quell'anno lì, sì. Però cosa succede in quell'anno? La Juve prende Zidane, che eliminò il Milan. Il Bordeaux eliminò il Milan, e la Juve prese Zidane. Il Milan, ovviamente, chi prese del Bordeaux? Christophe Dugarry, un bidone esagerato.
1: Sì.
0: una roba. Poi lì ci fu il cambio di panchina con Sacchi, Capè, cioè ci fu un Tabárez, iniziò
2: Oscar Washington, sì, Tabárez, sì, sì. Cioè.
0: Poi riprese la panchina Sacchi, fu un macello. Comunque andiamo avanti.
2: Capocannoniere
0: un certo Pippo mio Inzaghi, che
2: nell'Atalanta all'epoca
0: segnò ben 24 gol nell'Atalanta. Venne fuori un grandissimo aeroplanino Vincenzo Montella nella Samp con 22 reti. E il terzo posto ci fu Balbo alla Roma, che ne mise a segno 17.
1: Che anni!
0: Anni, sì, bellissimi, sì, veramente. In quegli anni lì, difatti, ci fu una trasmissione televisiva
2: molto importante,
0: che adesso io mi sa che ti faccio mettere la sigla, perché era di Iannazzi ed era bellissima. Era un pomeriggio, te lo riempiva. Diciamo che calavano un po' le radioline, però la sigla di Quelli che è il calcio con la voce di Iannazzi era qualcosa di... Ah, tra l'altro c'è anche l'annuncio fantastico della signorina. Buonasera, buon pomeriggio.
1: Il buon pomeriggio.
0: Sì.
3: Quelli che vorrebbero che Simone giocasse sia insieme a UEA per fare i gol con le calze, sia come libero. E UEA lo metterebbero anche in porta, un po' in porta e un po' fuori. Giocano in quattro. Ma basta.
1: Ma questo chi era? Teoccoli che parlava?
0: No, questo è Iannazzi.
1: È Iannazzi?
0: Sì, sì, sì. La sigla di Ernesto Iannazzi, che partecipava comunque alla trasmissione.
3: E vendono sciarpe, cuscini.
0: E poi fu una canzone che lui scrisse anni prima, che ovviamente cambiando le parole fu usata per la sigla di Quelli che il calcio.
3: Quelli che vengono chiamati d'urgenza dall'altoparlante allo stadio, e allora inciampano le scalinate, si picchiano con un ragazzino che vede gli amari,
0: che anni,
3: si sentono dire che finalmente la moglie ha avuto un figlio.
0: Poi alcune parole furono prese dalla canzone, quella originale.
1: Ok.
3: Oh yeah.
1: Io mi ricordo tutto sto
3: oh yeah.
1: Questo me lo ricordavo bene.
3: Quelli che...
0: Bellissimo.
2: Sì, era condotto da Fabio Fazio con Marino Bartoletti, e al fianco loro c'erano Teo Teoccoli, Anna Marchesini, che dai, facevano un po' di gag. Comunque i comici erano, ma alleggerivano un po',
1: ti
2: diciamo,
1: dico,
2: la tensione sportiva.
1: La sigla un'imitazione di Teoccoli, di, mi sembra, mi dava quella sensazione,
0: ma, sì, ma
1: lì,
0: perché comunque Teoccoli c'era in trasmissione, sì, e lo imitava, quindi faceva le imitazioni. Poi c'era Idris, non,
2: sì,
0: so se ti,
2: sì,
0: ricordi,
2: tifoso gambiano,
0: super tifoso
2: Idris,
0: juventino,
2: esatto. Poi c'era la Suor Paola della Lazio,
0: è vero, la
2: giornalista
0: Paola.
2: Paolo Brosio,
0: sì, da lì iniziò anche Brosio, a
2: Takahide Sano, il giapponesino.
0: Ma poi
2: che...
0: c'era anche un astrologo, tra l'altro, dentro la trasmissione, che ovviamente si chiamava, era olandese, e si chiamava Peter Van Wood,
2: che mi sa che portava anche un po' sfiga.
0: Sì,
2: come,
0: sì, sì, no, era tipo,
2: faceva queste previsioni, ma non ci azzeccava niente.
0: È presente il pendolino di Mosca?
2: Sì, sì.
0: E lui faceva delle cose del genere, ma portava sfiga alla squadra.
1: Peggio.
2: Esatto,
0: e
2: quando,
0: quindi,
2: parlava lui, pum.
0: Esatto, e quindi cosa succede in quegli anni lì? Loro cosa fanno? Formano una cavolo di squadra professionista, cioè dilettantistica, che è l'Atletico Van Gouf.
1: Di dov'è questa squadra?
0: Non lo so, non mi ricordo, però l'inno...
2: Sa del nord, comunque.
1: Sì, è vera, quindi, comunque.
0: Sì, sì, sì, maglia, sì, arancione, e l'inno gliel'ha fatto Baglioni.
1: Ce lo vogliamo sentire?
0: Sì, ma poco.
1: Un pochettino.
0: Un
2: e c'avevano il gufo nel mezzo
0: del... il gufo nello stemma.
2: Della maglia.
0: Tipica canzone di Baglioni, sì.
1: Ci credeva anche,
0: sì,
1: lui,
0: sì,
1: eh?
0: No, ma ci credeva, no? Io non so quanti anni è durato. Madonna, emozioni devastanti proprio.
2: La squadra dell'Emilia Romagna
0: era Emiliano.
1: Non ci credo,
0: penso,
1: vabbè,
0: te.
1: Vabbè, dai,

0: novembre, quindi una settimana prima di dicembre, così, contro il River Plate, quindi squadra ostica argentina, e vince la Coppa Intercontinentale 1-0 con un gol di Del Piero, dove poi tra l'altro ascolteremo più avanti una chicca, dove c'è proprio la cronaca del gol come dall'originale. Poi ci fu anche la Supercoppa Europea, che ovviamente, come dicevamo negli altre cose, giocava la vincente di Coppa Campioni e la Coppa delle Coppe. La Coppa delle Coppe la vinse il Paris Saint-Germain, e la Coppa dei Campioni ovviamente la Juve contro l'Ajax. E
1: una partita senza storia.
0: Si giocò andata e ritorno, l'andata tra l'altro a Palermo il 5 febbraio del 97, dove la Juve vinse 3-1, dominando il Paris.
2: Ci credo.
0: Ma il ritorno a Parigi cosa è successo? Li hanno distrutti.
1: Un 7-0 per la Juve, direi.
0: Praticamente dopo all'andata segnò Del Piero doppietta e Vieri al 93esimo, quindi in chiusura. Per il Paris segnò Raí, ma il ritorno, oltre al gol di Raí, la Juve si scatenò perché vinse 6-1 e direi che si portò a casa una coppa non meritata, di più.
2: Scameritata, sì.
0: Esatto. Poi cosa andiamo a vedere? Praticamente la Coppa UEFA, dove...
1: Purtroppo... amara, ancora me la ricordo.
0: È un pochettino amara, dove Wilmoth dello Schalke 04 all'andata Gelsenkirchen il 7 maggio batte l'Inter per 1-0, arrivato in finale, e nella gara di ritorno a Milano il 21 maggio, quindi
1: nonostante,
0: diciamo,
1: il gol di Zamorano.
0: Esatto, perché comunque l'Inter riuscì a pareggiarla al, diciamo, 84esimo, se non sbaglio,
1: sì,
0: quindi
1: una partita
0: la riprese per i capelli,
1: avevo messo il pullman davanti loro.
0: Esatto, si andò ai calci di rigore, dove
1: Zamorano sbaglia, Winter sbaglia, un macello,
0: dove sbagliò tutti tranne Zorca e F, ma di là segnarono,
1: li ha segnati tutti.
0: Quindi la coppa andò a Gelsenkirchen,
2: tragico,
0: allo Schalke.
2: Così
0: Poi ci fu la Coppa delle Coppe, dove la finale fu Barcellona-Paris Saint-Germain, quindi anche quegli anni il Paris Saint-Germain fu, diciamo, una bella squadra. E la Coppa Campioni? La Coppa Campioni qui, diciamo, è un pochettino amara, perché in quell'anno lì, diciamo che iniziò una moda dove noi ragazzini che non tifiamo Juventus andavamo a comprare le magliette delle squadre che batterono, che battevano la Juve in finale. Quell'anno lì è toccato al Borussia Dortmund, dove...
1: Io l'avevo comprata.
0: Cioè, a te ce l'avevi? Sì. E là, dov'è? L'hai buttata via?
1: Non lo so.
0: E quell'anno lì praticamente andarono in finale Borussia Dortmund e Juventus, dove Riedel, doppietta e Ricken...
1: gran gol di Rick, mi ricordo, pallonetto, esatto, da fuori area. Cioè,
0: si vendicarono di qualche anno prima, e il gol di Del Piero fu solo, diciamo, il 2-1 momentaneo prima di far alzare al Borussia la coppa. E in quell'anno, tra l'altro, ci fu anche il pallone d'oro fu assegnato a un tedesco che giocava nel Borussia, dove, tra virgolette, è stato un pochettino contestato perché lo vinse Sommer di soli 3 punti su Ronaldo, ma lì fu anche l'anno di Baresi che si ritirò dal calcio giocato, quindi diciamo che un pochettino per riconoscenza potevano anche
2: darglielo a Franco,
1: potevano avere un occhio di riguardo.
0: Sì. Tra l'altro ci furono delle pubblicità che vi dicevo prima, dei giocattoli, delle superstars, dove ci furono questi pupazzetti pubblicizzati che
2: dai, ma
0: con la cronaca dei gol, tra l'altro. Sì, dai, sentiamo.
3: Sì. Ecco la tua super squadra ideale, ma qui ci vorrebbe...
4: Del Piero, si gira Del Piero, tiro il gol! Del Piero,
0: questo era il gol col River.
3: Che cosa succede? Superstars,
0: ovviamente
3: i
0: su
3: grandi campioni dipinti a mano con le loro maglie originali, in 3 dimensioni.
5: Alla battuta Albertini.
2: Albertini,
0: col Monaco, a capire dove l'hanno preso quel gol.
3: I calciatori più forti della Serie A,
0: sono 92.
3: Così. Sono Superstars, la tua squadra ideale. Superstars.
0: Ed erano dei giocattoli, tra l'altro, le Bubble Heads, no? con la testolina grande. E poi, tra l'altro, la Nike in quegli anni lì fece anche una super pubblicità che
1: tutti
0: io penso sia, esatto, sia epica.
2: Dai,
0: che è quella dei demoni.
2: Ce l'abbiamo già
3: fu in quel
5: giorno che una forza maligna.

0: emerse dalle viscere della terra per distruggere il gioco più bello.
1: Friendly.
2: Senti Maldini, forse sono un amichevole. C'erano dei giocatori, tra l'altro, in questo spot che erano
3: fenomenali,
2: ma erano completamente tutti di
3: tutti europei,
2: oltre, di una marca diversa di maglia, quindi parteciparono chi aveva la Puma, chi aveva l'Umbro, era l'Adidas, erano tutti marchi diversi che si unirono per fare
3: questa pubblicità
2: della Nike.
4: Pensate, hanno aiutato la concorrenza tutti uniti.
2: Eh beh, i giocatori, sì. le maglie di calcio di club avevano gli sponsor, e quindi la Nike, sì, tutti i giocatori avevano la loro propria maglia, ma con uno sponsor diverso. Infatti è una cosa particolarissima questa.
4: Non gliel'hanno tolto, dai, gli hanno dato la possibilità.
2: Esatto, adesso arriva Cantona or War.
4: Che si alza il colletto.
3: Spara la cannonata e buca il portiere.
2: Sì, è il diavolo, e fa...
3: Esatto.
2: È bellissimo. Andatela a vedere, veramente.
3: E poi niente, andiamo avanti con gli anni 97-98.
2: Andiamo avanti perché qua siamo ovviamente agli sgoccioli, come sempre.
3: Sì. Qui il protagonista del mercato estivo fu l'Inter di Massimo Moratti, che acquista Ronaldo per una cifra record. Parte molto bene l'Inter, con subito un giovane Recoba che fa un gol della Madonna contro il Brescia. Però nonostante tutto l'Inter non riesce a gestire il vantaggio, è la Juve, come al solito, alla fine dei conti, la spunta. Arriva prima, 74 punti, l'Inter 69. Famosa in questo campionato la partita Inter-Juve.
2: Che dove... ci fu anche una canzone su questa, che poi magari la metteremo un'altra volta, perché dura 6 minuti e 58 secondi.
3: Dove praticamente è molto... famosa per il famoso presunto fallo di Giuliano non fischiato su Ronaldo, dove non ha concesso il rigore e anzi in quel capovolgimento di fronte ha dato il rigore a Del Piero, che West l'aveva steso.
2: Quella canzone fa diamo il rigore alla Juve,
3: esatto, e quindi lì pialza un altro titolo.
2: C'è sempre Elio di mezzo comunque.
3: In questo campionato nel Milan possiamo menzionare un certo Leonardo,
2: Kluivert ovviamente,
3: nella Fiorentina Edmundo, direi, nella Lazio Almeida, nella Roma Pendolino, Cafu e Candelà. Comunque sempre un bellissimo campionato. Capocannoniere Oliver Bierhoff dell'Udinese con 27 reti.
2: Ah, lui di testa, quasi tutti di testa i gol, perché comunque era l'arieta centrale.
3: E dietro lui Ronaldo il fenomeno, 25.
2: Sì, sì, con 6 rigori. E ovviamente c'era un certo Roby Baggio, sì, che dopo aver passato il Milan nelle due stagioni che avevamo detto, andò al Bologna.
3: Per rilanciarsi,
2: perché sì, poi aveva...
4: anche l'allenatore comunque,
2: diciamo
4: Bologna,
2: che Baggio quando arrivò al Milan il primo anno ebbe Capello che fece la staffetta con Savicevic, poi l'anno dopo praticamente gli arrivò Tabárez,
3: buona polveriera.
2: Tabárez andò in schifo tutto e ripresero Sacchi, quindi Baggio, Sacchi e così, e l'anno dopo ancora venne ceduto al Bologna, dove fece comunque 22 gol.
3: Un'ottima stagione.
4: Ma esatto, comunque anche l'allenatore del Bologna dell'epoca...
2: Sì, sì, no, ma il Bologna in quegli anni lì era una
3: bella
2: squadra.
3: Realtà,
2: sì,
3: era.
4: Sì, sì, sì, sì.
2: E in quell'anno lì ovviamente le coppe, l'Intercontinentale, andò il Borussia Dortmund a giocarla contro il Cruzeiro e praticamente da lì, diciamo, anche la Supercoppa che fu, diciamo, giocata dal Barcellona sempre col Borussia, vide in questo caso il Barcellona portarsela a casa.
3: Cioè l'andata 2-0, Luis Enrique, Rivaldo,
2: esatto,
3: e al ritorno 1-1.
2: Mentre la finale di Coppa UEFA, caso vuole che finalmente dopo anni di attesa ci fu di nuovo una finale tutta
3: italiana. A Parigi, 6 maggio, io me la ricordo ancora, la maglia dell'Inter era una qualcosa mai visto prima, a righe orizzontali, non c'entrava niente,
2: sì,
3: però
2: sì,
3: era
2: quella grigia,
4: bellissima,
2: grigia,
4: sì,
2: nera,
3: esatto,
2: esatto.
3: Partita della Madonna.
2: Vabbè,
3: dopo 5 minuti passa in vantaggio Zamorano, 60esimo gli avvia Zanetti, gran gol, e poi la chiude il fenomeno Ronaldo al 70esimo, 3-0, partita della Madonna, penso una delle più belle partite dell'Inter mai viste.
2: Ah sì sì, quella era una bella, partita bella, assurda. La Coppa delle Coppe, tra l'altro, come vi accennavamo prima, ci fu uno strepitoso Vicenza di Marcello Otero, che riuscì
3: insieme
2: a Zauli e a tutti gli altri arrivare fino alle semifinali a giocare col Chelsea, dove l'andata
3: addirittura vinse il Vicenza,
2: riuscì
3: l'andata
2: a vincere a Londra 1-0 con il gol, mi sembra proprio
3: di Lamberto Zauli,
2: di Zauli,
3: se non ricordo male,
2: e il ritorno, purtroppo, tra l'altro il Chelsea è allenato da Vialli, mi sembra,
3: sì,
2: Vialli
3: sì,
2: era
3: sì,
2: manager giocatore, quindi giocatore allenatore, lì, esatto,
4: che entrava in campo,
2: esatto,
4: nel momento giusto,
2: e nel ritorno purtroppo il Vicenza
3: perde
2: 3-1, quindi
3: si ferma lì il cammino,
2: si ferma lì, il Chelsea va avanti e si va a giocare la finale contro lo Stoccarda e la vinse con un gol di Zola, quindi
3: Magic,
2: diciamo,
3: Box,
2: esatto, anche in quell'anno lì si fu un trionfo italiano, anche se non militò in una squadra italiana. La finale di Coppa Campioni, ovviamente,
3: chi è che non se la ricorda anche quella?
2: Io ce l'ho ancora la maglia. Mijatovic, purtroppo,
3: ad Amsterdam 20 maggio,
2: esatto,
3: porta a casa per il Real Madrid la Coppa delle Grandi Orecchie.
2: La Coppa delle Grandi Orecchie contro la Juventus, ovviamente, e anche qui ci fu una mezza rivincita, perché qualche anno prima la Juve eliminò il Real Madrid ai
3: quarti di finale. Sì, sì,
2: quindi
3: sì,
2: diciamo che dai, queste ultime due finali di Champions League per la Juve non gli sono andate molto bene.
4: Ha avuto, diciamo che un po' di negatività.
2: Sì, sì, poi c'è stato anche un po' di...
3: La triade non aiutava, la
2: no,
3: simpatia.
2: No, ma ci sono state un po' di tensioni con qualche siringhina, qualcosa del genere. Quindi diciamo che un pochettino il karma ha aiutato in quei casi. Però purtroppo non riuscirono a portarla a casa. Quell'anno ovviamente un pallone d'oro era strameritato per Ronaldo, anche perché comunque
3: era il giocatore più forte in quel momento.
4: Sì.
2: E tra l'altro, come vi dicevo prima, e come diceva prima Marco, quell'episodio lì purtroppo gli fece alzare solo la Coppa UEFA, ma non il campionato, perché fu un episodio abbastanza, diciamo, importante per quell'era.
3: Esatto.
2: E ci fu anche una canzone, come dicevo prima, di Elio Lestretese, che dura 6 minuti e rotti, ma adesso
4: la mettiamo in un altro momento.
2: La mettiamo in un altro momento, perché siamo un po' tirati.
4: Siamo arrivati
3: ai saluti.
2: E quindi, ragazzi, sì, è stato bello anche stasera, emozionante.
4: Bellissimo, sì, sì, un bel ripasso storico, tanta nostalgia.
2: Speriamo vi sia piaciuta la puntata. E
3: vi auguriamo un buon mondiale, domani inizia.
2: Esatto, domani inizia il mondiale.
4: Riposate bene e non piangete troppo ricordando queste cose, perché veramente qualche lacrimuccia è scesa,
2: esatto,
4: anche durante questa trasmissione, che sono ricordi bellissimi della nostra gioventù. Non siamo vecchi, però dai, vi salutiamo,
3: buonanotte a tutti,
2: e vi lasciamo con questa canzone,
4: sì,
2: che diciamo un pochettino vi anticipa quello che poi verrà fuori forse nei prossimi mesi.
4: Ma sicuramente. Vediamo comunque appuntamento sicuramente a mercoledì prossimo.
2: Vediamo come fare, perché siamo ai limiti dei nostri tempi, dai.
4: Anche quello. Arriva l'estate per tutti.
3: Buonanotte
2: a tutti, ragazzi.
4: Ciao.
3: Buonanotte. Ciao.

Sono veri veterani della scena rock blues country di Nashville. Tre musicisti che amano suonare assieme e il divertimento è palpabile in ogni nota. Un lavoro questo che potrebbe essere un caso fortuito, ma che lascia dietro di sé un segno tangibile di classe e passione. E allora iniziamo con Lester Winchester McCandry. Questa è la puntata numero 297 di

Ci sono musicisti che per decenni fanno musica accontentandosi di una ristretta ma fedele serie di appassionati e di una notorietà locale che però soddisfa il loro voler mostrare il lato più autentico della loro personalità. Todd Mack, da Atlanta in Georgia, è uno di questi. Da ben 4 decadi, autore e performer apprezzato per sincerità e impegno civile, e dopo ben 14 anni di silenzio discografico, pubblica un nuovo album in cui c'è tutta l'urgenza di raccontare il mondo in cui viviamo, con le paure, le preoccupazioni e le forti tensioni annesse. Un musicista che merita attenzione e rispetto. E noi di Happy Trails oggi ve lo proponiamo.

35 anni e 6 album all'attivo, ma già con la vita che ti presenta un conto non facile da accettare, come la diagnosi di un male da cui Joshua Ray Walker cerca risposte per esorcizzarlo attraverso la sua grande personalità legata al mondo della country music. Ain't Dead Yet è il significativo titolo di un album dal forte impatto e dal profondo taglio autobiografico, il disco di un artista dalla grande forza umana e dalla grinta insospettabile. Benvenuto ad Happy Trails.

Jenny Reynolds, pur nata in quel di Boston, è ormai da considerare una delle molte belle voci della scena di Austin in Texas, città che da più di 20 anni è casa sua. Come casa sono considerati i tanti festival a cui ha partecipato in questi anni, come per esempio lo storico Kerrville Folk Festival. La sua è una discografia decisamente parca che lei ha centellinato negli anni, incidendo sempre lavori della grande sensibilità e umanità. E proprio in questi giorni viene pubblicato un nuovo album che noi presentiamo oggi, andando a conoscere una eccellente songwriter, Jenny Reynolds.

0: Il 77enne Bruce Sudano è un personaggio che ha attraversato la musica pop e country con sapienza e talento, proponendosi di volta in volta come produttore, arrangiatore, autore e musicista, collaborando con nomi come Dolly Parton e Reba McEntire in ambito country e German Jackson e Donna Summer, di cui fu il marito fino alla prematura scomparsa della regina della disco music, in quello pop. Bruce Sudano ha da poco dato alle stampe uno dei suoi dischi più intimisti e accorati, in cui frequenti sono le sue considerazioni attraverso ballate ad ampio respiro. Una di queste è proprio Train in the Distance, in cui è accompagnato dalla voce di Irene Blackman, newyorkese di origine e parte di una numerosa famiglia coinvolta nella proposta di soul, gospel e funky. E questa sera, dunque, ci ascoltiamo Bruce Sudano.
1: I like the sound of a train in the distance. It lets me know I'm alive.

Sì, Ken è tornato ad incidere in compagnia di George Mann, un artista che ha condiviso un percorso molto vicino alla sua sensibilità. Dopo poco tempo, i due pubblicano un secondo album di protest songs che di questi tempi hanno ripreso vigore e oggi apprezziamo le sonorità di questo duo che, nonostante l'età, non ha perso la voglia di mettersi in prima fila per i diritti civili.

Con Cor Bland attraversiamo il confine canadese andando a trovare uno dei più premiati musicisti legati ad una country music dalle tonalità acustiche western. Corb proviene dall'Alberta ed è cresciuto ai piedi delle montagne rocciose canadesi, assorbendo l'amore per la musica e la narrativa western. E questo brano, dedicato ad uno dei grandi scrittori di storie western, Louise L'Amour, definisce con chiarezza le sue passioni.

0: Adam Brodsky e il suo folk fiero e indipendente ci riporta negli States, in particolare a Philadelphia, Pennsylvania, da dove parte con regolarità in tour che attraversano tutta l'America suonando sia nei minuscoli club di provincia che nei più rinomati folk festival. La sua discografia è inevitabilmente discontinua, come si conviene ad un artista che si autoproduce gli album, ma nel corso degli anni ha mantenuto saldo il suo impegno e la sua ispirazione. Ed oggi a Happy Trails lo ascoltiamo da quello che è il suo nuovo lavoro pubblicato proprio in queste settimane.
1: Frankie wasn't perfect, but he wasn't good enough. And even when he wasn't, most folks

Attivissimo in tutto il circuito musicale texano, Scott Sean White non disdegna frequenti puntate nella città di Dallas, dove ha molti legami artistici, e a Nashville, dove comunque le opportunità di carriera continuano ad essere molte. La sua è una vena che non può prescindere dalla grande tradizione cantautorale del Lone Star State, e nei suoi dischi possiamo sempre apprezzare la delicatezza e la poesia di un'anima sensibile. Anche per lui è la volta di una nuova collezione di brani che ne fortificano una carriera importante, ed è che è un grande piacere che lo accogliamo qui, ad Happy Trails.

days are short and days are long. So let's let go of old regrets.

torniamo brevemente in Canada con il duo Mama's Broke che arrivano da Halifax in Nova Scozia. Amy Lou Killer e Lisa Maria hanno già ottenuto svariati riconoscimenti all'interno della scena folk canadese, meritandosi l'apprezzamento degli appassionati e della critica, che hanno visto in loro la perfetta unione tra la tradizione britannica e quella palacchiana, che in queste loro canzoni vengono maneggiate con grande bravura e versatilità. Una bella realtà che oggi presentiamo per la prima volta nei nostri appuntamenti musicali.

La chiusura della puntata di oggi, l'ultima per quanto riguarda questa ottava stagione, è affidata a due nomi notissimi della scena country, anche se entrambi si sono concessi più di una divagazione nei temi della loro musica. Kenny Chesney è una delle star della country music da molto tempo e partendo da sonorità classiche, dalla fedeltà agli stilemi del genere, si è spostato verso percorsi vicini a quelli del compianto Jimmy Buffett, assumendo sempre più colorazioni caraibiche. Il musicista del Tennessee ha da poco pubblicato brani che in certi casi lo riportano alle radici, come in questo caso, un brano che si inserisce con facilità tra i classici del suo repertorio.

Negli ultimi anni ha fatto parlare più di sé attraverso la stampa rosa che per la sua musica, che spesso ha sofferto di cali di ispirazione. L'australiano Keith Urban ha, soprattutto con i suoi primi lavori solisti e anche con la sua prima band, i Ranch, fatto ottime cose, mischiando con gusto country e rock, e ogni tanto porta a compimento brani che rimandano a momenti più belli del suo passato. È il caso di questa cover, molto vicina all'originale della coppia Seals & Crofts, che la portò al successo negli anni 70. Summer Breeze è

E così, care amiche e cari amici, siamo giunti anche per oggi alla fine di questa puntata che segna la fine anche di questa stagione. Abbiamo ascoltato, grazie ai tracciati sonori di Remo Ricaldone, un'infinità di artisti più o meno conosciuti che vengono dal Canada, che vengono dagli Stati Uniti, che vengono dall'Europa e che vengono dalla nostra stessa Italia. Tutti quanti con un denominatore comune, quello della passione per la musica delle radici. E abbiamo ascoltato davvero delle tracce molto emozionanti, abbiamo riscoperto dei grandi classici ed è stato bello stare in vostra compagnia. Così vi auguriamo una meravigliosa estate e ci auguriamo che vogliate continuare a seguirci anche nella prossima stagione che partirà in quel di settembre. Da Maurizio, benvenuti a Remo Ricaldone, un sincerissimo abbraccio a tutti quanti voi, buona estate e naturalmente magari ascoltate sotto l'ombrellone i podcast delle puntate di Happy Trails. Ciao a tutti!

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deeprust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Jazz era ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

0: per non arrugginire.
1: Ain't no need to panic.